0: domenica ce l'abbiamo fatta, è venerdì, caporedattore, buongiorno.
1: Buongiorno, bella siamo settimana. Arrivati.
0: Lunga, densa, è un weekend, ragazzi, roboante. Siete pronti, carichi, in forma, addoloranti?
1: Abbastanza.
0: Dai, faccio il giro delle visite come il medico la mattina nel consiglio. Come sta, signora?
2: Sempre bene.
0: Dolori velletri?
3: È abbastanza, io sono andata a dormire alle 4.
0: Alle 4? Perché alle 4?
3: Perché sono uscita, ho cenato, sono stata con un caro amico.
0: Venta lingua, no? Dille tutte.
3: No, gente in beta.
0: Lo so, vado a dormire presto e mi sveglio dolorante come se avessi castigato di tutto durante
3: la notte.
0: Chissà
3: cosa fai di notte? No, magari sogni irrequieti.
0: Sogni irrequieti, sigla, sogni irrequieti, ale!
4: Sogni irrequieti, irrequieti.
0: Oggi è la giornata mondiale dei sogni, vedi che tutto
3: sì, esatto. Vedi
0: le cose, poi la giornata mondiale del farmacista. Salutate il mio amico farmacista, ciao Carlo.
2: Ragazzi.
0: Allora, apriamo.
3: E anche
0: apriamo,
3: la giornata per salvare il koala.
0: Apriamo sta giornata per salvare il koala. Beh, insomma, arrivano qualche notizia un pochino più distensiva, no? Diciamo, vedere i capi del mondo che i più potenti che insomma vanno a braccetto, bevono spumante californiano a fermentazione naturale, un blanc de blanc con un tappeto da 21 metri. Si sta.
1: Beh, ostentano 21, amicizia e grande intesa tra loro, ma se andiamo al nocciolo della questione.
0: Stiamo parlando ovviamente, regina, di chi?
2: Dell'ONU.
0: De?
2: O-N-U.
3: ONU.
2: ONU. No, la reunion che fanno tutte i grandi del pianeta.
0: No, stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di due in particolare, di...
2: Netanyahu.
0: No, Trump. Mamma mia, c'è un'ignoranza diffusa, proprio, ma zero, ma ignorante.
2: Xi Jinping e Trump.
3: Arriverà gli Oasis per citarli.
0: Un tappeto lunghissimo, 21 colpi
1: sì,
0: di cannone, insomma, vabbè, i contenuti.
1: Ostentano amicizia, però alla fine svolte politiche non ne sono arrivate.
0: Dai, sono chiusi dentro, hanno parlato un po' anche di Iran, di Taiwan, di intelligenza artificiale, di non farsi del male. Insomma, due persone intelligenti sono intelligenti e insomma cercano proprio, no?
1: Vedremo se arriveranno dei risultati.
0: Vabbè, e le borse come rispondono
1: le
0: stamattina?
1: Borse bene, perché Milano apre con un più 0,93%.
0: Porca miseria, più 0,93%. Poi
1: non paghiamo le tasse in Italia, sono arrivati i dati ieri.
0: Non toccare quella cosa lì, non scherzare con queste robe, sono dati falsi, sono fake news. Chi non paga le tasse? Come fai a non pagare le tasse?
1: In tantissimi.
0: Allora io decido questo mese di non pagare le tasse. Come faccio se l'azienda per la quale lavoro già ottempera a pagare le tasse per me? E quindi c'è, da dove esco fuori?
3: Beh, per i dipendenti sì.
0: Per chiunque.
3: Il pagamento delle tasse, perché è in busta.
0: Non è una bella tosse, bella mia, te lo sto dicendo. Vabbè. Allora, diamo qualche spunto sulla scaletta. C'ho delle cose oggi per voi. Facciamo un chi è.
2: Dai, sì,
3: bravo. Uno strutturato.

0: sorprendo da solo, perché un attimo fa avevo detto no, chi è?
1: E sorprendi anche noi.
0: Teniamolo per lunedì.
2: Va bene.
0: Poi, capito? È perché non mi controllo, ma è sempre stato così, eh. Vado per fare una cosa e ne faccio un'altra.
2: Sei incontenibile.
0: Incontinente.
2: No, incontenibile. Non mi permetterei.
0: Sapete cosa c'è? Non ho più voglia di farlo.
2: No.
0: Vi do il codice e poi vediamo cosa accade. Il codice nuovo per il weekend. Questo
3: 331 80 90 101.
4: Pezzone, procediamo.

0: stiamo per cominciare la puntata e quindi una puntata per un prefestivo
1: da urlo.
0: Abbiamo fatto riferimento, insomma, a immagini confortanti che arrivano dai grandi della terra. Speriamo ci mettono un po' di sale in testa. Da noi cosa succede? Si è sposato quello lì ieri, no?
2: Damiano David e Dove Cameron, festeggiamenti per tutto il weekend.
0: La mettiamo proprio tra le notizie più importanti.
2: Direi
3: stasera non la metterei proprio come notizia.
2: Dai, io
0: noi,
2: sì,
0: noi buttiamo una roba e l'altra, perché devi accontentare anche le persone che proprio di politica, di ste robe non le voglio sapere. Capito?
2: È venerdì,
0: poi è venerdì, no, parliamo anche della partita di calcio, quello è importante per noi.
3: Esatto,
0: no?
3: Il debutto dell'Italia di Mancini questa sera all'Olimpico contro il Belgio in National League. Abbiamo parlato della nuova Italia di Mancini, in effetti ci sono tante facce nuove tra
0: troppe
3: i convocati.
0: Troppe aspettative.
3: Però 8 titolari su 11 saranno gli stessi che hanno perso con la Bosnia e che sono stati eliminati ai mondiali.
0: E con questo cosa vuoi dire?
3: Che non questi grandi cambiamenti forse non ci saranno.
0: Quello c'hai. Cosa vai a
3: vedremo, speriamo che trovino nuovi stimoli.
0: Più grintosi, no?
4: Ma sarà così.
0: Senti,
4: forza,
0: invece
4: ragazzi,
0: invece di musica non sta bene Lionel Richie. Saluta Lionel Richie, tu sei stato.
4: Hello my friend.
0: Non è morto, non sta bene,
4: no,
0: cioè,
4: say,
0: perché noi mica stiamo meglio. Siamo tutti lì, la situazione è labile. Da un momento all'altro chiunque potrebbe.
2: Quanti anni ha?
0: 77.
2: Ah, lo facevo più vecchio.
0: Ma macellone, lui super macellone. Allora, omaggiamo Lionel Richie, sì. Facciamo un live, ok? Facciamo il classicone All Night Long.
4: Sì,
0: te la senti?
4: Te la sento.
0: Prego, facciamo subito.
5: Bravi, bravi, siete bravi a cantare così all'improvviso.
0: All'improvviso.
5: Siete molto bravissimi.
0: Siete molto bravissimi. Questa è una delle peculiarità del procedimento, che si canta all'improvviso anche durante le notizie, tipo Aldo, che ne so, parla da oggi e legge la roba sulle scuole, no?
3: Esatto, è ufficiale il testo agli stranieri
0: tutto l'anno e all'improvviso
3: è un po' difficile raccontare queste cose.
0: No, è quello che noi dobbiamo
2: fare. Regina lo fa tutti
0: basta
2: i giorni.
0: Basta sta radio che parlano uno alla volta, un argomento alla volta e cose, ci ha rotto le scatole. Adesso tre cose
3: tutte assieme.
0: Tutto assieme. Allora, tu dai la notizia, la signora canta un ovvio e io lancio un cos'è cos'è. Al mio tre, uno, due, tre.
3: Cos'è? Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato ufficialmente la notizia del tetto agli stranieri nelle scuole italiane.
1: Il testico latitudinale.
6: Procediamo.
1: Procediamo.
7: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Proce e la gang del Procediamo, the number one.
1: Buona sagoma, Gianfri.
2: Buongiorno, Recentuno. Lo sapete che oltre che imparagonabili siete superlativi?
3: No, lascia stare, in forma strepitosa.
4: Sì, ho una piccola attività. Stanotte i ladri mi hanno aperto il negozio.
3: No.
4: Mi potete mandare a Acquarello di Tocchigno la canzone che mi fa stare bene? Oggi ne ho proprio bisogno.
3: Cosa,
4: Alessandra,
3: ti ha rubato, maledetti? Cioè, è stata una truffa esagerata ai danni di un ex dirigente di un banchiere o bancario?
5: Banchiere.
3: Insomma, che differenza c'è tra banchiere e bancario? Regina, tu che sei attenta a tutto, figlia mia.
6: È molto semplice. Innanzitutto, buongiorno, imparagonabili.
3: Ciao, dai, c'ho un quarto d'ora per... Dai, devi dirlo, non so.
6: E i banchieri.
3: Esiste anche, non so.
6: Sì, no, i banchieri a quelli che hanno le banche. I bancari sono i bancari.
3: E
6: i bancari sono i mari.
3: Vabbè, insomma, seria sta roba, perché una truffa da 36 milioni costi WhatsApp, preparavamo l'altro giorno.
5: Ed è andata bene, perché i bonifici,
3: ragazzi,
5: partiti ammontavano a 96 milioni di euro. Poi in parte i soldi sono stati recuperati. Vittima della truffa è Paolo Molesini, 69 anni, ex amministratore capo di Fideuram, del gruppo Intesa. Lui ricevette, era il 2000, qualche anno fa, insomma, adesso non so la data precisa, ricevette un SMS, un WhatsApp da quello che lui credeva essere l'amministratore delegato di Banca Intesa,
3: Messina.
5: Che gli dava Messina, che dava a disposizione di fare dei bonifici all'estero per un'operazione finanziaria,
3: cioè, professionisti,
5: che Banca Intesa stava...
3: tutti dei professionisti.
5: Esatto, e lui fece bonifici per 96 milioni di euro. Finiti su conti in Cina, in Portogallo, e di questa cifra sono riusciti a recuperare solo in parte, e una truffa da 36 milioni di euro sono andati persi.
3: Tanto i galletti, facciamo tanto i galletti, e poi, hai capito, ma che capita, perché ne parlavamo proprio l'altro giorno,
5: esatto,
3: si moltiplicano queste truffe. Statevi attente, state
6: lo
3: accorte,
6: sappiamo.
3: O tutti state, ti fregano sicuro.
6: È un momento di distrazione,
7: che ce levano.
3: Ma che ce l'hanno?
7: 36 euro.
3: Le facciamo fare acquarello la signora, poverina?
7: Eh sì, è stato richiesto.
3: Fare le acquarello, le devo fare la signora. Mi spiace. Cosa vuoi fare? Mondo di farabutti. Porca trota. La signora canta acquarello per la signora che ha subito il furto stanotte. 9:15 in radio e in TV. Prego, Regina Starai.
8: Una foglia qualche, io disegno un sol amarelo.
3: Con solidarietà, capito?
8: E con 5 o 6 retas è facile fare un castello.
3: Divide la sofferenza con l'ascoltatrice.
8: Con un lapis intorno, da mano e mi do una lupa. E se faccio chiuvere,
3: io ci metterei, giusto per cambiare un po', una nata pupa.

0: bella amica.
1: Dai, dai, andrà, ci spiace
0: bene.
1: Veramente, ci spiace tanto. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Dai, tiratene fuori una bella, bella, bella. Da dare uno schiaffo alle femme. Un vocale al 331 80 90
2: 101.
3: Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amore.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Jenny.
1: Come lo pronunceresti questo?
2: Demi Impala Jenny. È giusto,
1: quello che ho detto io, Dracula. Era questa canzone 9:46, te ne arrivo quella che ti fa stare bene. E stai tirando fuori delle belle come sempre. Ma no, non ci basta mai. Noi alziamo sempre di più l'asticella. Deve essere proprio una roba deflagrante la prossima canzone che ti fa svoltare in un micro cenno. Sto scherzando. 331 8090 101.
3: Procediamo.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Esagerato.
1: State attenti alle truffe. Se sei appena arrivato, imparagonabile, parlavamo proprio di questa truffa esagerata, ai danni di un professionista. Nessuno, insomma, capito, è al riparo da ste cose. Attenti, tu vai a lavorare su weekend.
2: Certo.
1: Ti hanno già pagato,
2: A metà, sì.
1: Li hai già spesi?
2: Certo, ho pagato questo, le bollette.
1: Questa è una cosa buona. Questa è anche, potrebbe essere una soluzione. C'è la ruota!
3: Sì!
1: Quando ti danno gli altri, mettiti in un angolo, conta di bene, perché sono contanti, è nero, no?
2: No, buonissimo, sì, anche lì.
1: Dai, adesso.
2: Boffatura.
1: Non scherzate. Allora, Narota, vi ho chiesto insistentemente stamattina di esagerare, lo avete fatto. Vuoi sentirle? Cioè, qua sì. C'è proprio l'imbarazzo. Sette perle legate ai sette colori della ruota. Prego.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno, imperdonabili, per la canzone che mi fa stare bene, One Moment in Time, Whitney Houston.
4: Canzone viola.
6: Un buongiorno a voi tutti, sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Non sono una signora, Loredana Bertè.
7: Canzone blu.
8: La canzone mi farebbe stare bene, sono Max da Sasso. La canzone mi farebbe stare bene è Ice House, No Promises.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao, sono Francesca da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene è The Wall dei Pink Floyd.
1: Not
10: Ciao.
1: Breaking the Wall.
4: Canzone rossa.
11: Buongiorno irreversibili. Sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe molto ascoltare Oggi sono io nella versione di Mina. Ciao.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno R101. La canzone che mi fa star bene, All This Time, Sting. Ciao.
4: Canzone gialla.
14: Ciao ragazzi di R101, sono Germano da Torino. La canzone che mi fa stare bene stamattina è Born to Be Alive di Patrick Hernandez.
1: Dai Germano, belle! Quando scendono gli ascoltatori professionisti, quando scendono i nostri gladiatori, non ce n'è per nessuno. Beh, allora, Born to Be Alive.
2: No, io dico Pink Floyd.
1: Anch'io, sai che vorrei un paravara.
2: Vai, contro il decreto scuola.
1: Cade la ruota e ti esce un bel...
15: Viola.
2: Rigira.
1: Viola.
4: Canzone viola.
6: Un buongiorno a voi tutti, sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Non sono una signora, Loredana Bertè.
2: È andata bene.
1: Puoi impastarti all'inizio con Loredana?
16: Ok.
1: In pa-

0: sempre più migliorissimi, ma c'è sempre quel quadra che non cosa. Quel quadra che non cosa nella trasmissione c'è sempre.
1: È venuto di quadra anche Michelangelo nella Pietà.
2: Dedicata a noi la Pietà.
1: Vabbè, non farmi parlare. Era la canzone che ti fa stare bene la prima stamattina, scelta dalla sorte tra tante belle. Lo so, qualcuno diceva, eh sì, Pink Floyd sarebbe stata una bella roba. Boh, ci proviamo tra un'ora. Però ricordate che tra un'ora la canzone d'amore e deve essere corredata da una dedica. Ieri ci avete raccontato delle storie che ci hanno toccato, è un momento bello. Se volete aprirvi alla radio, se volete aprirvi a noi, se vi fidate, se volete insomma condividere qualche emozione vostra, il vostro momento che state vivendo, fate pure, mandate un vocale scegliendo una canzone d'amore, mettendo la vostra dedica e il vostro pensiero. Il numero è questo:
3: 331 80 90 101.
1: Perfetto, la punteggiatura, ricordiamoci, perché la replica è leggibile. Non andiamo in replica questa. Ah, questa va lunedì. Lunedì è la puntata di oggi. Aldo, c'è una roba clamorosa che ci riguarda. Non è gravissima, però insomma, cioè? È tanta roba. Chi lavora per la televisione stamattina?
3: Canepa.
1: Non sapete nulla?
2: No.
1: Se prendete il settimanale Chi,
4: sì,
1: c'è una foto di Belen Rodriguez e di Ignazio Moser, il cognato. Dietro a Ignazio Moser c'è Gabriele Canepa.
2: Ah, è vero!
5: Sì, grande Gabriele!
4: Ora, cioè, in agguato?
1: Sì, è quella macchina fotografica che sta andando a paparazzare.
2: Eccolo!
1: Ed è paparazzato lui.
2: Grande.
1: Zoomamela però, Gabri, zoomamela.
6: Esatto.
1: Ora, non è una foto casuale, è una foto voluta, perché vai a capire, perché poi ho sentito dei miei amici, che l'uomo che sta frequentando Belen
6: è Gabriele Canepa.
2: Gabri, bravissimo.
1: C'è chi dice Gabriele Canepa, c'è chi dice che stia frequentando Belen, c'è chi dice che stia frequentando Ignazio Moser.
2: No.
1: C'è chi dice, perché poi sai, la gente parla.
6: E quindi si è portato la camera così per depistare.
1: Esatto, che stia frequentando Cecilia Rodriguez. Quale, secondo me, perché poi io so chi sta frequentando, non è lì per caso. Ah, ma fa il paparazzo, Gabriele?
2: Ha capito.
1: Sai delle mie parti.
4: Però devo spiegargli qualcosa, perché mi fa specie che Gabriele tra i due insegua Moser.
1: Dicono che stia insieme a Moser. Non pensavo che il nostro regista televisivo fosse un paparazzo. Come si dice? Sai cosa diceva mio nonno? C'è un detto dalle mie parti: ma da quante minne munci?
2: Vacca mungi?
6: No, da quanti seni ti abbeveri?
1: Capito, prende soldi da noi, poi fa il paparazzo. Beh, anche tu, prendi soldi al TG24, non dirà.
4: Chissà poi quelle foto a chi le rivende.
6: Guarda, no? Canepa, tutti i soldi del mondo.
1: Anche Marcella prende soldi di là, quest'altra, va serata,
2: capito?
1: Attaccate sempre a mungere, restate.
3: Procediamo!
7: Procediamo!

0: anche noi, io e Aldo, nel weekend andiamo, l'abbiamo presa, bella bici senza sellino, tutte e due lì.
1: Ma le faranno a pagamento.
0: In che senso?
1: Sai che tu puoi prendere la bici al minuto che paghi?
0: Non capisco, non ti capisco.
1: Non fa niente, non ti preoccupare.
0: Cioè, cosa vuol dire prendere una bicicletta?
1: È normale.
0: Ah, quelle senza sedere.
1: Arriveranno un servizio a noleggio.
0: Sono le 10. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Allora, tanta gente, poi daremo conto di quello che ci state scrivendo. Intervengono su quello che abbiamo toccato stamattina, truffe, una roba e l'altra. Però focalizzatevi sulla canzone d'amore che ti fa stare bene, perché oggi non dobbiamo cannarne una. E voglio anche, vorrei sentire delle belle storie. 331 80 90 101. Aldo,
3: parliamo di tasse. L'osservatorio spesa pubblica di itinerari previdenziali, che è un centro di studi e di ricerche, ha presentato un rapporto sugli italiani e le tasse, e ci sono dei dati abbastanza sorprendenti, o forse no. Nel nostro paese, secondo questa ricerca, ci sono tanti italiani, ben 24 milioni e 800 mila persone, pari al 42% della popolazione, che non versano neppure un euro di IRPEF, cioè la tassa sul reddito. I contribuenti invece che dichiarano tra i 30 e i 35 mila euro, e sono il 30% della popolazione, pagano l'80% di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. I redditi in questione analizzati sono quelli del 2024, dichiarati nel 2025. Il totale ammonta a poco più di 1 miliardo di euro, per un gettito netto di 216 miliardi. Negli ultimi 16 anni la spesa assistenziale, sempre secondo questa indagine, è più che raddoppiata, passando da 73 miliardi a oltre 180.
0: Ma
3: quindi quasi 25 milioni di italiani, secondo questa ricerca, che non versano un euro di tasse.
0: Non è un'assoluta novità, perché tipo una tendenza di questo genere c'è sempre stata, ma chiedo, no, perché non arrivano a dover pagare, o non pagano volontariamente?
3: Il sospetto è che non paghino volontariamente.
0: Ma io credo che sia difficile non pagare l'IRPEF. No, sei già...
3: Anche se ci sarà naturalmente una quota, vabbè, che non dovrà versare nulla, perché il reddito è talmente basso,
0: vabbè,
3: che non deve versare.
0: Alla fine qual è la percentuale, Regina, che non paga le tasse?
4: Di 25%.
0: No, 25 milioni.
4: Ah, 80%.
0: Cioè,
4: non sai cos'è, cioè, troppi numeri mi incasinano.
0: Perché si deve sforzare? Eppure
4: no,
0: parla in maniera placida, chiara, cioè...
4: È colpa mia, chiedo scusa. Scusa Aldo, scusa a casa.
0: Tu c'eri? Figurati, tu c'eri, Regi, durante la notizia?
1: Abbastanza.
4: Dai Sabri, cosa è?
1: Di presenza, no, sì.
0: Non perdiamo tempo a fare delle cose carine. Dai, chiusura, cantata. Ale!

0: ci diamo. I love you.
1: Voi siete la mia vita, siete il mio tiramisù. Vi adoro immensamente tutti quanti. Super, super bravissimi.
2: Mille grazie.
3: Il sentimento è reciproco.
2: La la.
3: Cosa stiamo facendo noi?
2: When is you want to stay?
3: Perché a noi piace cantare all'improvviso.
2: Sì.
3: Perché dicono che siamo troppo bravissimi quando cantiamo all'improvviso, soprattutto sulle notizie di Aldo Preda. Aldo, dobbiamo farlo, cioè per forza, deve essere un momento fisso quello durante l'informazione di cantare sotto, capito?
2: Sì.
4: Tanto la percezione delle notizie, anche se non canta nessuno,

0: uguale, no, quindi tanto vale che io dia le notizie mentre voi cantate sopra.
1: Bene. Non capisci nulla e ti impegni di più ad ascoltare, così finite di, con questo ascolto passivo della radio, perché non capite mai esattamente quello che diciamo. Fermi tutti, volevo aggiungere una roba sulla notizia ultima di Aldo relativa a tasse, a IRPEF che non si paga, tanta gente eccetera, ma non quadrano i conti nemmeno con questi super ricchi che arrivano. Questi, adesso Naomi Campbell ha preso casa qui in piazza 25 aprile in Corso Como, orgogliosa di essere milanese. Molti criticano, vengono, pagano 300.000 euro all'anno di tasse, poi tutto quello che producono sono cavoli loro, patrimonio eccetera. È un paradiso fiscale.
0: Hanno un una tantum, diciamo.
1: Sì, esatto. E non solo, sono esenti da qualunque indagine fiscale. Hai capito? Tu mi dai quello. Mi dai quello, basta, siamo a posto.
0: Potrebbero farlo per tutti, mi dai quello e lo basta.
1: Però non 300.000 euro. Chiedono 3.000, sono subito. Vabbè, a te quanto saresti disposto a pagare all'anno? Dai, buttala lì.
2: Guarda ragazzi, visto il mio carico di lavoro che è bassissimo,
3: quindi non è un carico.
1: Lavori sempre.
2: Beh no, lavoro di più.
1: Dai che devo fare una roba, dai.
2: No, allora, darei 1.000 euro
3: totali, beh poco.
0: Dovresti dare almeno il 45% dei tuoi incassi.
1: No, non esagerare, tu dai.
3: Beh no, perché lei non ha quei volumi.
1: Una percentuale giusta sarebbe il 25% totale. Ok? E mi devi dare anche qualche servizio. Non 50%, poi devo pagare tutti i servizi. Basta, chiudiamola là perché c'è il chi è

0: un'arteria del cos'è e il chi è. Ve lo spiego velocemente, vi diamo delle indicazioni cantate. Dove avete realizzato la canzone?
1: A Nashville, negli Pupo? Stati Uniti. No,
0: Pupo aveva fatto un paese, un album a Nashville.
1: Me lo sono perso. Siamo andati negli studi di Ella Langley, che è questo nuovo fenomeno musicale country ma mondiale, che ha appena superato il record, 23 settimane in testa alla classifica di Billboard.
0: Allora sentiamo.
1: Però dobbiamo riservare questo test, essendo molto facile, agli ascoltatori. Il più veloce, perché sarà molto facile.
0: È facilissimo, facilissimo. Allora, indicazioni cantate, poi ve le diciamo con più chiarezza. Sentiamo.

0: subito, ho capito.
1: Lo so.
2: Più veloce, no, voi non potete rispondere.
0: Lo so, però intervengono da casa. 331 80 90 101.
3: Resveratrolo.
0: Dica.
3: È Laura Boldrini.
0: No. Allora vi ricordo che la prova pulsante è resveratrolo, che non è più reagonito.
4: È Loretta Goggi?
0: No, devi dire resveratrolo prima, perché siamo in periodo di vendemmia, e poi ritorniamo riagomitolo. Era Chiara, Chiara.
5: Ciao, Salvatore da Rimini.
0: Sì.
5: Michel Hunziker.
0: È andato così facile.
2: Beh, volevamo farne uno facile.
0: Beh, toglievi orologio e cioccolata, non ci arrivavi.
2: Anche Roberta.
0: Ah sì, Roberta, gli slip.
6: Bravi. Ma anche orologio e cioccolata.
2: E il primo indizio l'avete capito?
0: No, qual era il primo indizio?
2: Un grande amore dal sapore amaro.
7: Ramazzotti.
6: Amaro Ramazzotti.
0: Questa è pubblicità occulta,
6: sì.
0: Questa è pubblicità occulta.
6: È punibile.
0: Cosa ti arriva? La cassetta di Amaro Ramazzotti.
6: Procediamo.
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
9: su R101. Una

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Buondì ai radiosi del Procediamo, buongiorno, del programma Procediamo, sì, ed altri di R101, eh? Buon weekend.
1: Anche lei, anche lei.
2: Grazie.
3: Buongiorno, il vostro comandante che vi parla dalla compagnia Lukaku Airlines. Invito i signori passeggeri di staccare le cinture di sicurezza. Siamo in fase di precipitazione. Grazie per l'attenzione, proprio, che Dio ci accompagni.
1: Se stiamo precipitando, stacchiamo. Allora, 10:30, prefestivo.
2: Urla!
1: Allora, abbiamo parlato di truffe, abbiamo parlato di evasioni, abbiamo parlato, c'è un episodio imbarazzante, intanto saluto chi da poco dei nostri, grazie e benvenuti sia in radio che in TV. C'è un episodio imbarazzante perché si parla di questo dilagare di atteggiamenti delinquenziali da parte dei ragazzi, ma a Modena hanno fatto una roba da film. Cioè in 50 a volto coperto, Regina, nemmeno nei tempi, sono andati a saccheggiare un supermercato.
2: No, che orrore.
1: No, la roba veramente.
4: Quasi tutti minorenni. È una bravata che poi.
1: Che bravata, bravata.
4: La chiamiamo la bravata, ma non è una bravata.
1: Bene organizzata per,
4: cioè, per metterla poi sui social, i video, condividerlo. E non è la prima volta che succede.
1: Ma è una roba di cui, cioè, io ho visto delle immagini veramente imbarazzanti.
4: E se non,
1: cioè,
4: li fermeranno, non sarà l'ultima, temo.
1: Vuol dire, bravate le abbiamo fatte. Quella, la tua Marachella Belletri, perché tu sei qualcosa da fatto di grave, dai.
2: Da, ma ragazzi, di molto grave.
1: Ma di grave cosa?
2: Ma io ho rubato dei tester in profumeria.
1: Ma quello lo si fa ancora che... adesso, non è che
2: ma
1: è
2: no,
1: passa,
2: ma... adesso posso comprarli.
1: Ma chi non ruba un testerino, dai. Poi scusami, se c'è scritto test gratuito, io lo prendo e me lo porto a casa.
5: È gratuito,
2: no, perché devono provarlo anche gli altri.
1: No, ah, tu mi scrivi, ecco, test gratuito, ma lascialo perché lo devono provare gli altri. Me le devi spiegare le cose, perché se io c'è il test gratuito o piglio, se è pieno, se è vuoto te lo lascio.
2: Sì, giusto? Ma l'hanno toccato tutti, non è neanche igienico. Cioè, io stavo proprio alla canna del gas per rubarli.
1: Non stare a spaccare il capello. Regina, la più grande marachella che fa. Comunque c'è poco da scherzare su queste robe che veramente sono segnali.
5: Terribile.
1: No, da prendere molto sul serio, cavolo, dai.
4: Esatto, sono segnali inquietanti.
1: La più grande marachella.
5: Io citofonavo ai vicini quando ero piccola.
2: E scappavi.
5: E poi scappavo.
2: Vabbè, io ho bucato pure qualche copertone.
1: Ah, sterile hai fatti qualcuno in macchina?
2: No, lo facevo solo come vendetta verso i miei ex.
1: Avete coraggio di dire le vostre marachelle? Bei pensionatelli,
4: Ma serie però.
1: Vabbè, serie proprio, sì, io le ho fatte.
5: Dai, cosa? Dai!
1: Beh, insomma,
2: di
1: sì.
2: Di gruppo da solo.
1: Di gruppo. Devo
2: questa è la base adatta, confessa.
1: Di gruppo, ma... più che gatto, atti vandalici, direi.
5: Dai.
2: Beh, facevi anche le finte riffe, l'hai detto.
1: Quelle erano truffe, quello era un pochino più grande. E sai, gli atti vandalici, perché i ragazzi in fase adolescenziale hanno bisogno, forse per affermare, no, loro crescere, ma è da deficienti. Proprio,
4: per noia, magari.
1: Per noia,
4: anche.
1: Sì, poi il gruppo è pericoloso, perché da solo non faresti mai delle cose. No, andavamo tipo d'estate, c'erano le case estive chiuse e andavamo a distruggere.
4: Mamma mia,
1: anche
4: altro
1: tu,
4: che Marachella anche questa.
1: No, non a distruggere, lanciare qualche sassolino alla
2: e
1: finestra.
2: Ti ricordo che una volta tu mi hai trattata malissimo perché avevo rubato i soldi dell'offertorio in chiesa.
1: Quello non si fa,
5: no,
1: bella.
5: Sabri, no.
1: No, quello no, no.
2: Ma io non avevo nessuna moneta.
1: Ma noi
2: moneta.
1: Ragazzi di chiesa ste robe non le devi fare,
5: no,
1: oppure falle ma non ti deve vedere nessuno.
5: No, non farlo.
1: Vabbè, dai, ci scherziamo, sta roba ma è inquietante. Le 10:30 andiamo verso il... andiamo verso una canzone d'amore che ti fa stare bene. Sono proprio curioso di sentirvi stamattina. Se volete entrare fate pure casa vostra. 331 8090.
2: Cioè,

0: chiamare le forze dell'ordine perché ci sono gli estremi affinché qualcuno oggi venga assicurato alle patrie galere.
1: Ma è andato tutto in prescrizione.
0: Io vi ho detto, dite con onestà se avete fatto qualcosa, però non, se sono cose, reati pesanti, non diteli perché state confessando stamattina. Vabbè, li sentiamo dopo perché adesso urge lanciarvi una canzone nuova perché torna il nostro amico Biagio
1: Antonacci, ma non da solo, perché è con Saif e il loro ultimo brano si chiama Spirituale.
0: Con l'accento?
1: Con l'accento sulla E.
0: Ok, okay.
1: Spirituale.

0: Di reati stanno arrivando, ma centinaia, però insomma quelli nei campi, quelle robettine lì, la ciliegia, la cosa, quelle non valgono, mica sono furti. Quello è il creatore,
1: è la natura,
0: è brava,
1: è di tutti.
0: Rubare nei campi li escludiamo, okay?
2: Ah, ok, va bene.
3: Ciao ragazzi, sono Luisa di Udine. Dio, mi fatti sentire anomala. Io il massimo che ho fatto alle medie con i compagni di classe come regina, suonare i campanelli e scappare.
0: Beh, è cambiato, no? Perché parlavamo, poi facciamo veloci perché arriva la canzone d'amore che ti va a stare bene, che è bellissima. Molti, cioè, sono diversi i reati, le marachelle, chiamale, quelle erano marachelle, questi sono reati seri. Parlavamo di questo episodio a Modena, devastato un supermercato, squadre organizzate di 50 minorenni, ragazzi, cioè è ben diverso, capito? Va bene, dai, poi ne parliamo nella prossima ora. Arriva la ruota.
4: Con tanto amore te la dedichiamo, con tanto amore.
0: Allora, ci siamo abituati, una piacevole abitudine questa di sentire una canzone d'amore e i vostri pensieri d'amore. Sentiamoli.
5: Buongiorno imparagonabili, per la canzone a tema sentimentale mi piacerebbe dedicare la canzone Video Kill the Radio Star a quelle voci che ormai sono diventate per me un'abitudine sentire, perché sono ascoltatori che passate con una certa frequenza, ad esempio Simona da Bollate, la Manu, Sassà da Roma e la dolcissima Francesca da Catania, che da un po' che non si fa sentire.
0: Vedi.
5: Diventano delle persone presenti nella mia giornata lavorativa, io guido un mezzo e quindi sto in auto tutto il giorno e niente, così.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno Fernando, buongiorno. Sono Bea da Fagnanolona. La canzone d'amore che mi fa stare bene, la dedico a mia mamma, è Vivere una favola di Vasco Rossi. Un abbraccio.
7: Buongiorno Radio 101, la canzone che mi fa stare bene è Un amore così grande, dedicata a mio marito Sergio. Ciao a tutti, buona giornata.
8: Ciao ragazzi, sono Renata da Trecate, volevo dire al mio viaggino che la mia ancora è il mio ancora ed è il mio tutto in questo mondo fatto di niente. Siamo insieme da 26 anni, sposati, più 4 quasi di fidanzamento, il 4 ottobre sono 30 anni che siamo insieme, io lo amo tantissimo e lo desidero ancora di più. E poi volevo dire che amo anche voi, siete mitici. Grazie. E soprattutto a te Fernandone mio, a Ruggia Ruggi, siciliana sogno, che cosa ti facessi?
1: Si è allargata poi.
9: Buongiorno, sono Cristina, chiamo da Torino. Dedico a mio marito Giuseppe, con il quale domani festeggerò i nostri 22 anni di matrimonio, la canzone di Sergio Cammariere e tutto quello che è un uomo, perché per me lui è stato tutto quello che è un uomo e non aggiungo altro. Un bacione e buona vita a tutti.
10: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te

0: Impastati bene, impastati. No, vabbè, chiamate un medico. Potrà. Cioè, questa canzone è del 2003.
1: Eh sì, 23 anni fa.
0: Ma cioè, era la... No, dai.
2: Grande Sergio.
0: No, vabbè, a parte grande Sergio, bravo, lo salutiamo, tutto quello che vuoi. A 23 anni.
2: 23 anni, caro. Beh, e il tempo passa.
0: E lui ne ha 80 adesso, non lo so. No, vabbè, Aldo, ma ti rendi conto? C'era un pezzo di 5-6 anni fa, pensavo 7, 8, 10, 23.
2: Sì.
0: Ma che cazzo sta succedendo? Mi sfugge
1: quasi
0: qualcosa.
1: Un quarto di secolo.
0: Vabbè, vabbè, vabbè, bella, bella. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Adesso ci prendiamo una pausa per il weekend, ma anche durante il weekend, potete, se vi viene pensiero d'amore per qualcuno, se siete colpiti da qualcosa o vi ricordate di un anniversario, di una circostanza, insomma, che volete sottolineare con una canzone d'amore, potete mandare un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
0: Avete voglia di giocare?
3: Sì.
0: Siete in forma?
3: Sì.
0: Qual è il la prova pulsante?
3: Resveratrolo.
0: Guardate, è intervenuto Roberto Cenci, uno dei più grandi registi viventi. E vediamo che ha fatto la prova lui, sentiamo.
4: Resveratrolo, resveratrolo, resveratrolo, resveratrolo, resveratrolo.
0: E c'ha una certa età, voglio dire.
1: Ma non è che ti vuole invita a bere?
0: No.
1: Dicendolo queste volte.
0: Resveratrolo è la prova pulsante solo questo periodo di vendemmia. Poi ritorniamo a riagomitolo. Ora, da questa canzone, quindi giochiamo, da questa canzone prendiamo un termine difficile, ok, che deve essere contenuto nel testo o nel titolo della prossima canzone che ti fa stare bene. Cosa dice Sergio?
5: Perché è difficile?
0: Ma perché dai, lo so che siamo professionisti, dai, dai.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarai niente,
0: tutti
1: lo sai.
0: Se non fosse, dice. Eppure cantata era più bella. No, scherzo. Allora, il termine non è difficilissimo. Immagina, immaginare, immagino, immagina.
5: Imagine
0: in inglese. En français,
2: imagination.
0: Imagination. Qu'est-ce que vous...
2: Oui. Je suis en train de prendre une chanson française.
0: Ok, una italiana, dai.
2: Imagine, no, but...
1: Già l'ha
2: no,
1: detto
2: no.
1: Aldo. No, io dico just my imagination, cranberries.
5: Io qua vado sul sicuro, gli imagination.
2: Bravo Aldo.
0: Sì.
1: Ma Imagine Dragon va bene?
2: Sì.
0: Ma ci sta, ci sta. L'importante è che ci sia immagine nel titolo, nel testo, nell'esecutore. Immagina, sull'immaginazione. Ma ce ne sono un miliardo. Sentirai adesso.
5: Andiamo a Nizza al bar.
0: Andiamo a Nizza al bar.
1: Resveratrolo.

0: Nico.
1: Senti, è sempre quello lì, mi ricorda sempre quello dei ricchi e poveri, che il nasone, solo lui fa il basso. Dai, no. Allora, alle 11, prefestivo, dicevo,
0: da urlo!
1: Sono andato a vedere il posto preciso laddove si fa il live, perché non pensavo, quindi
2: c'è,
1: fate,
2: la bugala,
1: cioè, ci sono le impronte di Regina, questa diventerà la Walk of Fame di Milano,
3: sì,
1: cioè la nuova Walk of Fame,
2: Walk of Fame,
1: sì sì, la strada della fame.
2: Non della fama.
1: Allora, oggi l'omaggio è per uno dei più grandi della musica contemporanea, 100 milioni di dischi, per dire, non 3.000, 4.000, 50.000, 1.200. Lionel Richie, sì, gli siamo vicini perché non sta vivendo un buon momento con il suo cuoricino. La signora lo omaggia dal vivo tra pochissimo cantando All Night Long. Con attacco garantito, mi ha detto.
3: Ah sì, è garantito.
1: Perché ieri la
3: ragazzi.
1: Storia dell'attacco con Jennifer Lopez non è andato bene. Però prima andiamo da Aldo Preda.
4: Parliamo di un argomento più leggero da weekend, delle app di incontri che stanno cercando di risollevarsi e di reinventarsi dopo un anno, il 2025, che
1: in
4: ha visto
1: caro?
4: Per la prima volta un crollo dei ricavi di 6 miliardi di dollari. E queste app di incontri stanno cercando di rinnovarsi rinnegando il principio del cosiddetto swipe, cioè la possibilità di decidere in pochi secondi sull'applicazione se uno sconosciuto fa al caso nostro oppure no. Sabrina mi insegna: destra è like, sinistra è skip.
1: Ma
4: in un secondo si decide.
1: Su Tinder?
2: Tu c'eri su Tinder, c'era. Anche con abbonamento a pagamento.
1: Non è vero.
4: Premium.
2: Sì, perché avevi detto che con quello light non riuscivi a combinare una mazza.
1: Era infame calunnia. E quindi, Aldo?
4: Quindi, per tentare di riconquistare soprattutto i giovani della generazione Z che stanno abbandonando le app di incontri, si cerca di puntare su appuntamenti online di qualità e più ponderati, cioè basati effettivamente su affinità reali e su interessi comuni, cioè per puntare a conoscersi meglio prima di incontrarsi, senza affidarsi soltanto all'istinto del primo momento. Questa è una strategia che punta a portare le interazioni fuori dallo schermo, e i sociologi affermano che ormai tanti frequentatori di queste app di incontri si lamentano perché gli scambi sono vuoti e, dicono, assomigliano sempre più a colloqui di lavoro. Manca un po' l'anima, un po' la passione.
1: Di Pepe. Vabbè, io non voglio fare retorica, però voglio dire, l'incontro vis-à-vis, no, è un'altra cosa. Perché se andate tutti con queste cuffie, con questi auricolari, parlate, guardate un po' la gente, sorridete, non vi costa nulla, che miseria, no? Sembrano degli automi, tutti boom, boom, boom, dai, sorridi, salutatevi. E guarda,
2: magari. Però l'app, guarda, che aiuta per i timidi, e poi fai un po' di selezione
1: timidi,
2: all'ingresso
1: per
2: là, perché ti scrivi.
1: Vabbè, questo è. Allora, ci prepariamo per il live, iniziate a scaldare la voce con una bella chiusa per Aldo Preda. Ale.
0: Grazie.

0: Mamma mia, che straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Per voi, esclusivamente per voi, che la signora va fuori, anche se fa freschetto oggi, e c'è un venticello nella postazione là dove si esibisce, dove si dà vita a questa performance, ma lo fa per voi e vi canta una canzone con tutte, non perdiamo tempo perché abbiamo tante cose da fare ancora in quest'ultima ora, e vi canta una canzone dedicata alla Iorice. Intanto cominciate a prendere la strada dell'esterno. Prego!

0: Jennifer Lopez, vediamo se prende l'attacco prima.
1: Allora, la signora canta Lionel Richie, canta All Night Long di Lionel Richie, un omaggio al leader dei Commodores, autore di tantissime canzoni bellissime. Però prima io direi, Aldo, se sei d'accordo,
2: sì,
1: anche se non lo sei, facciamo uguale, di farle riprovare il pezzo di ieri.
2: Che dai, per scaldare Ricci, l'atmosfera.
1: Allora, Canepa, andiamo in esterna, eccola, la Milano della moda in queste ore. E sono tutti ancora a dormire, si è aggiunto un cane. Allora, Regina è a posto? Fa fresco?
3: Eccomi qua, fa
1: freschetto,
3: freschino.
1: Ma il vento è normale o artificiale? Visto che alza la gonna, o è voluta?
3: No, è voluta il vento.
1: È voluta. Le riprese sono di Sabrina Bambi. Facciamo subito però una prova sul pezzo di ieri. Dai, vediamo se prendi la

0: ci proviamo la prossima settimana.
1: Sparabà,
0: mi piace. Stiamo sul live, signore e signori, all night long. Live from Milano. Milano! Regina Saraiva.
2: Dara!
0: Questo è l'attacco?
3: Oh, wow. È andato.
0: Anche questo?
2: No, dai, no.
0: No, dai, no, Regina.
2: Mi ha distratto.
0: Chi ti ha distratto? Chi è stato?
2: No, con la roba di Jennifer Lopez. Marcello, scusami.
0: Riparti. Vai. Non facciamo la barzelletta ogni giorno che bisogna ripartire. Per cui non parlo, mi astengo. Ti lascio prendere l'attacco, ok? Andata bene, eh?
2: Oh, oh.
0: Grazie. Dai.
2: Well, my friends, the time has come.
0: L'attacco è andato.
2: To raise the roof and have some fun. Through the way, work to be done.
0: Balla.
2: Let the music play. Everybody think,
0: C'è padronanza.
2: Lose yourself and white romance.
0: C'è padronanza, sì, dai. Padrona assoluta.
2: Forever.
0: Non so cosa
2: come
0: sta
2: on and sing along.
0: Però suona bello, dai. Che la base non è male.
2: Fiesta forever.
0: Vediamo come si apre.

Vedo che sei immagini scarne. Basta, ma con trap basta, niente, sembra un immagine. Life is good, wild and sweet.

0: We love you.
1: No.
2: La puntata in cacciara.
1: Torna in studio. Cavolo, stavo dicendo, come stavo, in effetti mi stavo stenendo, tipo. Invece era già fuori tempo. Però è riuscita a passare, peccato, a chiuderla un pochino prima, per una volta.
0: Ma che critichiamo? Io la amo questa donna. La amo!
1: Va bene, va bene. In bocca al lupo a Lionel Richie. Era un omaggio, se ho qualche problemino di salute, per il grande Lionel Richie. Ornella.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: tu sì che vades.
1: È tu sì che vades.
2: Tu vades.
0: Allora, Maggio Lady, 11:30, prefestivo.
3: Da urlo!
0: Il 25 di settembre, da oggi, uno degli aeroporti più importanti d'Europa, l'aeroporto Malpensa di Milano, verrà ufficialmente intitolato al presidente Silvio Berlusconi.
3: Congratulazioni.
0: Allora, oggi c'è la cerimonia, Aldo, no? Si ufficializza.
4: Esatto,
0: dopo
4: oggi è il giorno in cui viene ufficializzato e c'è una dichiarazione anche di Marina Berlusconi che si dice orgogliosa del fatto che il nome di suo padre venga associato a un aeroporto così importante, crocevia di tante persone che si incrociano, arrivano da tutto il mondo, perché dice Marina Berlusconi, anche suo padre era un grande crocevia, facilitava gli incontri, insomma, ha un senso.
0: Indimenticato, indimenticabile. Parlo per me, poi io sono un fan assoluto da sempre. Da dove parti domani?
1: Da Linate.
0: Cambia aeroporto, lo farò. Malpensa. Signore e signori, stiamo per atterrare all'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi. Vi preghiamo di chiudere il... di aprire i finestrini. Bene, a me personalmente fa piacere, perché sono dei trattori, insomma, c'è stato un pochino di contestazione, no, Aldo, durante quest'iter.
4: Sì, perché comunque si paragonano ai nomi di altri aeroporti che sono associati a personaggi, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Guglielmo Marconi.
0: Per me non c'è differenza, parlo personalmente. 11:30, abbiamo tempo per una ricerca? Quando meno te l'aspetti, la ricerca di Aldo Preda. Quando vorresti essere all'aeroporto internazionale Silvio Berlusconi? Sigla!
3: Le ricerche d'Aldo Preda. Quando vorresti essere all'aeroporto internazionale Silvio Berlusconi?
0: Miseria.
4: Quando c'è di mezzo lui,
0: quando c'è di mezzo lui, fanno bene le cose. La ricerca, Aldo, la fonte.
4: La fonte è un articolo della giornalista Cecilia Falovo su grazia.it.
0: Settimanale. Grazia, sì.
4: Gli psicologi ci spiegano perché alcune persone rispondono ai messaggi di WhatsApp soltanto ore dopo averli ricevuti.
0: Perché ci avrà da fare?
1: Infatti.
0: È così?
4: Sì, allora.
3: Perché se la tirano?
0: Ma mi stai prendendo in giro?
4: No, perché per alcune persone, in un'epoca in cui siamo costantemente connessi, sta diventando una fonte di ansia quotidiana il fatto che tu mandi un messaggio e poi non ti rispondono subito.
0: E poi dici, la sta prendendo male.
4: È vero.
0: È arrabbiato. Ma ha risposto subito come se fosse un rispetto.
4: Esatto,
0: no?
4: Perché tu vedi le spunte, quindi il messaggio è stato letto, però non mi rispondono, dico, non mi considera, è arrabbiato con me, ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa di sbagliato. Invece, molto più semplicemente, anche se tutti noi abbiamo il telefono vicino a portata di mano costantemente, però essere raggiungibili non significa essere disponibili, perché magari tu ricevi il messaggio, sei in una riunione, stai guidando, stai facendo una sessione di palestra, memorizzi e dici risponderò più tardi.
0: È brutto rispondere l'indomani, sì.
3: Allora, è brutto, però anche rispondere troppo in fretta vuol dire che non c'è niente da fare.
0: Ma perché? Invece di prenderla bene, ha visto, mi ha risposto subito, non c'è niente da fare. E non mi ha risposto.
3: Se rispondi subito vuol dire che desideri subito reinteragire con quella persona
0: là. Tu rispondi subito.
1: No, io rispondo subito.
0: Ti rispondo ogni due settimane quasi.
1: No, anche un mese.
0: Andiamo!
5: Procediamo! Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: questa canzone mi ricorda quando ero piccola e trascorrevo le domeniche sulla riva del fiume con i miei genitori.
1: Ah, che bello.
2: Oh mamma. Allora, 11.38, siamo a posto con la canzone che ti passerebbe bene con il termine immagine, immaginare, ma belle, non ne manca nessuna? Pensi di averla imparagonabile, pensi di avere in testa un pezzo bello, popolare, celebre, che spacca con il termine immagine nel testo e nel titolo? Ti do 2 minuti, ma deve essere proprio bello, eh? E mando un vocale a questo numero:
3: 331 80 90 101.
2: Andiamo proprio con la canzone che ti passerebbe bene, allora.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: sera a mezzanotte.
1: Ma l'ospite è nata pupa? È nata pupa stasera?
0: Lei sì.
1: Questo
0: sì.
1: Weekend?
0: Questo weekend,
1: e
0: ragazzi.
1: Quindi quando vai in onda Dance Party?
0: A mezzanotte di sabato.
1: Quindi
0: vi aspetto
1: domani?
0: Tutti. Domani, mio
1: no,
0: caro.
1: No, stasera?
0: No, domani sera, sabato a mezzanotte,
1: no,
0: e domenica.
1: No, è
2: stanotte e domani notte.
1: Regina, non sei mai quando vai in onda.
0: Ragazzi, non confondetevi.
1: Vabbè, vabbè,
0: aspetto.
1: C'è la ruota, la ruota, la ruota. Però. Allora, 7 canzoni scelte tra centinaia indicate con il termine immagina nel testo, nel titolo. Eccole.
3: Colore verde.
4: Buongiorno, procediamo. Sono Simona da Bollate. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è di Patti Pravo con Pazza Idea.
5: Canzone
1: che
5: viola.
1: Comincia, aspetta, come comincia?
2: Se immagino.
1: Bravo.
2: Che tu.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno, procediamo e buon weekend.
1: Anche
6: per la canzone che ti fa stare bene propongo Guana del Lampone di Gianni Morandi.
5: Canzone blu.
7: Ciao, sono Francesca da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene col termine immagine e Imagine, ovviamente, del grande John Lennon. Ciao.
8: Canzone azzurra.
9: Io per la canzone che mi fa stare bene, io richiederei del Tonino da Solarino, chiederebbe Il mio canto libero, perché lui dice è limpida dell'immagine.
5: Canzone rossa.
10: Ciao imparagonabili, per la canzone a tema vorrei sentire Senza averti qui degli 883. Ciao.
11: Canzone fucsia.
12: Per la canzone che ti fa stare bene vale gli Imagination Music and
1: Lights.
12: Ma
1: sì, che vale.
2: Canzone
1: vale,
2: gialla.
13: Ciao a tutti. Per la canzone che ti fa stare bene, con la parola immagine, vorrei sentire T'immagini di Vasco.
14: Beh, io protesto però perché non hanno scelto Imagination di Louis Sam.
1: È rimasta fuori. No, l'hanno scelta, è rimasta fuori. C'è il comitato che così.
14: Allora devo prendermela col comitato.
1: Lo so, sono messe fuori tantissime, ma tante.
2: Gira!
1: No, stavo pensando, volete qualcosa in particolare? Perché se volete rubo, abbiamo parlato
2: no,
1: di
2: non
1: truffe
2: rubare,
1: stamattina,
2: dai.
1: Però Music and Light è da venerdì. Se tu mi piazzi
14: Fuxia
1: alle 11.45 Music and Light, è la morte sua.
0: Vai.
1: C'è poco da fare, guardalo là.
2: Fuxia! Gesù!
11: Canzone fucsia!
12: Per la canzone che ti fa stare bene vale gli Imagination Music and Lights.

0: Ma dice così? No. Aldo, non succa.
1: E che era? Sugar?
0: No, non lo so cosa dice.
2: Sugar.
0: Sugar, non succa. Musical Light, Imagination, la canzone che ti fa stare bene. Era l'ultima per quanto riguarda il procediamo. Poi la prossima settimana ci giochiamo con dei termini, delle cose, andiamo a scavare delle cose belle. Comunque, ogni ora su R101 c'è l'occasione per ascoltare la vostra canzone e condividerla con gli altri. Basta mandare un vocale anche ora a questo numero.
3: 331 80 90 101.
0: Poche ore al debutto della nuova della nazionale di Mancini, bis, diciamo. Ieri ci sono state altre partite di Nations
2: League. Ieri è scattata la Nations League ufficialmente nella Ligue A, che è dove sono le squadre più importanti.
0: Ligue A.
2: Okay. Dove ci sono le squadre più importanti anche l'Italia. La vittoria della Norvegia sulla Danimarca 3-2. Del Portogallo 1-0 sul Galles, il pareggio 1-1 tra Olanda e Germania e la vittoria in Serbia della Grecia 2-1. Stasera,
0: sono partite che servono per le qualificazioni.
2: Sì, servono per stabilire tutte le qualificazioni, le teste di serie più che le qualificazioni, sì, sì. La Nations League, poi ci sono le promozioni e le retrocessioni.
0: Teste di serie,
2: Teste di serie, sì, tante. Stasera abbiamo detto il debutto della riverniciata nazionale di Roberto Mancini.
0: Sigla per favore, nazionale riverniciata, sigla.
3: Nazionale riverniciata.
2: Perché non è proprio nuova, è un po', ci sono tanti giocatori dell'altra.
0: Riverniciata mi piace.
2: Contro il Belgio all'Olimpico e c'è un'altra gara interessante stasera, Turchia-Francia, altra gara molto attesa.
0: Montella è ancora l'allenatore della Turchia,
2: sì.
0: No? Mentre la Francia l'ha cambiato.
2: Chi è l'allenatore della Francia?
0: È facile.
4: Ah, Mbappé.
2: Mbappé gioca ancora.
1: No, un giocatore.
2: È un ex giocatore, ex molto giocatore. Famoso.
4: Ah, coso lì, coso. Famosissimo lui. Zidane.
2: Brava.
0: Prima era Didier Berton. Senti,
4: Berton.
0: Aldo, ma il Belgio è forte, eh?
2: Il Belgio
0: c'è
2: sì,
0: ancora
2: è forte.
0: Lukaku?
2: Sì, sì, c'è ancora Lukaku, c'è De Bruyne.
0: Non era vostro Lukaku.
2: No, è del Napoli.
0: Era dell'Inter. Ah, e ancora
2: era
0: gioca?
2: Del... Sì.
0: È ancora
2: attività. No, non è del Napoli, non è più del Napoli, ma gioca ancora.
0: Va bene. Oh, è il caso di dirlo. Forza Italia.
1: Siamo
0: tantissimi.
3: Procediamo.
5: Ogni mattina dalle 9 alle 12
3: su R101.

Enjoy the music.

0: Fusolina, vieni. Buona
1: scazzo, baby.
0: Riusciti ancora. Buona scazzo, baby. Dove si mangia in uno, si mangia in due, in tre, in 50. Diciamo un'orgia finale, no?
2: Sì, vabbè che venerdì.
0: Un'orgia canora, ho detto.
2: Ok. Okay. Allora dovresti dire coro.
0: Allora voi quando andate a fare le orge dice facciamo un coro stasera.
2: No, ma quando si è in piedi verticali si canta un coro.
0: No, l'orgia, come dire, quando dicono c'è un'orgia di interventi.
2: Un'orda di gente.
0: Ma anche orgia.
3: Vabbè, non sapevo.
2: Vabbè, dai, hai ragione. Dai,
0: finiamo in orgia. Aldo, te ne sei andato? Aspetta, sì. Allora, drive up domani a mezzogiorno.
2: Alle 13.
0: Luna con Aldo, il programma più corto della storia della radio, mentre stasera è il dance party di Regina Saraio.
3: Yeah.
0: Salutiamo tutti e grazie per aver condiviso con noi questa settimana.
2: Appassionante.
0: Chi ha lavorato per la TV?
1: Canepa.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoara.
0: Aldo Preda.
4: Buongiorno.
5: Chi ha partecipato passivamente?
0: Sabrina
2: Bambi. Buon weekend.
0: Regina Saraiva. Oh, Saraiva.
3: Dance party.
0: Saraiva. Buon weekend, che Dio sia con noi.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Oi, dai, forza, dai, dai che tocca a noi. Su, è suonata la sveglia qua, o meglio, la sigla del buongiornissimo. Eccoci qua, in diretta per le prime due ore su R101 a darci del buongiornissimo addosso tramite il 331 80 90 101, dove arriveranno in grande quantità i più svegli d'Italia. E allora, vamos, dai.
2: R101.
0: Buongiornissimo, i più

0: pronto, Cino!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Partiamo così, con un risveglio di quelli classici qua nel buongiorno. Lo so, lo sapevo che l'ho chiamato. Ma i Coldplay cantavano così sul finale. Comunque, più svegli d'Italia, ci siamo. Siamo pronti ad iniziare una nuova giornata, una nuova settimana. 5.05, buongiornissimo da Riccardo Russo, al microfono Edoardo Mondino in regia in questo 28 di settembre. E vai.
2: È ancora settembre, ragazzi.
1: Non ce lo leviamo più. Anche se però, effettivamente, ho appena detto 28, non possono essercene ancora tanti di giorni di settembre. Infatti un paio di giorni e ce lo leveremo. Quindi questa settimana, nella prima ora, dovremo andare alla ricerca anche del nuovo tormentone. Quindi incominciate, vi do il primo compito della settimana, incominciate a pensare a quelle canzoni con all'interno nel testo la parola ottobre. Vedremo se riusciremo a scovarne qualcuno di interessante, a proporla, a metterla ai voti nelle prossime mattinate. Già, perché oggi è lunedì. Quanto siete contenti che sia di nuovo lunedì?
3: Io lo so. Lunedì!
1: Eccolo,
3: per chi non lo sa, sì. Oggi distributore benzina 1,99,
1: sì, lo so, lo so, lo so.
3: 2,19 per 30 giorni. Una buonissima giornata a tutti.
1: Sì, grazie. La notizia la sappiamo di qualche giorno fa già, che una compagnia petrolifera, insomma, una compagnia di aree di servizio ha dato questa notizia, insomma, che calmieranno i prezzi per una trentina di giorni, e ci dovremo abituare noi. Cioè, voglio dire, bello, me l'ha messa io che poi ho il diesel, comunque 2,19 non è che sia così felice di pagare così tanto. Però dicono dobbiamo prendere quello che viene. Quindi vabbè, giusto per iniziare di nuovo con questa diciamo con questo argomento che ci portiamo dietro anche noi tra i più svegli d'Italia. Al mattino molto spesso tocchiamo proprio questo genere di cose, andiamo a sentirvi con mano. Ma non è di questo che voglio parlare subito alle 5 del mattino di questo lunedì, perché io, come sempre, ho qui il mio bel pagellino e vi voglio chiedere come le andai il weekend.

dai, su, che venerdì ci eravamo lasciati con un sacco di bei progettini da voi raccontati. E vorrei sapere come si sono sviluppati, si sono andati bene, spero di sì, male, spero proprio di no. Il tutto con un 20-30 secondi di parlato, di messaggio audio vocale al 331 80 90 101, compreso di voto, ok? Piccola spiegazione di come sono andate le cose e poi date anche un voto da 1 a 10 chiaramente, da 0 a 10 però, 0. Non può essere andato da zero, ma neanche da uno, si spera. Ripeto il numero, 331 80 90 101, per i più distratti. Va bene, pagellino aperto, musica, di andare anche con Rosville Lane.

0: del capo fa vrum vrum vrum e noi l'aggiusteremo con il gnam gnam. Com'era già la canzoncina che secondo me è stata molto influenzata, Rose Villain, da quella canzoncina che si faceva da bimbi in questo successo di qualche anno fa ormai. 5:12 siamo partiti in questa nuova settimana, questo lunedì. Al 331 80 90 101 c'è già Sovraffollame di gente che passa, viene anche solo per un saluto, come giusto che sia. Prego, venga venga.
1: Buongiorno, dica la sua. Oggi 28 settembre. Sì. Sono 18 anni che sono sposato.
0: Auguri.
1: Evviva. Ah, ma...
0: si è fatto il fischio da solo. Maggiorenne? Maggiore età oggi? Beh, però, allora, intanto sì, va bene, auguri. Bene, di solito noi lanciamo anche la sfida nella prima ora del buongiornissimo, della famosissima gara tra scapoli ammogliati. Non è questo il caso, perché oggi è lunedì, per cui niente, la mettiamo da parte. Questa nota audio la riuseremo quando lanceremo quel tipo di gara che in effetti piace tanto, vedi, anche fuori gara. No, perché siamo qua col pagellino, capito? Devo un po' vedere come sono andate le cose nel weekend, come si fa tra amici e colleghi. Lunedì mattina ci si ritrova magari davanti al primo caffettino. Uè, allora com'è andata quella roba là che avevi da fare? Quella cosa? C'erano un sacco di progetti in ballo venerdì, ne arriveranno, insomma, di riassunti in breve al 331 80 90 101. Contatto di voto, vero?
1: Benissimo Riccardo.
0: Eccolo.
1: Marco, la Liguria, 20 miglia.
0: Buongiorno, weekend, buongiorno.
1: No, strepitoso. Di più.
0: Ella,
1: ieri qua in Liguria, generale, brava estate. Siamo arrivati alla punta di 34 gradi. Io diciamo 57 di agosto. Ti giuro, c'erano le spiagge che erano stracolme. Sulla ciclabile c'era il mondo. Tra
0: immagino,
1: ciclette che correva. Io mi sono fatto 70 km di camminata veloce e corsa.
0: Buono.
1: Voto 10 più. Venite in Liguria che siamo ancora in piena estate. Poi con quello costa la benzina, prendete i mezzi pubblici, no? Ciao Riccardo, è Uliva.
0: Se no fate come il nostro amico, andateci a piedi, voglio dire, una camminatina 70-80 km, ma che ve costa? A gratis, sotto il soleone ancora di fine settembre, così impazzito dal punto di vista delle temperature, perché sono abbastanza anomale per essere quasi ottobre ormai e ancora spiagge affollate. Va così, prendiamo anche questo 10 più che inaugura il pagellino. Teniamo questa media? Spero di sì, insomma, vediamo e sentiremo cosa arriverà. Ripeto ancora il numero per i più distratti, tanto lo sapete già. Sento come se lo ripeteste voi, guarda. 331 80 90 101.
2: Enjoy the music.

0: e 21 su R101, iniziata una nuova settimana, nuovo lunedì con il super pagellino qua del buongiornissimo e più svegli d'Italia. Raccontano come è andato il weekend, eh? Bene, male, speriamo di no, insomma, un tanto di voto da 1 a 10 al 331 80 90 101. Vi aspetto con i vostri racconti, a tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo, R101. Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti i momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.

0: www.fileni.it.
1: R101 Meteo.
2: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato con prevalenza di cieli sereni. Scarsi e modesti gli annuvolamenti nel pomeriggio intorno alla fascia alpina e prealpina, all'Appennino centrale e ai rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento, valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi, con punte di 30-31 in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che ventata di nostalgia, che bellezza, che bellezza. Questo inno generazionale, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda tantissimi di voi già all'ascolto, già belli svegli che hanno potuto così canticchiare su R101 la famigerata Gli Anni degli 883, che chiude tutte le serate del sottoscritto quando capita di farle, insomma, tra una cantata e l'altra. Questa non può mai mancare, mette d'accordo tutti, capito? E poi serve anche da sigletta quando cerchiamo l'anno più sveglio d'Italia, ma non è il caso, perché oggi è lunedì, sono le 5:30 quasi di questo 28 di settembre. Stiamo cercando di capire come è andato il weekend attraverso il vostro racconto, un mini riassunto con tanto di voto da 1 a 10. Ma a proposito di anni, amici, udite, aspetta, sentiamo il messaggio.
1: Ciao, sono Anastasia. Ciao. Dalla provincia di Udine, oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri?
0: E auguri. Se arriva una richiesta di auguri oggi, precisamente 28 settembre, e non vogliamo sapere l'età di una signora all'ascolto, una ragazzina, e glieli facciamo. Ecco, a proposito di auguri, ricordiamoci che nella banda alle 7 bisogna iniziare con gli auguri a Chiara Tortorella, un po' in ritardo perché li ha fatti sabato. Però vabbè, sicuramente non mancheremo in questo e a festeggiarla a dovere. Le faremo la festa, come si dice in questi casi, tanto ci siamo, ci saremo tutti al gran completo fino alle 9 nella mattinata di R101. Sì, però torniamo a noi, forza, che il pagellino ha bisogno di voti. Come è andato il weekend? Prossimo, dai.
2: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Luca, il vostro pasticcere della provincia di Madre, vi auguro un buongiornissimo.
0: Grazie.
2: Voto a questo fine settimana, come sempre, 7:30. Come sempre si è lavorato,
0: buono,
2: e si è stato in famiglia.
0: Sì.
2: E viva. Fabrizio Moro per la canzone di ottobre.
0: Sì.
2: E viva. E l'aeroplano stasera volerà.
0: Allora aspetta, facciamo chiarezza. Intanto mettiamo 7:30 come voto, che mi abbassa un po' la media. Eravamo partiti con un 10 più, 7:30 già. Vediamo di riequilibrare le cose con voti un po' più alti, se possiamo, se volete, al 331 80 90 101. Poi mi ha fatto riferimento a una canzone di Fabrizio Moro con all'interno del testo la parola ottobre, cioè è un compitino che vi ho chiesto a inizio puntata, perché nei prossimi giorni cercheremo il tormentonino da mettere proprio dopo la sigla per il mese di ottobre. Se vi viene in mente una canzone con all'interno del testo la parola ottobre, potrebbe fare il caso nostro. Lo metteremo poi ai voti, le modalità le sapete, se non le sapete tanto ve le ricorderò mattina per mattina. E poi mi ha detto anche l'aeroplanino stasera volerà, e io ho fatto mente locale, ho detto cosa vorrà dire con quella frase lì. Poi mi è venuto in mente l'aeroplanino, per noi insomma intenditori di calcio, era il caro e vecchio buon Vincenzo Montella, che ora fa l'allenatore e allena la nazionale della Turchia, e stasera c'è Italia-Turchia. C'hai una marcia funebre? Te la chiedo così in diretta, se potrei. No, mi sembra addirittura troppo. Sì, ecco, anche una ventata di temporale che non starebbe nemmeno male per abbassare un po' le temperature, però insomma gli umori non si sono alzati, nonostante insomma ci si aspettasse un po' qualcosetta di più da questa nuova nazionale. Torna Mancini, vediamo, ha portato una ventata di gioventù, nomi nuovi, facce nuove, niente, peggio di quelle vecchie, una roba tremenda. Venerdì sera Italia-Belgio asfaltati da... La cosa brutta è che conoscevo più giocatori del Belgio che dell'Italia, e ho detto tutto. Vabbè, però non possiamo neanche essere così pessimisti, sempre cronici, sennò di dosso non ce la scrolleremo mai, sta ci attanaglia, capito? Vabbè, proviamo a vederla con un po' di ottimismo. 331 80 90 101 con la marcia fuori. Andiamo verso altri voti, altri resoconti del weekend, ma arriva John Newman prima.

0: Vabbè. Piovono commenti di un certo tipo, insomma, sulla nazionale di calcio. Abbiamo toccato quell'argomento, anche se io non volevo toccarlo. No, questa discussione non volevo aprirla assolutamente, anzi la chiuderei subito per capire, cercare di intuire come è andato il vostro weekend, il vostro fine settimana, al di là del calcio. Ma chi se ne frega, andiamo, sentiamo, vi prego.
1: Buongiorno,
0: forza.
1: Buongiorno Riccardo.
0: Ciao.
1: Buongiornissimo. Sono il pisolo di Porretta Terme.
0: Sì.
1: Il mio weekend è stato un weekend bellissimo perché
0: bene,
1: siamo partiti in 10 moto da casa e siamo
0: sì,
1: andati all'isola d'Elba a trovare una nostra amica
0: del posto.
1: Che ci ha fatto fare tutto il tour dell'isola d'Elba. È stato bellissimo,
0: immagino,
1: compagnia bellissima. Saluto tutti i ragazzi che c'erano con noi. Voto 9.
0: Preso.
1: Sabato sera eravamo cotti come dei balotti. Si è andati a letto alle 11 invece di andare a far baracca in discoteca. Ciao a
0: come
1: tutti!
0: Parli? Balocchi, baracca. Vabbè, terminologie, diciamo non proprio giovanili, un po' cringe, eh? Ha cringiato un po' di brutto. Ma ci sta, voto 9, lo prendiamo volentieri, andiamo a metterlo nel pagellino per ritirare su la media dopo dei 10, un 7,5, il 9 ci sta tutto e ne avremo ancora altri. Come è andato il vostro weekend? Continuate a raccontarlo, il voto da 1 a 10 al 331 80 90. E 101, sono qui che vi aspetto in questo lunedì mattina con i più svegli d'Italia. Darsi, Giudi, buongiornissimo.

0: un'amica, non hanno concluso, hanno lasciato dei puntini in sospensione per far dire proprio allo speaker il titolo della canzone. Amica, Annalisa e Madame su R101 nel buongiornissimo. 5:43, corro ad ascoltare come è andato il vostro weekend. I più fortunati andranno in onda insieme a me tra poco e scopriremo anche la prima canzone che farà star bene uno di voi. Aspettatemi, eh.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Segui R101 anche sui social, Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Lo spazio che R101 vi regala ogni ora, in ogni programma, 3 minuti 40 e 45, dove potete entrare nel palinsesto, piazzare la vostra canzone, quella preferita, quella che vi fa proprio stare bene, bene, bene. Ah, cosa ho visto? Beh, ci sta tutta, questa qui è proprio da buongiornisti di una certa caratura, la canzone richiesta da chi, e sentiamo cosa, prego.
1: Volevo dirvi che la canzone che a me fa star bene in questo momento è Alba Chiara di Vasco Rossi.
0: È

0: già finito? Orca miseria, si è stati così bene gli ultimi 4 minuti di Alba Chiara, è un po'... Dovremmo adattarlo come vera sigla del buongiornissimo per noi delle 5 del mattino, anzi dalle 5 alle 7, come sempre, qui tra i più svegli d'Italia, richiedere anche le canzoni che appunto fanno star bene, fanno già canticchiare, fanno partire in maniera diversa la nuova settimana, il nuovo lunedì, basandoci però in questa prima ora sui fatti accaduti nel weekend. Appena conclusosi, voglio capire come sono andate le cose, lo sapete, il pagellino è ancora aperto, vai di voti, come è andato? Dai, sentiamo.
1: Ciao. Riccardo, Michele da Como, settimana tranquillo, anche troppo, ma volevo più che altro capire come fosse andato il fine settimana il signore della Sardegna che doveva fare zin zin con la ragazza più giovane.
0: Sì, anche a me piacerebbe saperlo. Allora vado con un recap, diciamo, un raccontare cosa è successo, a cosa si riferisce il nostro amico. Beh, venerdì nella puntata dove raccontavate i vostri progetti abbiamo sentito uno appunto in particolare di questo più sveglio d'Italia che era lì pronto in rampa di lancio, aveva raccontato che avrebbe avuto un weekend di grandi aspettative per questo suo primo appuntamento con una fanciulla, come posso usare termini così, va bene, non è ancora arrivato il resoconto, o forse sì, sentiamo com'è andato, sentiamo.
2: Sono a posto così, prendiamo il lato positivo, ancora un altro anno
3: per sperare
2: prima di fare il grande passo.
0: Non lo so, io me lo sono immaginato così, non lo so, questo file è per i più grandi esperti, diciamo, di quel genere di appuntamenti. Aveva fatto molto ridere. Comunque non lo sapremo mai quella realtà, forse, se non manderà il suo resoconto. Ancora qualche minuto di tempo, perché prima delle 6 chiudiamo il pagellino. Ancora qualche voto però ha bisogno.
4: Riccardo, dai, Antonio da Bologna, forza. Voto al weekend. Allora sabato con il corso di acquarello straineriano 7.
0: Ah sì, mi ricordo anche lui.
4: Da badante i miei genitori voto 6.
0: Lì striminzita questa sufficienza mi riporta in giù. La media è troppo bassa rispetto alle scorse settimane, agli scorsi lunedì dove chiudevamo con delle medie alte tipo 8,5, 9, qua siamo un po' più scarsini stamattina. Sento questo lunedì un po' ingrippato, capito? Nonostante noi ci mettiamo su della buona musica, abbiamo già cantato agli anni, al Bacchiare, eccetera, eccetera, sento che abbiamo bisogno di rodare ancora un po' di più. Ci pensa Sabrina Carpenter per il momento, poi ancora qualcuno di voi. Dai, forza.

0: Dai, forza, ultimi voti al weekend appena trascorso. 3-3-1, 80, 90, 101. Chiudiamo sto pagellino. Tra poco sentiamo con chi.
1: Buongiornissimo Ricky e buongiorno a tutti. Antonio da Roma. Sveglio dalle 5 e sto andando al lavoro. Per rimanere in tema calcistico, stamattina siamo in servizio di riserva, quindi se non ci sono rogne la giornata è molto molto tranquilla.
0: Bene,
1: purtroppo
0: bene.
1: Il weekend goduto a metà. Ieri ho lavorato tutto il giorno, però sabato ho passato una bellissima giornata con mia moglie sul lago di Bracciano con tanto di pranzo, una vista magnifica.
0: Bello,
1: quindi,
0: bello.
1: Nonostante il weekend goduto
0: Dai,
1: a metà,
0: alto,
1: diamo un bel otto. Buona giornata
0: buono.
1: A tutti.
0: Prendiamolo quest'otto che ci rialza un pochettino la media. Andiamo a chiuderlo tra pochissimo, perché abbiamo già chiuso, ragazzi. Non c'è più tempo per questa prima ora di sentire altri. Vado a stabilire una media e torno subito dopo The Bowser. Questo è il buon

0: Allora, eravamo partiti con un bel 10, poi siamo calati con un 7, poi abbiamo ripreso un 8, un 7 e mezzo e poi un 9, quindi riporta su tutto, alla fine la media voto è di 8, alla fine è alta, saluto anche Graziana da Roma, mi ha raccontato di una disavventura spiacevole di questo weekend, le dico dai, forza, in bocca al lupo per tutto, ci risentiamo tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo. R101
2: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Da oggi gli sconti sui carburanti, dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Lo annuncia la società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli, coinvolti circa il 39% dei distributori italiani. Un segnale importante, commenta la Premier Meloni. In Gran Bretagna allarme terrorismo ieri in una base RAF usata da bombardieri degli Stati Uniti contro l'Iran. 5 le persone arrestate progettavano un attentato. Sospetti legami con Teheran. Il presidente Trump si intesta il blitz. Paura ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Poi con l'auto ha investito 2 persone, le 3 vittime ricoverate in gravi condizioni. Il giovane è stato fermato dopo circa un'ora. A Pescia, Pistoia, una 20enne picchiata e quasi annegata per aver respinto un approccio sessuale. Arrestato un 38enne della Repubblica Dominicana. L'allarme dato da un passante. Il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Domenica ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes. Il pontefice ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. E sul fine vita e l'aborto il Santo Padre ha ripetuto: nessuna legge può dare la morte. Calcio, nuovo impegno dell'Italia in Nations League. Dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, vola in Turchia per affrontare la nazionale di Montella, una trasferta dove il CT Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11. Vela, Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince la regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: giornissimo, i più svegli d'Italia.
1: E dai, su, forza, anche qui il buongiornissimo è già iniziato da più di un'ora. I più svegli d'Italia sono pronti ad iniziare la nuova settimana, sempre con la loro radio preferita, R101, sempre dandosi del buongiornissimo e partecipando a quello che arriverà, quello che vi sto per apparecchiare, vi sto per raccontare come sondaggissimo questa mattina. 331 80 90 101 R101.
0: Buongiornissimo, i

Questi Maroon 5 ad aprire la seconda ora del buongiornissimo in questo lunedì 28 di settembre, 6.06 ancora, buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia pronti ad affrontare questo inizio settimana e la sfida di questo inizio settimana a questa sigletta qui, ragazzi, vai, falla sentire. Perché? Sì, perché secondo un sondaggio che mi è capitato di leggere nel weekend, i lunedì d'inizio autunno, quindi quello che stiamo vivendo praticamente, sono i più odiati dell'anno da tre quinti degli italiani. Sono molto più odiati questi lunedì che gli altri rispetto agli altri del resto dell'anno. Vuoi perché l'estate ormai è un ricordo dal punto di vista, secondo me, delle vacanze, non delle temperature, perché sono più o meno uguali ancora. Vuoi che l'inverno e le prossime festività sono ancora abbastanza lontane. Vuoi perché comunque è lunedì e lunedì c'è poco da fare, è il giorno più odiato della settimana da sempre, no? Pensavo nella mia testa. E invece no, perché secondo sempre questo sondaggio, in linea generale, il giorno della settimana più odiato dagli italiani, che sono stati interpellati, intervistati, con mio grande stupore, pare essere il mercoledì. Cioè, in generale agli italiani non va giù il mercoledì. Il 37% degli intervistati ha detto che il mercoledì proprio non ce la fanno, non ce la possono fare. Ci saranno varie motivazioni per dire questo. Il 25% verso il giovedì invece lo odiano profondamente, e solo il 22 alla fine, terzo posto per il lunedì in generale di tutte le settimane nell'anno. E come, ecco, quindi io i tempi direi che sono maturi per proporre un bel sondaggissimo per capire quale giorno della settimana odiano di più i più svegli d'Italia. Io quindi vi vorrei sentire tutti al 331 80 90 101. Chi si schiererà nel team odio il lunedì perché soffro troppo, rientro al lavoro, perché svariate motivazioni, eccetera, eccetera. Quelli che odieranno il martedì per altri svariati motivi, quelli che magari odiano la domenica, amici. Io so, cioè, io sai che sono anche in dubbio un pochettino se odiare di più il lunedì o la domenica, perché poi io la domenica, giorno di festa, sì, però passo tutto il giorno a pensare che cacchio farvi fare io lunedì mattina. Cioè, io per colpa vostra mi rovino la domenica, perché sono lì che penso al lavoro, al lavoro, al lavoro, al lavoro, insomma, a cosa proporvi, a cosa imbastire come sfida, come programma. Cioè, ognuno nel proprio ambito, nel proprio lavoro, magari ha anche la domenica rovinata per questo motivo qua, rovinata, insomma, poi non è che me la rovini del tutto, però sempre il pensiero fisso là all'inizio settimana. E quindi, boh, io punterei più su, pensa a te, darei più il voto alla domenica che al lunedì. Comunque, 331 80 90 101, voglio sapere da voi il podio dei giorni più odiati della settimana dai più svegli d'Italia. Forza, vi aspetto.

0: E allora, sondaggissimo aperto questa mattina, voglio capire quale giorno della settimana odiano di più i più svegli d'Italia e perché. Ci saranno ovviamente svariati motivi che vi porteranno a pensare ogni settimana questo è il giorno più brutto, e non è necessariamente il lunedì come io pensavo nella mia testa. Infatti senti cosa sta arrivando, dai, via.
1: È
0: i primi.
1: Logico che è il mercoledì.
0: Mercoledì.
1: Il maledetto giorno fa il lunedì e il martedì che sei tranquillo che ti lavora, e fa il giovedì e il venerdì che finisci di andare a lavorare. Mercoledì odioso, non passa mai.
0: Perché è lì in mezzo, capito? Per tanti noi lo chiamiamo giro di boa, nel senso che abbiamo lasciato alle spalle già la prima parte della settimana, ci portiamo verso il weekend, vi facciamo proiettare più o meno, invece è lunghissimo. Io me ne rendo conto, anche per noi che ci svegliamo alle 5, alle 4, le ore beatissime. Effettivamente ogni giorno un po' è più lungo degli altri. Comunque va bene, ancora mercoledì, quindi segnato per primo, ancora.
2: Buongiorno Riccardo, allora io il giorno che odio di più della settimana è il martedì, non il lunedì.
0: Vedi?
2: Lunedì mi piace anche perché con il lavoro che faccio da operatore ecologico e quindi girando casa a casa, vedi la città svegliarsi, riprende la vita, la gente che cammina, che va al lavoro,
0: romantica.
2: Il profumo del pane, dei dolci,
0: bello,
2: di tutto. E il martedì invece è ti rendi conto di essere povero.
0: Oh.
2: E di che hai bisogno del lavoro. Dai, buona giornata.
0: Cioè lui realizza solo il martedì del suo, e quindi dice era così bello il lunedì. Va bene, invece guarda, c'è chi lo ama, come diceva il nostro amico, il lunedì più che mai, soprattutto questo lunedì, perché magari nel weekend ha ricevuto una così bella notizia che non può far altro che iniziare la settimana in maniera super positiva. C'è lei, eccola.
3: Buongiorno,
0: qua.
3: Buongiorno Riccardo, oggi
0: ciao.
3: Sono strafelice, il mio
0: perché?
3: Weekend non
0: Dillo.
3: È da 10, è da 12 o da 15,
0: sì,
3: mio figlio ieri mi ha fatto la sorpresa di una scatolina con dentro una tutina, diventerò nonna. Buongiornissimo a tutti.
0: Hai capito? E allora sì che per lei questo, solo forse questo lunedì, è migliore di tanti altri. Via ancora al sondaggio: quale giorno della settimana odiano di più i più svegli d'Italia e perché? 331 80 90 101.
4: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Bello, bello interessante. Il sondaggissimo lanciato stamattina: quale giorno della settimana odiano di più i più svegli d'Italia? Essendo lunedì, io lo davo per favorito nel podio, no? Al numero uno. E invece sta venendo fuori tutt'altro dai vostri racconti, resoconti al 331-80-90-101. Continuate a esprimervi e noi ci risentiamo tra pochissimo. State lì,
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Frequenziamoci con Irem.
12: Perché da Irem scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Irem puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Irem in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
11: Frequenziamoci con Irem.
15: Shh, Ale, Franz, venite.
16: Michelle,
17: cosa c'è?
15: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
16: E quindi?
17: Non è mica un segreto.
18: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
16: Ma lo presentiamo noi?
15: Eh certo, non lo sapevate?
17: Ale è svenuto.
15: Oh no!
17: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
15: Lascialo giù svenuto.
18: Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
21: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
24: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
25: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
26: R101 Meteo.
27: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato con cieli sereni, scarsi e modesti gli annuvolamenti intorno alla fascia alpina e prealpina, all'Appennino centrale e ai rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento, valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi con punte di 30 31 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: zazazan, è così, finita così. Il successo di qualche anno fa, ormai un po' di anni fa, Sognami di Biagio Antonacci su R101. Qua bisogna invece stare belli desti, belli svegli per affrontare questo inizio settimana. Questo lunedì abbiamo in corso un sondaggissimo tra i più svegli d'Italia. Ho tirato fuori un sondaggio che ho letto nel weekend, dove si dice che i lunedì d'inizio autunno sono i più odiati dell'anno da 3/5 degli italiani, per svariati motivi. Poi più si addentra nell'inchiesta, si è venuto a capire che il mercoledì, in linea generale, durante l'anno, è il giorno della settimana più odiato dagli italiani, a seguire il giovedì e il lunedì. Allora ho voluto chiedere a voi: ma è vero che il mercoledì è il più odiato anche da parte vostra, oppure saranno altri, per altri motivi? Sentiamovi, vai.
1: Ciao,
0: vai,
1: Riccardo,
0: vai.
1: Buongiornissimo a tutti. Buongiorno. Interessante la sfida di questa mattina.
0: Sì,
1: Flavia
0: sì,
1: da Verbania.
0: Sì.
1: Io adesso mi ammazzerete, ma
0: eccola,
1: non odio nessun giorno, perché ognuno ha il suo positivo. Il lunedì perché si inizia con grinta, il martedì perché è prima del mercoledì, il mercoledì giro di boa, cioè voglio dire, come fai a odiarlo?
0: Sì.
1: Il giovedì è professivo, venerdì l'ultimo giorno, non lo so.
0: Beh, ma se le vedi
1: forse,
0: così
1: forse
0: è troppo positiva.
1: Proprio mettere un meno, un filo di un meno,
0: dai.
1: Ma meno, pochissimo è la domenica.
0: Domenica.
1: Effettivamente domenica. Pensi che... Ma neanche la domenica.
0: No,
1: guarda.
0: Ma dai, ma scusa.
1: No,
0: ma
1: non mi contare.
0: Stavo scrivendo domenica.
1: Nel sondaggio. Non odio nessun giorno della settimana.
0: Vabbè.
1: Comunque buona settimana a tutti. Ciao,
0: grazie.
1: Flavia. Ciao,
0: vorrei,
1: ciao.
0: Vorrei avere un 10% dello spirito positivo di questa donna. Si può? Vede positività in ogni giornata. Vabbè, no, invece il sondaggio sta andando verso svariate direzioni. Dobbiamo formare un podio entro le 7 nel nostro verdetto finale dei giorni più odiati da voi. Dai, forza, sentiamone ancora qualcuno.
2: Ciao, Riccardo,
0: che invece
2: Michele
0: ha le idee chiare.
2: Io andrò sicuramente controcorrente e dico che sabato è il giorno peggiore della settimana.
0: Sabato.
2: Questo perché si lavora tutta la settimana e bisogna lavorare anche sabato,
0: allora.
2: E si arriva ovviamente stanchi. Ciao Riccardo.
0: Beh, ma questo però è un discorso a parte per chi purtroppo gli tocca di lavorare, dovete lavorare pure di sabato, e allora in quel caso lì vi capisco chiaramente, altrimenti io l'avrei messo proprio come ultimo nella classifica dei 7 giorni. Ancora uno?
3: Il giorno che odio di più della settimana,
0: sì,
3: anche io il mercoledì, perché il mercoledì sta là, che non sta in mezzo perché io il sabato lavoro, però è più lungo, sembra che non finisce mai.
0: Finisce mai il mercoledì, ma non so, adesso stavamo prendendo, in effetti è tra i più citati, come diceva il sondaggio dalla quale siamo partiti per proporlo a voi, al 331 80 90 101, c'è Teddy Swims.

0: Molto interessante il sondaggissimo di questa mattina tra i più svegli d'Italia: quale giorno della settimana che odiano di più e per quali motivazioni le più disparate. Sentiamo ancora qualcuno.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Leo da Susa, per Ciao. Me è sempre lunedì, sempre, solo la domenica pomeriggio di riposo, quindi è sempre lunedì.
0: Classe, quindi qua conferma il fare io, beh sì, dai, io lo mettevo già sul podio di default, di diritto, però non so se al primo, al secondo, al terzo posto, ancora.
2: Buongiornissimo, Ricky.
0: Ciao.
2: È il martedì, martedì, la giornata più brutta, più odiosa,
0: dici?
2: Non lo so, io ce l'ho con me il martedì, e sono anche nata di martedì, cioè,
0: ah,
2: quindi
0: pensa.
2: Questo non lo capisco, se è una cosa tra me e lui, cioè proprio un odio reciproco. Io sono martetica, non sono lunatica, sono martetica.
0: Bella martetica, non l'avevo mai sentita come definizione, la prendiamo in causa per questo sondaggismo. Non è la prima, non è martedì, attenzione perché potrebbe sorprenderci ancora.
3: Ciao Ricky, buongiorno.
0: Ciao.
3: Buttiamola anche a Sciara.
0: Ecco.
3: È chiaro che il martedì e il mercoledì è odiato, ma è odiato da chi non può giocare in Champions League.
0: Ecco.
3: E wiwa, Marco da Pistoia.
0: Devo star lontano da calcio, tra l'altro non c'è nemmeno la serie ferma 2-3 settimane, si capisce, per questa strabiliante nazionale, e voi me la buttate in cacciara sempre lì a provocare il conduttore. Va bene, grazie. 331 80 90 101. Dai, eh. Come

0: nuova di Cremonini, si intitola Paparazzi, l'abbiamo appena ascoltata alle 6.37, per essere precisi, dimostrare che siamo come sempre in diretta nel Buongiornissimo, dalle 5 alle 7 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Ma quale sarà il giorno più odiato della settimana in linea generale dai più svegli d'Italia e perché? Lo stanno raccontando al 331 80 90 101, ci risentiamo tra poco,
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: arrivato un altro momento con le vostre canzoni preferite, quelle che vi fanno stare bene, lo sapete, come sempre accade su R101, ogni ora 3 minuti 40 e 45, eccolo là, allora piazziamo un'altra richiesta, chi accontentiamo, con cosa?
1: Ciao ragazzi, sono Matteo da Cesano Maderno. Ciao. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è 666 di Michael Jackson e Paul McCartney.

0: totale 18. 18, sono stato lì 3 minuti a cercare di capire il risultato di questa canzone. Grande successo, Paul McCartney, Michael Jackson, richiesti dal nostro Matteo. Fate come lui, richiedete non più questa canzone, che è un'altra, che vi farà stare benissimo. Tra meno di un'ora all'interno della banda di R101 accontenteremo un altro di voi. Intanto c'è un sondaggissimo da portare a termine in questo lunedì mattina. Stiamo parlando dei giorni della settimana più odiati, quelli proprio che ci danno un fastidio pazzesco, e non necessariamente parrebbe essere il lunedì, cosa che invece io pronosticavo abbastanza. Insomma, ho detto il lunedì, poi lunedì d'autunno, sai, magari no, sei un po' incupito, l'estate ormai è lontana, le vacanze sono lontane, sia quelle estive non te le ricordi più, quelle che devono arrivare manco ci pensi, quindi io pensavo che, e invece sta appunto venendo fuori tutto un altro quadretto, tutto un altro podio che stileremo tra poco alle 7. Dai, sentiamovi però, prego.
1: Buongiorno,
0: prego
1: Riccardo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Francesca da vicino Ivrea.
0: Sì.
1: Io il giorno che odio di più è la domenica, perché dura troppo poco. Faccio le pulizie industriali, quindi lavoro 6 giorni su 7, e la domenica è sempre troppo veloce.
0: Capisco,
1: gli altri giorni invece sono un pochettino più lenti. Ciao, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, attenzione alla domenica, attenzione che è da podio, ancora, vai.
2: Io ho capito che il mondo lo guardo così, con la faccia distrutta, quando è lunedì. Per citare ultimo, io odio il lunedì, ragazzi. Stamattina quando sono andata alla sveglia pensavo a delle scuse per non venire a lavorare. Adesso che sono qui penso a delle scuse per andarmene a casa, ma starò qui fino alla fine.
0: Te tocca. Il voto cantato vale doppio in questo caso? No, non l'avevamo messo nel regolamento, mi dispiace, però apprezzato, vai.
3: Buongiorno a tutti. Pensate che io non ho un giorno della settimana che non sopporto, perché facendo i turni non ho mai un sabato o domenica fisse libere.
0: Mannaggia.
3: Quindi ogni settimana il giorno che non sopporto cambia. Questo cambia proprio completamente tutta la vita. Mm-mm. Buona giornata, ciao.
0: Ciao, buona giornata a te. Lei ha vinto il famoso Grattevinci turnista per sempre, purtroppo. Mi dispiace, non riesce neanche a scegliere il giorno più difficile, più complicato, più odiato. Invece altri hanno idee chiarissime. Ancora?
4: Buongiorno Riccardo, Antonio da Bologna. Il
0: Ciao.
4: Giorno più odiato, la domenica.
0: Anche
4: perché
0: tu
4: non ti dà futuro. Quando arrivi a domenica è fatta, cioè è finito, bisogna ricominciare. E
0: uno sta lì, magari perde tutta la domenica, giornata di festa, nel pensare al giorno dopo, al lavoro, a cosa devo fare, alle faccende da sbrigare, a come impostare le sfide, i sondaggi. Per quanto mi riguarda, io la domenica veramente 90% dei pensieri legato a ieri, passa tutta la domenica, domani allora, ma potrei proporre sto sondaggio, ma funzionerà, non funzionerà, sta funzionando alla grande, 331 80 90 101, tant'è vero che ne sentiamo ancora qualcuno di voi tra poco.
5: Passerò.

0: Dobbiamo arrivare ad un verdetto tra poco, un podio dove ci saranno i primi tre giorni più odiati della settimana in linea generica, generale, durante l'anno. Qual è il giorno che odiano di più? Stiamo sentendo di ogni, vai, ancora qualcuno perché
1: buongiorno,
0: abbiamo tempo.
1: Radio 101, sono Vladimir da Reggio Emilia e no, il giorno che odio di più della settimana è il mercoledì.
0: Mercoledì.
1: Il motivo è molto semplice, è perché hai già fatto due giorni di lavoro, te ne mancano altri due davanti, c'è poi il centro della settimana. Insopportabile. Ciao a tutti.
0: Insopportabile, sì, sta al centro, noi cerchiamo di dare una motivazione un po' più... felice, un po' più, no, il giro di boa, noi l'abbiamo inteso così il mercoledì per farvi capire che dai, che abbiamo scavallato, invece no, c'è gente che non ce la fa, è lontanissimo, ancora.
2: No, vabbè, ma il martedì a cosa serve? Lunedì, uff, inizia la settimana. Mercoledì, dai, siamo a metà. Giovedì, vai, che domani è l'ultimo giorno. Venerdì, finalmente è finita, ma
0: dai,
2: il martedì... A cosa serve,
0: vero,
2: il martedì?
0: Effettivamente,
2: ciao,
0: sai che...
2: Lorena da Milano.
0: Ci avevo mai pensato, comincia a prendere piede anche il martedì, potrebbe essere da podio, tra poco scopriremo il tutto, dai. Mas...

0: no, quale piazza vuota, qua è stato pieno di più svegli d'Italia. Anche il lunedì mattina dalle 5 alle 7 siamo arrivati al verdetto finale di questo inizio settimana, 28 di settembre, ricco di persone che volevano dire la loro nel sondaggio che abbiamo proposto stamattina. Riguardava, dovevamo cercare di capire qual era il giorno della settimana più odiato dai più svegli d'Italia in linea proprio generica. Durante l'anno c'è un giorno che odiate di più e per quale motivazione? È venuto fuori questo podio: al terzo posto il lunedì, grande sorpresa, io pensavo più in alto; al secondo il martedì, vince come giorno più odiato da voi. La domenica bestialissima per tanti di voi, sentiamo perché. Dai.
1: Buongiorno, sono Mara da Imola. Personalmente il giorno più brutto della settimana è la domenica, perché precede il lunedì in cui si va a lavorare.
0: E niente, siamo tutti fermi lì. La domenica ce la perdiamo così, un giorno di festa, pensare che domani è lunedì e niente, passiamo tutto il tempo in quel modo, abbiamo capito questo, tanti di voi. Ancora uno.
2: Ciao, sono Marco da Casale.
0: Ciao.
2: Ma il giorno più noioso è la domenica. Lo diceva anche il grande Leopardi nel sabato del villaggio. Man tristezza e noia arricheranno l'ore, e dal travaglio usato ciascuno il suo pensiero farà ritorno. Cioè il lunedì. E
0: Wiwa! Posso dire che rimango un po' spiazzato da questa cosa. Finiamo in maniera altissima noi questo buongiornissimo, forse non ce lo meritiamo neanche. Allora, stando in tema di Leopardi, si va verso l'infinito e oltre con la banda di R101. A tra poco, grazie. R101.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Anche IP, dopo la mossa di Eni, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. Da oggi un limite al costo alla pompa. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Intanto si registrano nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. L'Egitto avvertì Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Netanyahu continua a negare, accusando la sua intelligence. Intanto Trump si dice certo di vincere la guerra in Iran molto presto. Allarme terrorismo in una base RAF in Inghilterra, sventato un attentato, 5 i fermi. Follia ieri sera a Reggio Emilia. Un giovane ha aggredito una donna e ha investito due persone ad un distributore di benzina. Feriti gravemente sono tutti e tre in ospedale. Il ragazzo di 26 anni è stato arrestato. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Ultima tappa del viaggio pastorale in Francia di Papa Leone. Oggi sarà a Metz, celebrerà una messa per la pace nella cattedrale di Saint-Étienne. Ieri a Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Mi impegno perché non si ripeta, ha assicurato il Santo Padre. La cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi, lo stop dei voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Da 3 giorni lo scalo non è operativo, numerosi disagi per i passeggeri. Calcio, dopo la sconfitta interna contro il Belgio all'esordio in Nations League, l'Italia vola in Turchia, dove affronterà questa sera la nazionale di Vincenzo Montella. Bisogna subito vincere per staccare i turchi ed evitare il rischio retrocessione in Lega B. L'America's Cup, trionfo di Luna Rossa a Napoli, batte New Zealand e vince la regata preliminare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale est di Milano, rallentamenti per un veicolo in panne tra Linate e Viale Rubattino in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione di Milano. Sulla A16 Napoli-Canosa un mezzo in panne causa rallentamenti tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento in direzione di Canosa. Sulla 14 Bari-Taranto segnalati lavori tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta in direzione di Taranto. Sulla A25 Torano-Pescara code allo svincolo di Bussi Popoli. Sulla diramazione stroppiana Santià personale su strada per lavori tra l'allacciamento della A26 e l'allacciamento con l'A4 in direzione di quest'ultima. Infine, sulla statale 1 via Aurelia è stata chiusa una corsia per lavori dopo l'incrocio Montalto di Castro. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: La banda di R101 con Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Buongiorno, buon lunedì, bentornati. Si riparte con una settimana con la banda di R101. Oh, 28 settembre, ve lo giuriamo, finirà questo settembre prima o poi. Vi ci accompagniamo noi con Chiara Tortorella, Paolo Dini tutte le mattine, buongiorno.
1: E lei pensa di cavarsela con un Paolo Dini tutte le mattine fingendo indifferenza rispetto a quello che è accaduto durante il fine settimana.
2: Che è accaduto?
0: Che è
1: Ma
0: successo?
1: Come che è accaduto? Vai Peppino, fammi capire cos'è.
2: Oh, angurie, angurie.
0: Compiuto 2 volte 22 anni, ragazzi.
1: Sì, però non hai ancora imparato a fare le lavatrici. Guarda come ti si è ristretta la maglia. Ma dalle a me, ma cosa usi? Ma perché? Si vede tutto in tutto.
3: Ha sbagliato candeggio.
1: Ha sbagliato candeggio. Buon compleanno, Chiara.
0: È ma meglio, grazie.
1: Ma anche se in ritardo, però tu dici in anticipo mai, perché porta sfortuna. In ritardo sono comunque accettato.
0: Ci sta. Ecco. Mi hanno detto che ho compiuto 44 anni in fila per sei con il resto di due. Buongiorno.
2: Ma non
0: Cristiano
2: ci crede
0: Militello.
2: Nessuno. Non
3: ma
2: ci
3: buongiorno.
0: Crede. No, infatti.
3: Buongiorno, auguri Chiara. Buon lunedì, buona settimana a tutti. In effetti è vero, questo settembre si sembra diluito nel tempo.
1: Sì, è vero, è vero.
3: Poi, ditelo a me che sono qui dal 24 agosto.
2: Ma è vero.
3: Mentre voi, vero, eravate là con
0: belli spaparanzati.
3: Zebedei all'aria.
1: No, adesso dobbiamo pure sentirci in colpa perché questa ha fatto una settimana in più in tutta la vita. Mo adesso arriva.
0: Abbiamo fatto le vacanze spaparanzati con tutti gli ospiti di Leonardo Fiaschi. Noi poi d'estate li andiamo a incontrare tutti quanti. Mara Venier, Pingu.
2: Sì. Adesso è tempo che si sveglino, arrivino insieme
0: si
2: tutti in fila per sei,
0: esatto.
2: Con il resto di due.
3: Sì, sono,
2: anche
3: c'è
2: loro.
3: Un ingorgo ai tornelli per quanto
2: arrivano. Arrivano.
0: Perché ci sono anche i più svegli d'Italia, già in piedi da 2 ore in pista con Riccardo Russo.
2: Ah, voglia, i più svegli d'Italia stamattina, non so, mi hanno detto che hanno portato una busta lì in radio
0: la
2: da qualche
0: busta.
2: Parte.
0: Busta, il matrimonio, no?
2: No, no, hanno portato proprio una sorta di busta, un qualcosa. Guarda
1: forse
2: bene, sotto
1: no.
2: Il microfono,
1: non
2: Chiara.
1: Non avete capito.
3: Buongiorno Chiara
2: sotto il microfono.
1: Guarda sotto il microfono.
0: Ah, sotto il microfono.
2: L'avranno nascosto, non so.
0: Ma per c'è un bigliettino qui.
2: No.
1: Sì, c'è. Ci abbiamo messo l'IBAN.
0: La vita veramente è troppo breve per regali del Quindi non ti ho comprato niente.
2: Ma che carini. Ma bravi.
0: Molto carino, grazie ragazzi.
2: Però basta il pensiero, no?
0: Vero?
1: No, ma c'è, quindi c'è l'IBAN, no? Chiara, pensaci tu oggi pomeriggio fai.
0: No, dovrei mettere il mio di IBAN.
1: Esatto. Ah, scusa, avevo sbagliato.
0: Così possono farmi un bel bonifico anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. 331 80 90 101 per raccontarci com'è il vostro lunedì, cosa avete da fare di bello oggi. Ripartiamo con un altro festeggiato. Oh, lui ne ha fatti 60.
1: È vero,
0: proprio ieri.
1: È vero.
0: Giovanotti di Suore 101.

0: che ho, Giovanotti, su R101. Hai visto il video sul canale 67 del Digitale Terrestre, Cristiano?
1: Ai vigili del fuoco non piace il video di Giovanotti. Non ricordavo questo video incendiario. Stuntman, gente, si
2: auto
1: butta,
2: che esplodono,
1: tutto rotto.
0: Saranno state le 60 candeline che ha spento ieri, ecco, il nostro ragazzo fortunato, Giovanotti.
2: Esatto, e ha detto una cosa importante. Ha detto che i genitori devono imparare a far ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che si propaghino per ascoltare i propri figli le canzoni della loro generazione, in maniera tale che si propaghino
1: per
2: perché ci si lamenta spesso dei giovani che vanno ad ascoltare gente discutibile.

0: Nord, ecco, era lui e un altro che è stato rimpatriato in Moldavia.
1: Ok,
0: un foglio di via per pericolosità sociale.
1: Vabbè, ma è già rientrato, voglio dire, lo accompagni, gli dici vai.
0: Vabbè, no, era così per dare un aggiornamento.
2: Sì, l'hanno portato per l'orecchio, come
0: sì,
2: si
0: esatto,
2: fa.
0: Esatto.
2: Ho 60 anni e me li sento tutti, dice Giovanotti, come risveglio in questi primi giorni dei suoi 60 anni. Lo sento, Giovanotti. Ho sentito un...
3: Sono Maria.
1: Maria.
2: Ah, Maria, allora, buongiorno.
3: Buongiorno. Ci sono dei messaggi per Chia oggi.
1: Sì,
3: sentiamoli.
1: Sì,
4: Ma buongiorno, banda. Ciao. Buongiorno a tutti. Da Raffi, tanti auguri a te. Auguri dolcissima Chiara, un bacione grande e grazie di esserci a tutti quanti, tutti i giorni.
2: Guarda, allora la brioche che ho portato stamattina per festeggiare la do a te, altro che ai miei colleghi, che qua è un biglietto.
3: Sì. Adesso sentiamo il secondo, però.
5: Auguri Chiara, tanti tanti auguri.
2: Grazie.
3: Alto.
6: Ma ciao banda, volevo unirvi al coro di auguri per Chiara, buon compleanno.
2: Ma
6: ciao,
2: grazie.
6: Da Manu.
2: Guarda, questi 24 anni saranno meravigliosi.
7: Sembra di capire che non hai apprezzato il nostro pensiero.
2: Beh,
7: Chiara,
2: no, è stato molto, molto da voi.
3: Chiara, comunque non è finita, le sorprese vanno avanti. È arrivato il nostro postino, facciamo entrare il nostro postino Matteo.
1: Facciamo entrare
2: attenzione.
7: Ma in bicicletta, non puoi entrare in bicicletta.
2: C'è un'altra busta per me.
1: Dai,
3: c'è posta per te.
2: Questo è un sacchettone. Ma grazie. Ma ti attore anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Guarda, ma che ragazzo.
2: Guarda com'è fit.
7: Ma allora non c'è ricascata.
2: Uella.
3: Cioè, abbiamo scelto il nostro miglior postino.
2: Pensa
0: agli altri.
1: Ti abbiamo regalato
2: Cruci parolacce, ragazzi.
3: Leggi pure.
0: Sì, per gli amanti dell'enigmistica zozza. Cruci parolacce.
2: Stupenda.
7: Facciamolo subito tutto.
0: No, direi di andare al secondo regalo. Diciamo.
1: Poi?
2: Abbiamo una boccia di Bordeaux. Ah no, che non è una boccia di Bordeaux.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
1: Fai capire
2: come funziona.
0: Mascara.
1: Cos'è?
7: Cos'è?
3: È quella mascara.
2: L'ho smontato, l'ho rotto.
1: Si è già rotto?
0: Ecco.
1: No, cos'è? Cosa dovrebbe?
2: Mise en bouteille.
1: Mise en bouteille.
2: Cosa devo fare?
1: Bisogna toglierlo
3: dalla bouteille.
1: Ah, aspetta.
0: Ragazzi, magia!
2: Sembra una bottiglia di vino, invece un ombrello.
7: Paolo, puoi scappare da lì, da dove ti
1: invece
7: trovi.
1: Una volta ha regalato un ombrello che era una bottiglia di vino, era meglio così.
2: C'è del caffè, Paolo, ci sono due libri, ma c'è un botto di roba, ma grazie ragazzi.
3: No, devi vedere tutto.
2: 1001 quiz sulla musica da risolvere mentre sei al bagno.
7: Sì. Bello!
2: Il grande libro dei quiz sulle serie TV da risolvere mentre sei al bagno.
7: Ah, sempre lì.
2: Who's the Bomber è un gioco.
0: Who's the Boomer?
2: The Boomer.
3: Scusa Chiara, non c'è scritto mentre sei al bagno, c'è scritto un'altra cosa.
2: Mentre fai la cacca c'è scritto.
7: No, che carina, bella immagine.
1: Ti sto immaginando con l'ombrello aperto sul water.
0: Sì.
3: Ragazzi, scusate, dove si compra questo gioco?
7: Dai, smetta, lo sapevo che arrivava anche lui.
0: Ti vogliamo al bagno, diciamo, ti vogliamo bene, ma
7: finiti? Finiti,
2: e poi anche
7: regà.
2: A tavola per un gioco da tavola. Who's the Boomer?
1: Who's the Boomer? Who's the Boomer?
2: Chi è il più boomer? Lo scopriremo anche oggi con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini.
1: Più tardi, sì.
2: Ma bello. Grazie ragazzi, siete stati in mano.
7: Guarda, posso dissociarmi da tutti quei regali che sono... Io pensavo che compraste chissà che cosa.
1: Riccardo,
7: detto, metto la mia quota.
1: Bravo,
7: ma avete preso...
1: e non romper le palle.
0: Esatto.
7: Ma scusa,
0: Poi io invece a quest'ora avevo promesso ieri, poi vi racconterò meglio, cioè, di salutare Christian, bambino di 7 anni di Padova, che dice ti guardo tutte le mattine.
1: Christian.
0: Che ora? 7:15. Pensa che inizio di giornata.
1: Mamma mia,
2: Christian.
3: Facciamo entrare Christian. Facciamo entrare.
0: Sarà a Padova.
2: Sì.
0: Non
3: c'è Christian.
0: Sì, con la magia della radio TV.
2: Bello, dai.
8: Buongiorno ragazzi e tanti auguri.
2: Ciao.
8: Chiara.
2: Grazie.
8: Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko.
0: E via.
2: Bellissimo. Allora potete avere la vostra brioche adesso.
1: No, lì ti volevo.
0: Cosa non si fa?
9: Ciao,
0: una brioche.
9: Tanti auguri a chi tanti anni ha. Tanti auguri.
2: Quindi non io.
9: Sembra, ma non ha.
1: Non si dice mai l'età.
0: Esatto.
7: Dai.
2: A proposito di regali, sappiate che questa settimana c'è il dammi il regalo qui alla banda di R101.
0: Noi abbiamo già giocato.
2: È vero?
0: Te l'abbiamo,
2: sì,

0: Per una volta non li dobbiamo spedire da nessuna parte, ma lo faremo con qualcosa di davvero particolare. L'indizio arriva dalla prossima canzone.
1: Ah.
0: Se volete chiacchierare con la banda di R101, partecipare a tutti i nostri giochi, alla canzone che ti fa stare bene, 331 80 90 101. Ora Shakira.

0: RTR 101. Golden
1: Ticket. Ci siamo già, regali anche per voi al 331 80 90 101. Dovete solo essere molto veloci al momento giusto e anche un pizzico fortunati. Cosa sì. C'è? Il Golden Ticket,
2: esatto,
1: ragazzi.
2: Esatto, vai.
1: Al primo ascoltatore che manderà un SMS con scritto Supercoppa,
2: cosa si aggiudicherà? Due biglietti per la finale di Supercoppa Volley Femminile Conegliano Scandicci. Attenti, si terrà al Pala Florio di Bari, quindi se siete da quelle parti tanto meglio, sabato 24 ottobre, oppure se potete pensare ad un weekend da quelle parti,
3: bravo,
2: allora via, è tutto in discesa.
3: Bene, ottimo, vedi che gli SMS poi prima o poi tornano utili.
1: Siamo la radio ufficiale della Volley Femminile e quindi questi biglietti vogliamo regalarli anche subito, Cristiano, sappilo.
3: Beh, anche subito?
1: Anche subito.
3: Apriamo i recinti.
2: Dai, 331 80 90 101, il primo che arriva con un SMS, un messaggio di testo, no audio, questo giro no audio, la scritta è Supercoppa.
1: Dai, dai, let's go!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
0: R101 Meteo.
17: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore su tutte le regioni: tempo stabile e soleggiato con cieli sereni, scarsi e modesti gli annuvolamenti intorno alla fascia alpina e prealpina, all'Appennino centrale e ai rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento, valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi con punte di 30-31 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Golden Ticket. The winner is...
2: ce l'abbiamo il vincitore dei due biglietti per andare a vedere la Supercoppa a Bari. Lui si chiama Mauro ed è proprio lì vicino a Bisceglie. Buongiorno.
3: Pronto.
4: Ciao, buongiorno.
5: Vela.
4: Buongiorno.
2: Grande
4: ragazzi.
2: Mauro.
4: Auguri, tanti auguri e grazie.
2: Grandissimo. Ragazzi.
3: Sei appassionato di volley?
4: Senti, la mia ragazza ha giocato per tanti anni, quindi lo sono per forza.
2: Lo devo essere.
4: Lo devo essere.
2: Dove giocava la tua ragazza? Come si chiama?
4: In una primavera a Bisceglie, Serena.
6: Serena, perfetto. Serena. Ha smesso perché l'amore è più forte dello sport. Le hai impedito tu di proseguire?
3: Ma perché? Ma chi?
6: Non lo so.
4: No, assolutamente. Però questo è un regalo bellissimo, ragazzi. Fantastico.
3: Ci credo. Beh, il fiorfiore, insomma, del volley femminile si sfiderà in finale al Pala Florio a Bari, abbiamo detto a fine ottobre.
2: Esatto, il 24 ottobre, intorno alle 18, Conegliano Scandicci.
3: Ecco.
4: Felicissimo che sia qui, ragazzi.
2: Finale di Supercoppa. Tu invece di cosa ti occupi, Mauro?
4: Io lavoro in un ufficio tecnico di una nota fabbrica di birra a Bari.
2: Pugliese?
3: Aspetta che...
6: Quando fanno la super botte, chiamami.
4: Siete tutti invitati, ragazzi.
2: Ma volentieri, un'assaggione.
3: Cosa fa un ufficio tecnico in un noto birrificio? Così diamo anche qualche...
4: Un po' di miglioramenti, tutto ciò che è fattibile per ridurre le risorse energetiche e non inquinare.
3: Ah, vedi?
2: Wow. Bene, interessante.
3: È proprio il primo pensiero di Paolo Dini quando beve la birra.
6: Sì. Io all'Ottoberfest vado sempre solo se hanno i pannelli solari o le pale eoliche, del resto non mi interessa nulla.
3: Va bene. C'era un gruppo ultras di Bari che si chiamava Tibie e Peroni, dove Peroni non erano le ossa della gamba, ma insomma. Pensiamo di aver capito. Allora, bel regalo, bel inizio di settimana. E quindi ripetiamo, 24 ottobre, Conegliano contro Scandicci, perché R101 è la radio partner della Lega Volle Femminile, quindi sarà un gran bel vedere, un gran bel giocare, un due tra le nostre corazzate del volle femminile.
2: E ti abbiamo svoltato anche il regalo per la tua fidanzata, Mauro, cosa vuoi di più?
4: Non vedo l'ora, auguri e grazie.
3: Senti, presto. Ciao.
6: Da quanto stai con Serena? L'ultima cosa, via.
4: 2 anni.
6: Dai, allora.
3: Ma che impiccio, ma che
6: dai, mi interessano. Scusa, dai.
2: Grande Mauro. Grazie. Contratto il 25 o il 26, insomma, il primo giorno 26. Che saremo in onda. Il lunedì facci sapere com'è andata.
5: Certo. Mauro, dove l'hai portata a cena la prima volta? Mauro, dove l'hai portata a cena la prima volta?
6: Ma basta. Quando è che te la sposi, Serena?
4: Vabbè. Ora vediamo. Bravo, ragazzi, vediamo.
2: Dai, che impiccioni oggi la banda di R101.
3: Non fare quella cafonata che ora il 24 davanti a tutto il Pala Florio lì
5: dall'anello bellissimo.
4: Faccio mi lasci.
3: Mauro, faremmo finta di non conoscerti in quel caso.
2: Mauro, vogliono fare gli affari tuoi oggi.
5: Che lavoro fa Serena, Mauro?
4: Basta. Fisioterapista.
2: Ah,
6: che male la schiena.
2: Buona partita, buon match, Mauro.
4: Ciao.
2: Un bacio da tutta la banda di R101 e Wiwa.
3: Ciao.
4: E Wiwa.
5: Quanti anni hai, Mauro? 101. Golden Ticket.

0: Dua Lipa con Calvin Harris, la loro One Kiss alla banda di R101.
1: È bello il video, pieno di freschezza, diciamo. Ecco.
2: Ma quante volte ve lo devo dire? Cosa? Ma quante volte ve lo devo ripetere? Che le app di incontri non funzionano più.
3: Bisogna l'hai provate tutte tu.
2: Trovare modi alternativi per conquistare, per conoscere l'anima gemella.
1: Un po' di romanticismo.
2: Un po' di romanticismo. Allora arrivano da più parti, no? Qualche tempo fa si parlava di quelli che al supermercato hanno un cestino di un colore diverso per far capire
0: l'ananas,
2: che sono disponibili, eccetera. E allora ecco che arriva che cosa? Arriva lo slow date.
1: Lo sai?
0: Dopo lo slow food.
2: Lo slow date.
1: Contrario,
2: si parla di
1: dello speed
2: amore in alta quota. E non sono quelli che fanno sesso sugli aerei, no? Okay. Si parla di gruppi di escursionisti che organizzano delle comitive dove ciascuno deve essere necessariamente single.
1: Sì.
2: E allora lento lento sulla strada di Gerusalemme a allora piano piano nella natura,
1: sì,
2: tra single che si percorre la montagna facendo fatica,
1: che la montagna ha fratella,
2: sì, esatto. E io una volta ho provato e mi sono innamorato di un cinghiale.
0: Quello ma del tu, rifugio insieme allo sgroppino.
2: E dalle parti di Biella c'è questa iniziativa, una guida montana, dice,
0: quindi la guida è proprio il candelabro. Tiene il candelabro.
2: Dice, non venite già mangiati, venite single. Ok. E vedremo noi di farvi conoscere.
1: A te piace questa cosa? Beh, poi alla fine arrivi in quota e bevi.
2: Bastano
1: al rifugio.
2: Bastano questi gesti, tipo metti che lei è in difficoltà sulla ghiaia, sulla pietra,
1: sì,
2: e ti do una mano io. E quel primo contatto può
0: una
2: sfociare.
0: Passeggiata insieme. Esatto. Però si chiama slow date.
1: Una cacca di mucca.
2: Poi il bosco è pieno di posti dove magari fare subito, no?
1: Certo, sì. Allora, senso, amici che abite, che popolate i boschi di Biella.
2: Esatto, state attenti perché dietro magari un cespuglio potrebbe esserci una coppia.
4: Paolo!
2: Chi è?
1: Chi è?
4: Sono io.
2: Chi è? Che è?
4: Io. Ma chi è? Ti sto ancora aspettando qua nel boschetto.
2: Sì, ma io ti avevo legato all'albero. Come fai a parlare adesso?
0: Dietro un cespuglio.
2: Appunto.
3: Comunque una notizia Biella ma non biellissima, questa notizia.
4: Grazie. Andiamo a berci una birra vicino alle paleoliche.
2: Alle paleoliche, capito? Quindi grazie, questa amica, vabbè, c'è stata una piccola liaison, ma niente di serio.
1: Slow date.
2: Slow date, quindi tutto lentamente, senza fretta,
1: certo.
2: Si cammina in montagna. E si conosce.
0: Se l'avete mai provato, 331 80 90 101 per raccontarci quella volta che durante una camminata è scattata la scintilla. Noi vi mettiamo la musica giusta per farlo succedere intanto. Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope alla

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Li ridisannunciamo qui alla banda di R101. 331 80 90 101. Avete una canzone che vi fa stare bene? Proponetecela, tra poco potremmo metterla in onda in diretta con noi.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
10: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
11: Lo so, giorno notte, sempre te penso.
9: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
12: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
9: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
13: vera. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: ci siamo in questo lunedì 28 settembre alle 7.44. Come succederà ogni ora per tutto il giorno, potete scegliere voi una canzone da ascoltare in diretta. Due possibilità con la banda che è in onda dalle 7 alle 9 in diretta tutte le mattine, quindi avanti, chi c'è?
1: Per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe sentire Sunday Bloody Sunday degli U2.
0: Ehi là, che sound, che ritmo! Gli U2 che quest'anno festeggiano, e li festeggiamo insieme a loro noi di R101, 50 anni di carriera.
2: Caspita, e non portano le paste come hai fatto tu?
0: Chissà, magari passa da queste parti Bono. Intanto arriva con i suoi U2. I can't

0: Bloody Sunday, gli U2 su R101, e si festeggiano 50 anni dal giorno esatto in cui il batterista Larry Mullen attaccò alla scuola, nella bacheca, un cartello scritto a mano con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band.
1: Pensate.
0: Era il 25 settembre del 76 e infatti il 25 settembre di quest'anno è uscito il primo singolo del nuovo album degli U2.
1: Li vogliamo per altri 50 anni gli U2, vero?
2: Ne aggiungo un'altra. Gli U2 sono l'unica band della storia della musica che hanno raggiunto il vertice della classifica in 4 decenni consecutivi. No, dico, mica cotiche, eh.
1: Allora aggiungo qualcosa anch'io, dai, dico che questa
2: canzone loro è gazzosa. Per questo titolo.
1: A questa canzone Brian Eno ha attribuito, scusami, Bono, non Brian Eno, ha attribuito il fatto di aver salvato gli U2, perché stavano all'inizio degli anni 80 passando un periodo di profonda crisi.
0: Al terzo album,
1: stavano pensando addirittura di sciogliersi.
3: Sì.
1: Questa canzone, il successo che ne è conseguito, album War del 1983, ha salvato la situazione e da lì poi hanno proseguito fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Beh, sono gli U2 che si sono riesibiti nella stessa scuola dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa davanti a 1000 studenti, certo. Ed è stato un concerto veramente memorabile,
2: proprio
0: alla Mount Temple.
2: Ecco, proprio lì, sì. E anche il nostro Paolo Dini rischia di sciogliersi, mi sembra. Tu cosa hai intenzione di fare?
1: No, adesso che non fa più così caldo, questo pericolo è scongiurato, direi.
0: Continueremo a festeggiare i 50 anni degli U2, quindi chiedete le canzoni che vi fanno stare bene degli U2. In questi giorni ne summeremo parecchie. Mentre 60 anni, l'abbiamo detto, li ha compiuti ieri Jovanotti, Lorenzo.
4: Ragazzi,
0: ragazzi,
4: ho chiamato perché volevo vincere il biglietto per la partita di pallavolo, non ce l'ho fatta, ragazzi.
2: No,
4: no, ho chiamato, c'era un vostro amico Matteo Torri, fa: ciao, come stai? Giovanotti.
3: Oddio, sta imitando Torre al telefono.
4: Bene, come va? Poi forse Lazio.
0: Prima o poi ci cascano tutti nelle imitazioni di Leonardo Fiaschi.
3: Sì,
0: comunque, Lorenzo, sappi che regaleremo altri biglietti nei prossimi giorni, quindi rimani all'ascolto di R101.
4: Okay. Caro, ho sentito un pezzo di The Colors prima, no?
0: Sì.
4: Oggi suonavano in radio, oggi hanno suonato un po'.
0: Non è possibile.
4: Io so che loro fanno sempre pezzi in onda, non li fanno mai registrare.
2: Ah, sempre dal vivo.
4: Sempre live.
2: In radio suonano dal vivo.
4: Comunque, 60 anni, ho soffiato sulle candeline, praticamente sputato in faccia a tutti, c'era anche Alfa. Il compleanno c'era Alfa.
3: Sì.
4: Con quello che ci ha fatto la canzone adesso, Alfano. Quindi hanno fatto Alfa e Alfano.
1: Quindi no, mi sembrava strano una torta col brodo. Eri tu che gli hai soffiato
3: sopra.
1: Ok.
4: Insomma, Alfa e Alfano hanno fatto questo pezzo che va da Genova a Napoli. Bellissimo. È straordinario.
0: Ma non era con Gigi D'Alessio?
2: Gigi D'Alfano.
3: Sì, vabbè, ma
4: non è Alfano. Comunque, ragazzi, si cresce, le canzoni cambiano. Mi hanno fatto dei regali incredibili. Le canzoni, pensavo positivo. Ora ci fa, pensavo positivo. Comunque, sì. Serenata RIP.
3: No, quella ancora no.
4: Lo so, ma siamo più di qua.
3: Mamma miseria.
0: L'hai detto che i 60 anni li stai sentendo tutti comunque.
2: Te credo.
4: Sì, sì. Poi ragazzo infortunato.
3: Questo è bello.
4: Le tasche piene di acciacchi. Il più grande spettacolo dopo il pensionamento.
1: Allora,
4: poi non riesco più.
1: C'è chi sostiene che fino ai 59
2: il spettacolo dopo il check up.
1: Fino ai 59 sono l'anzianità della gioventù, poi diventa la gioventù dell'anzianità, dicono, no? Una volta
2: dicelo.
3: Senti, ma quando esce,
4: scrivo un pezzo.
3: Quando esce l'ombelico del nonno?
4: Vabbè, arrivederci, ciao!
3: Ciao!
0: Grazie Giova! Ripassa quando vuoi con le nuove versioni delle tue canzoni. Mentre qui arriva un tuo egregio collega, si chiama Ernia, e questa è la sua dedica
3: del disco.
2: Ernia è brutta, però.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma che oh! Oh, oh, oh!
2: Oh, oh!
1: Ernia dedica!
3: Come,
1: oh.
3: Come va l'ernia, giovanotti?
2: Oh ragazzi, un po' meglio comunque.
3: Un po' meglio, un po' meglio.
2: Con rimedi naturali si ottiene tutto, ragazzi.
3: Bene, allora
2: sto mangiando un bel cespuglio.
1: Il Tortorella Challenge, secondo
2: Aia.
1: Me.
3: Allora, la misura
1: passa tutto.
3: La misura del successo del Tortorella Challenge si evidenzia anche da come dia fastidio ai poteri forti. Sì,
1: sì,
3: perché i grandi del petrolio stamattina alle 8 abbassano il prezzo per evitare che la gente ascolti noi e li mandano al distributore a risparmiare.
4: Giusto, socio. Ieri ero ad Abano Terme, sì, dove vi salutano tutti, un sacco di gente. Sì. Sentiamo la radio, siete dei geni, siete dei grandi. Ho detto sì,
5: dei geni.
4: Uno ha detto così, uno mi ha sussurrato nell'orecchio: c'ha un bel coraggio, Chiara Tortorella, ad andare avanti dopo tanti anni. Esatto. E io ho detto, l'ho abbracciato.
1: Teniamo duro, anche perché fa bene. Sai quando ti dicono, se ti fa male un dito, dati un pizzicotto sul braccio, così senti meno il male dall'altra parte.
3: Ecco,
1: no? Tortorella Challenge funziona più o meno uguale.
3: Certo, io mi butto sotto un autobus, allora sto
5: chi
3: punto.
5: Te lo dice sta cosa?
4: Avete già la vita tanto amara? E allora sentite qua al prossimo quarto d'ora.
1: Sentite cosa dice Chiara.
3: C'era la rima anche.
4: Scusate.
3: La sfida, la battuta più brutta del giorno, anche oggi, nuova settimana, nuove tragedie e nuova pazienza da dimostrare. Al 331 80 90 101 è giusto per ripicca, allora facciamo vedere a Chiara che anche noi, anche voi, sapete inventare battute orribili.
1: Non ci crederete, sì, ma è vero, ragazzi. Ieri ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta, ma non ci stavamo tutti sul divano, è da due. Ci siamo arrabattati, arrangiati.
4: Sì, sì, vabbè.
5: No, aspetta, non ho capito. No, aspetta,
1: erano lì con me.
3: Erano lì con te?
4: Ha visto un film con Tizio, Caio e Sempronio, sì, ma non erano, spiegagli, gli attori del cast, erano proprio con lei materialmente.
1: Non ci stavamo in salotto.
5: Ah, oh mamma mia.
4: Donna però.
1: È abbastanza brutta.
5: No, vabbè, ma io direi che il concorso è chiuso qua, proprio, ma non c'è...
3: Fammi chiamare Guerino D'Auboldo che me la spiega.
5: È
1: ne
5: tremenda.
1: Arriveranno tanti altri, vedete che l'hanno capita, tanto poi il tema è libero, possono andare a parare dove vogliono i nostri amici al 331 80 90 101, sfidate.
4: Posso dare un sorso all'ombrello?
3: Sì, certo. Tra poco il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Il ribasso da oggi, la decisione della società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli. I piccoli distributori però lamentano una concorrenza sleale. Soddisfatta la Premier Meloni. Pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre del 2023, gli 007 egiziani avvertirono più volte Netanyahu, la notizia riportata da Wall Street Journal. Il primo ministro ha sempre negato, accusando i vertici dei servizi israeliani di non averlo informato. In UK allarme terrorismo in una base RAF usata da bombardieri degli Stati Uniti contro l'Iran. 5 le persone arrestate nella giornata di domenica progettavano un attentato, sospetti legami con Teheran. Il presidente Trump si intesta il blitz. Intelligenza artificiale fuori controllo? Il capo della Casa Bianca non si dice preoccupato. Perché dovremmo rinunciarci, osserva Trump. Se c'è qualcosa che non va, la sistemiamo. È un settore enorme, siamo avanti alla Cina. Si chiude il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi e Lourdes, oggi a Metz, dove nella cattedrale di Saint-Étienne celebrerà una messa per la pace. Ieri l'incontro di Prevost con 7 vittime di abusi. Si è impegnato perché non si ripeta. L'aeroporto di Catania, bloccato dalla cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi lo stop dei voli in arrivo e partenza, numerosi disagi per i passeggeri. Da 3 giorni lo scalo non è operativo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A12 tra Lavagna e Chiavari viaggiando verso Genova. Sulla A24 il traffico crea 2 km di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano code a causa di un incidente tra gli incroci Ardeatina e uscita Pomezia Nord procedendo verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: bella challenge, siamo nel pieno della sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Ho provato a spiegare l'intelligenza artificiale, la tua battuta di poco fa, si è bruciato il computer.
0: Abbiamo trovato il modo.
1: È uscito il fumo.
0: Per comunque riuscire a...
1: A capire.
0: Proteggerci.
1: Esatto. La sfida è la battuta più brutta del giorno. Chiara riprova a spiegarci il contenuto della sua, quello che ha prodotto durante il fine settimana, e poi toccherà a voi al 331 80 90 101 a salire le nostre linee per lasciarci il vostro di contributo. Via.
0: Ieri ero sulla mia poltrona a guardare un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta.
1: Okay.
0: Stavamo stretti, eh.
2: Adesso fa ridere.
1: C'è della serie. Non era con, loro. Il film era con loro. Ma non,
0: va bene.
2: No,
0: va,
2: non va era bene. Un film con quegli attori.
0: Era lei che. Con me.
1: Ma c'è un perché... calo così. Ma uno quando compie gli anni poi crolla così.
2: Sì, beh, vabbè.
1: Non degrada. Bello,
3: per festeggiare il compleanno, la più brutta in 10 anni di concorso.
1: Bene. Bene,
3: che musichina c'è dei B-movie italiani con Renzo Montagnani?
1: Sì, è per farci dimenticare quello che abbiamo appena sentito.
3: Ah, ok.
1: Quindi 331 80 90 101 toccherebbe a loro. Adesso abbiamo sigle, abbiamo amici, abbiamo cose.
0: Abbiamo
1: giudici.
0: I giudici di gara. Carlo Verdone con noi.
4: Oddio.
0: No.
4: Non mi avete svegliato presto, giorno circostanzia.
0: Buongiorno Carlo. Sì, eravamo d'accordo per le 8 per il challenge.
4: Ma che ce la vede l'anestetica?
1: L'hai detto tu, chiamaci alle 8 che alle 8 e mezza apre la farmacia. Scusa,
0: Insieme a te chi abbiamo?
2: Boh, per adesso lui, poi vediamo. Benissimo. Perché il divano
4: io ho portato
2: sai...
4: con me Brad Pitt.
3: Brad Pitt sta zitto ultimamente, ho visto nello spot.
2: Vabbè.
1: Riccardo, potresti fare la nonna, quella che prende la puntura nel sederone.
0: Oddio!
3: Sorella.
1: Appunto.
0: Chissà chi troverete tra poco. Voi provateci al 331 80 90 101. Ci provate, no?
5: Buongiorno, banda. No, oggi è inutile partecipare. Mi arrendo col prima di iniziare. Mi
2: Bravo.
5: Ci proviamo domani.
3: Ha spento proprio il computer, hai sentito?
0: Bling. Dai, che vi aspetto. 331 80 90 101.

0: bello. Quando cantano Adi Dinolfi. È così, giusta la traduzione, no?
1: È bello. Buon lunedì 28 settembre. Grazie ancora per tanti auguri che stanno continuando ad arrivare al 331 80 90 101 per me, ma anche per Lorenzo Giovanotti. 60 anni ieri.
2: Sì, sì, ragazzi.
1: Sentite, senti Lorenzo cosa ti hanno creato i nostri amici. Vai.
3: Questo è l'ombelico del nonno.
4: E là.
3: L'ombelico del nonno.
1: Certo.
3: È qui che si incontrano facce strane di una vecchia allucinante, pelle cascante di un grigio indegno e con la schiena un po' dolorante. Questo è l'ombelico del nonno. L'ombelico del nonno, stamani mi avete fatto schiantare. Buongiorno, Cristina da Firenze.
1: Grande Cristina da Firenze.
0: C'è anche chi via SMS dice che tra qualche anno Giovanotti non si farà più l'estate addosso, ma dell'altro.
5: Ah. E via.
1: Siamo nel giusto mood per far partire il Torto della Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella. È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può essere, può succedere se ci sbagliamo. Saranno i giudici di gara a stabilire il vincitore, quindi chi riuscirà a fare la battuta più brutta di oggi. Il nostro Carlo Verdone.
7: Oddio che è?
4: Allora, sempre noi.
7: Oddio, te indico per non ridere la mattina. Le battute, pentolizzina gocce, 15 litri di tempo che è quella sera circa.
4: Dà la cura per il tortorella.
7: Grazie. Così la mattina ti svegli e non ridi più.
1: Beh, Carlo, sai che ieri ero sulla mia poltrona e ho visto un film con Brad Pitt, George Clooney e John Travolta. Stavamo belli stretti, però alla fine ce lo siamo visto tutto.
4: Capito, Carlo. Capito che bello.
1: È arrivata la terza volta.

0: Chiara, l'aperitivo preferito da David Guetta?
1: Qual è?
0: Ovviamente birra e bruschetta. Ciao da Sara da Legnano.
1: Sara da Legnano!
2: Ma veramente si stanno mettendo d'impegno per superare
3: Sì,
2: Chiara, devo dire.
1: Sembrava impossibile
2: Qualità
1: oggi,
2: infima.
1: invece c'è anche lui.
4: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura,
1: Dai.
4: però poi avventura lo ha rivoluto indietro.
1: Sei
4: Ciao, buona
1: serio?
4: giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
5: Vabbè, almeno fanno i nomi, almeno si prendono le loro responsabilità, dicono chi sono e da dove chiamano, e questo ci piace
2: Ma
5: molto.
2: ce n'è ancora un altro.
5: Sì,
4: Buongiorno ragazzi, io invece
1: Ciao!
4: ieri sera ho visto un film sul divano con i tre porcellini
1: Dai,
4: e ci è venuto a
1: bello!
4: tutti il porcicollo.
5: Mamma mia!
4: Buona giornata, Enea da Cassano d'Adda.
5: Ma con un nome così,
2: ma sì.
5: Epico, uno si aspetta qualcosa di profondo e arriva col porcicollo.
2: Mi viene in mente il nome di un'antica città.
5: No, lascia stare. Quello non lascia
6: Sparta?
5: Stare. No,
6: Sparta?
5: No, Atene.
1: È un rimedio
5: Atene.
1: Per il porcicollo.
7: Comunque, scusate,
1: Carlo,
7: sì, per il
1: perdone.
7: torcicollo, cioè abbiamo il cloridrato di Brivestate. Attenzione, una compressa la mattina a digiuno.
5: Per
7: il ciclo continuo mi fai 28 giorni. Non interrompe bruscamente perché sennò si rovina.
5: Ma perché le supposte per il torcicollo?
6: Non lo so.
5: Per le emorroidi, cosa c'hai? La torta?
7: Oddio, per le emorroidi c'ho. La posso.
5: Sì, lo sciroppo. Va bene. Avanti.
1: Carlo, hai scelto la più brutta del giorno?
6: Dai.
7: Devo dirlo.
5: Dai. Sì.
1: Devi dirlo. È arrivato il momento.
7: Sfilosa.
1: È giunta l'ora.
7: The winner is.
6: Grande. Quando è in quadro.
4: Buongiorno a tutti. Io, Chiara, invece ho visto un film di avventura, però poi avventura lo ha rivoluto indietro. Ciao, buona giornata, Angelo da Roma e Wiwa!
1: Beh, gli avventura in realtà.
6: Sì,
1: C'erano, no?
2: Sì, come no?
1: Sono las 5 la mattina e non
6: loro.
1: Dormido nada.
5: Adesso comincia pure a cantare, fa la
1: Besame.
5: canzone.
1: Te dico besame.
5: No, la canzone che ci fa stare male.
1: Quindi aveva un senso
5: Sì.
1: anche il Tortorella Challenge di oggi. E per questo torna domani, intorno alle 8, su R101 con la banda.
2: Preferivo un'altra mezz'ora di ipocondria di Carlo Verdone.
6: Preferivo Italia-Belgio.
5: aspetta, che dopo stasera avremo di che parlarne.
1: Beh, ma tra poco c'è il Bim Bum Boomer. State con noi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Beh, dimmi cosa fai questa sera, ti dirò se sei millennial, generazione alfa oppure boomer. Vi mettiamo alla prova con il bim boom boomer.
2: Lo sappiamo, adesso anche Giovanotti è dei nostri e quindi sì, ha superato la soglia dei 60, giusto Lorenzo?
3: Sì, sì, oggi, ieri.
2: Ieri, perfetto.
3: Ieri 60, bene, ragazzi.
2: Ancora
3: ieri,
2: auguri. 60. Allora, vediamo quanti altri boomer all'ascolto ci sono oltre a te, perché è l'obiettivo di questo spazio del lunedì, dove andiamo a ripercorrere i tempi che furono con cose che i boomer sicuramente hanno ancora impresse nella memoria, perché vissute con le emozioni dell'adolescenza e dell'infanzia, eccetera, eccetera.
1: Sì, che si possono anche far imparare ai ragazzi d'oggi.
2: Allora, siamo nell'inverno tra il 76 e il 77 e in discoteca si ballava questa canzone.
1: Come si ballava? Qual era la mossa? Le dita che girano davanti e poi vanno una di qua e una di là.
2: Ti muovevi un po' tutto fingendo di essere coordinato, no? The Rich Family, the best disco in town. C'era un disco italiano invece che aveva addirittura vinto il platino. Era nato senza ambizione, perché era la semplice sigla di un programma TV andato in onda a dicembre 76 e gennaio 77, e faceva così, ed è l'oggetto del nostro boomer di oggi. La faccia?
4: Il grande lago navigava
2: con la sua cosa.

0: Attenti,
1: vai.
0: La parola fatata
2: che ora vi dirò.
0: E dilla. E non la,
3: non
0: dice.
3: La dice. Non l'ha detta, tre parole non ha detto.
0: Allora, non ha detto di che colore aveva la faccia il mago.
4: Sì.
0: Non ha detto sul grande lago navigava con che cosa.
4: Sì. Ma soprattutto
0: la parola fatata rivelata non l'ha rivelata.
4: Ecco.
0: È questo che vogliamo sapere da voi.
4: Tre parole che non sono solo sole, cuore, amore, naturalmente.
0: E se vi va di cantarla, perché sono sicuro che molti di voi se la ricordano pure nella melodia e bene in testa, e allora fatelo pure, cantatela completamente al 331 80 90 101. Questo è il quesito del Bim Bum Boomer di oggi. Vi aspettiamo.

0: praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
1: Mm-hmm.
0: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
1: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sostituisci!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituisci!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 65 su R101, non c'era bisogno di scrivere tutta una canzone per dare la risposta del Bim Bum Boomer, bastava partecipare.
1: Neanche a farlo apposta, dai.
0: Bim Bum Boomer, alla banda.
2: Bim Bum Boomer.
3: Bim Bum Boomer.
0: Tutto studiato invece.
1: Esatto,
0: si era un indizio.
1: Indietro nel tempo, la canzone non stiamo nemmeno a farvela risentire, dovevate individuare le tre parole che mancavano. Se vi facciamo risentire il pezzo non ha senso perché l'avete cantata benissimo,
0: sì.
1: Anche voi tranne qualcuno che un po' di confusione l'ha sofferta. Sentiamo.
4: Rita da Bologna, mi ricordo solo Magica Bula.
1: Ma no,
4: ciao,
0: quella era Salagadula.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Chi te se?
1: No, quella è un'altra cosa, quella è la stadio. Andiamo.
5: La faccia era blu e diceva oh babaluba. O babaluba, le sorelle Goggi, Leo da Taranto.
1: Dai.
6: Zigo zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Brava, blu.
6: Sul grande lago navigava con la sua tribù. Il 7 di luglio la sveglia sul collo segnava le 23. Ha fatto un intruglio con un asso di pollo nel macinino da caffè.
1: E poi?
6: E mi ha rivelato la parola fatata. Che ora vi dirò.
1: E qual è?
6: Oh babaluba.
1: Oh babaluba.
6: Silvia Boomer del 65.
1: Ciao Silvia.
7: Babaluba c'era un mago con la barba.
0: Più o meno.
1: Questa è la faccia, fa niente.
8: Mago, c'era un mago con la faccia
1: blu. Esatto.
8: Sul grande lago navigava con la sua tv.
1: Dai che siete sul
0: come
1: pezzo,
0: TV?
1: Avanti.
9: Zago, c'era un mago con la faccia blu.
1: Tutte ragazze,
9: Sul grande

0: Allora, le tre parole sono blu con la sua tribù
1: Sì,
0: è Obabaluba.
1: ma
0: Ciao
1: brava.
0: Anna da Catania.
1: Ciao Anna da Catania. Quante ragazze, perché è giusto dire ragazze, anche se sono boomer. C'è chi dice, Paolo da Modena: sono nato il 7 di luglio, da teenager mi vergognavo molto per questa
2: Perché gliela cantavano
1: canzone.
2: tutti.
1: Esatto. Daniela Goggi, la sorella minore
2: Di
1: di
2: Loretta.
1: Loretta. Loretta, peraltro, compie gli anni proprio domani, pensate le coincidenze.
2: Compleanni di settembre,
1: Era
2: sono così.
1: una sigla nata per caso, firma di Castellano e Pipolo, conosciutissimi autori e produttori. E poi che altro? Questa accompagnava la sigla iniziale di un programma TV andato in onda per sole 6 settimane. Quindi a metà dicembre del 76, primi di gennaio del 77.
2: E ancora c'è chi se la ricorda tutta.
1: Cioè, tu renditi conto, sono programmi che stanno in onda anni e poi ti scappano dalla mente in un batter d'occhio. Queste sole 6 settimane a cavallo di quei 2 anni è rimasta in testa. A condurre c'erano Franco Franchi e Ciccio Grassia. La trasmissione si chiamava Due ragazzi incorreggibili. Disco di platino, l'ho detto forse, non lo so.
3: Sì.
1: Grande successo in classifica per questo pezzo.
3: Beh, era l'era d'oro delle sigle TV, dove
1: Sì.
3: poi le sigle TV avevano quasi più successo del programma stesso, insomma.
1: Al primo posto in classifica, questa è arrivata al secondo posto. Al primo posto c'era Johnny Bassotto, per darvi un'idea di cosa si ascoltava in
3: Un
1: Italia.
3: grande Lino Toffolo.
1: Esatto. Piccola nota diversa, di lì a poco Jimmy Carter, il primo gennaio del 77, sarebbe diventato il 39esimo presidente degli Stati Uniti.
3: Pensavo Ciccio Ingrassia
2: no.
3: sarebbe diventato.
1: Allora, questo era il boomer.
3: Vabbè, sarebbe bellino raccontare anche di quella parodia che dopo l'avvento del Viagra diceva Zigo Zago c'era un drago con bilancio
2: Quello lo
3: immaginario,
2: facciamo la
3: okay.
2: sera
3: Con
2: magari
3: cosa blu,
2: quando
3: va
2: andremo in
3: bene.
2: onda dalle 7 alle 9 di
3: Peccato
2: sera.
3: perché faceva molto ridere.
1: Mamma mia, quanti boomer! Che bello sapervi attenti e all'ascolto e dotati di ottima memoria. La verificheremo di nuovo il prossimo lunedì.

0: i Sweet Flowers alle 8.35 qui alla banda di R101 in questo lunedì 28 settembre. Buongiorno, chi c'è?
1: Tantissimi auguri, Chiara. Sei una persona stupenda che ci tieni sempre compagnia con la tua banda. Stefano da Torino, un abbraccio a tutti. E WeWa!
0: Ma che bel messaggio, Stefano, grazie!
2: Non come Militello che appena ha chiesto la festeggiata la quota per il regalo. Il suo. Ma è possibile andare a leggere?
3: Non è vero.
2: Ma sì, che te l'ho visto fare.
0: Saremo più attenti perché ci eravamo dimenticati a giugno di ricordarvi di fare l'acqua di San Giovanni, quella con i fiori dentro, una piccola tradizione popolare per impreziosire l'acqua e come gesto di buon auspicio.
2: Esatto.
0: Anche stasera c'è da fare dell'acqua, ragazzi.
3: Che santo è oggi?
2: Oh, no, c'è l'acqua degli angeli, sì, l'acqua degli arcangeli per propiziare gli arcangeli e la loro protezione, ok? Si dovrebbe prendere un bicchiere d'acqua oppure una bottiglia e riempirla d'acqua.
0: Una bacinella,
3: esatto. E quindi te già sei escluso, diciamo, da questa cosa.
2: Metterla vicino a una finestra o una porta di casa, quello che faccio di solito per tenere lontani i gatti, ok?
3: Sì.
2: Però ha un altro significato questo, e domattina andarla a riprendere dopo che è rimasta lì tutta la notte. E nel caso o bagnarsi le mani con qualche goccia o berne un sorso e decidere in quel momento che cosa lasciare andare e che cosa accogliere a braccia aperte nella vostra vita.
4: Lasciati andare, Paolo.
0: Un desiderio, no, non troppo.
2: Hai capito?
0: Non è una pratica religiosa ufficiale, è un piccolo rituale personale per fermarsi, formulare questa intenzione e iniziare una nuova giornata con maggiore consapevolezza.
2: E ci sono posti in Italia dove questa ritualità viene applicata e osservata, è giusto rispettare.
0: Magari la fanno anche i nostri amici e ce lo raccontano al 331 80 90 101. Adesso se abbiamo una bacinella la mettiamo veramente davanti alla vetrina di R101 qui in Largo Donegani. Domani mattina ci sciacquiamo la faccia
3: sperando che ci inciampi Proce, naturalmente.
0: Ehi là, siamo in un angolino, dai.
4: Ma qualcuno si è lasciato andare.
5: Io sento dei rumori sottofondo, vero?
3: Era Paolo che si è lasciato andare.
4: Sorvoliamo.
2: Ma perché sempre a me mi tirate in mezzo?
4: Guarda caso.
5: È successo qualcosa qua.
2: No, cos'è? Lascia stare. Vabbè, l'acqua degli angeli.
0: Buongiorno anche a Boldi, a casa di Leonardo Fiaschi.
5: Poi cosa c'è qualcosa qua? Io non sono stato, scusate.
4: Niente, capito. Va bene. Severino, grazie, arrivederci.
0: Severino ci cerchia.
4: E basta.
3: Messo in moto la Vespa.
2: No, vai a cambiare l'acqua che va già sporcata.
0: Ci ritroviamo tra Genova e Napoli, se volete. Qui alla banda di R101 arrivano Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, la banda di R101 che ritrovate qui ogni mattina dalle 7 alle 9 in diretta con voi.
1: Buongiorno Rosalba da Terni, a proposito Ciao. Di acqua di San Giovanni, illuminatemi per favore, perché Dici. Mi è stata regalata una bottiglietta di quest'acqua di San Giovanni a giugno. Sì. E quindi che ci faccio?
0: Beh, puoi annaffiarci i fiori, dovrebbero crescere meglio. L'acqua di San Giovanni è quella che si fa al solstizio d'estate e viene impreziosita da aromi, erbe, si può mettere dentro di tutto e poi è un'acqua, diciamo, di buon auspicio.
2: Ecco, non come Cristiano che la mette nel liquido lavavetri e ci benedice la macchina ogni volta che deve pulirli. Ecco.
3: Ho visto una volta Paolo Dini mettere una vite nella bacinella d'acqua. Vero questa cosa?
0: Abbiamo salutato tutti i nostri fan di Padova, dove sei stato questo weekend.
3: Di Abano Terme.
0: Abano Terme.
3: Sì, sì, volentieri. Bello zeppo di ascoltatori, proprio imballato di ascoltatori della banda.
0: Anch'io volevo salutare qui al mercato di Milano, in Piazza Buonarroti. C'è un negozio che si chiama Isola Bio.
3: Ecco.
0: Ci vado tutti i giorni e sento tutti i giorni R101.
2: Dai, che bello.
0: Finché la settimana scorsa ho detto, dai, ti piace la nostra radio, ci ascolti sempre.
4: Ma immagino che non hai tentato il colpo ad avere uno sconto?
2: Non ci credo.
3: No.
0: Mi ha detto è l'unica che prende.
4: No. Vabbè, buono.
0: Però è buono. Tutti i giorni però, lì all'ascolto di
3: Prima, allora, scusa, se Ondo poteva anche tenerla spenta, se proprio
0: esatto.
3: Uno non gli piaceva.
0: Mettere una playlist.
3: Allora, cioè,
2: ero in un'altra radio una trentina d'anni fa, chiama un ascoltatore, io rispondo al telefono perché all'epoca si era in pochi, no? Si faceva di tutto, chiamo dalla Sicilia, non si sente radio, hai fatto bene a dirmelo perché così lo dico ai nostri tecnici per il sì. Non hai capito, proprio non si è mai sentita della serie, non che è andata via il segnale un istante. Chiamava per dire arrivate per favore fin qui.
0: Vabbè, se siete qui perché ci avete scelto, perché siamo l'unica radio che prende, comunque rimanete tutti i giorni su R101 con la banda dalle 7 alle 9. Scegliete la canzone che vi fa stare bene anche ora al 331 80 90

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo al nuovo evento IREN, al quale sarà presente la nostra Chiara Tortorella.
2: Vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a telecamera e microfono.
3: In più, ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN, potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
6: Yakult Plus. Pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: Dobbiamo far partire al meglio questa settimana con una bella canzone, quella che potete scegliere voi al 331 80 90 101. Sentiamo subito chi c'è, vai!
1: E tu dove vai a ballare?
2: Vieni a ballare!
3: Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania che è un po' lontana dalla Puglia, Puglia, Puglia.
4: Quindi è una Bundes canzone che ti fa stare bene?
0: Sentiamo!
5: Buongiorno a tutti da Virgilio, Giusy e Alessio, le ferie sono finite, siamo stati al sud, ora torniamo in Germania e la canzone che ci farebbe stare bene è Diavolo in me di Zucchero.

0: anche lui reduce dal compleanno, 71 anni il 25 settembre per Zucchero, diavolo in me.
1: Sì, è vero.
0: Grande Zucchero.
1: Yeah. No,
2: non fai un nome che lui parte con la voce
0: indegna.
2: Precisa. Si parlava prima dello slow date, giusto? Ovvero con le app di incontri in crisi. Ci si incontra in montagna, vengono organizzate delle escursioni rigorosamente per single che vivono la passeggiata e l'escursione in maniera così tranquilla, ma però viene data l'opportunità di conoscersi, magari di trovare anche lì il partner. E allora chiediamo cosa ne pensa la psicologia relativamente a questo. Abbiamo il professor Morelli.
3: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: prof. Mi sento un po' scarichi oggi.
0: No, siamo carichissimi.
4: Veramente?
2: Ha parlato lei, ha parlato.
3: Vedete,
0: sentirai le prossime tre ore col procediamo qua, cosa succederà.
3: Vedete, secondo lo studio,
2: sì?
3: Non c'è più bisogno delle app di incontro.
2: L'ho appena detto io, grazie.
3: L'hai fatto tu lo studio?
2: No, però, non serve, il preambolo c'è stato.
3: L'anima gemella si incontra a camminare.
2: Grazie.
3: Sì. Professore.
2: Sì.
3: Ci ho provato, dopo 14 km sono passata dall'anima gemella al gemelli. Non sto più bene.
5: Sono
2: crociato.
3: Professore,
2: sì.
3: Io non voglio nessuno.
2: Allora
3: non amo l'essere umano. Un mio amico sociologo mi ha consigliato di fare il cammino di Santiago camminando all'indietro, facendo il percorso al contrario.
5: Ah. Ma no,
0: non è facile.
5: No, ma no.
2: Il cammino da Santiago, allora, a sto punto.
3: Professore, sono Ivanona.
2: Ivanona?
5: Ah.
3: Ho voglia di innamorarmi.
5: Sì.
3: Domani voglio farmi una bella passeggiata.
5: Sì.
3: In attesa che qualcuno mi colpisca con lo sguardo. Poi Ivanona, se cerchi il colpo camminando, prova a camminare quando scatta il rosso. Vedrai.
5: Ah.
4: Ma che consiglio?
2: Appunto.
3: Professore.
2: Sì.
3: Sono talmente brutto che quando imposto il navigatore per andare in un posto, Google Map cerca sempre di mandarmi nei posti più lontani del mondo.
2: Davvero?
5: Firmato Militello?
3: Professore, mi trovo bene con tutte le app.
2: Mm.
3: Le ho tutte. Solo che ho fatto solo colpo su quella dell'agenzia delle entrate.
5: Vedete,
3: Freud ha detto una cosa molto importante.
2: Cosa disse Freud?
3: Sulle app di incontri.
5: Mm. Ma non è possibile non c'era. Scrivesse, dai!
3: Infatti non lo sappiamo, perché non esistevano ancora. Ah. Quindi non ce l'abbiamo.
5: Ah, ecco.
3: Questo. Quindi cercate l'anima gemella.
5: Va
3: cercatela.
5: Bene.
3: Cercatela in voi stessi. Cercatela nel vostro sguardo, ma soprattutto nelle vostre mani.
0: No, nelle mani. No,
2: cercare l'anima gemella nelle mani sono pratiche che. Vabbè. Lasciamo perdere.
0: Ma scusi, ma questo è uno psichiatra mondiale.
4: L'ha detto Freud questa.
0: Cosa sì. L'ha detta Leonardo Fiaschi.
4: Ah, vabbè, no, per capire.
3: Freud nel sonno.
4: Sì.
0: Si sdrai Rocco
3: si Freud.
0: Lì, dottor Morelli.
5: Rocco si Freud.
4: Si accomodi lei sul lettino.
5: Rocco si Freud, no, non ce lo meritavamo.
0: E con questa però possiamo chiudere. Sì,

0: Professore, vorrei tanto incontrare Proce. È vero che lui sia la mia anima gemella. È possibile?
1: Non lo so.
2: Beh, allora, ci può provare nelle prossime tre ore, dopo le cazzai che abbiamo appena sentito.
1: Scusi?
2: Le cazzai?
3: No, che abbiamo appena raccontato.
0: Quindi trattiamo così la musica adesso? Trattiamo così la musica? Cioè, una canzone non ti piace, dici così, che ascoltiamo le cazzai?
1: Si chiamano così.
0: Vabbè, allora andiamo con la sigla e we
1: will. Happy.
2: Ed era solo lunedì, domani ci aspetta un'altra puntatona con la banda di R101. Dalle 7 alle 9 ci saremo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini,
4: Oba Baluba,
2: Cristiano Militello,
4: ciao amici, a domani,
2: Leonardo Fiaschi, ovvero Morelli,
0: Ciu Ranucci,
2: ovvero Carlo Verdoni, Ciu Ranucci,
0: hai capito? Oddio, ma
2: può succedere di tutto con tutte queste voci, compresa quella di Riccardo Russo, originale, ufficialmente in onda tutte le mattine dalle 5.
1: A domanas, ciao.
2: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, grazie a Matteo Torri in produzione. Ora vi lasciamo in buone mani sapienti, quelle di Fernando Proce con tutta la sua ganga.
3: Ancora buon compleanno alla nostra
0: famiglia. Auguri, Chiara, ancora.
2: Chiudiamo qua, sennò dura 6 mesi questo compleanno.
3: Sennò compio 80 anni. Di questo passo.
2: Buona giornata a tutti, ciao, a domani.
3: Ciao.
0: Auguri, Chiara, il tuo compleanno. Noi ti sosteniamo sempre, ti vogliamo bene. Auguri, Chiara, tutti i cuoricini nostri per te. Non dimenticare gli amici, salutici da casa. Ciao, Chiara.
5: La banda di R101 ringrazia Iren Luce Gas e Servizi. Vieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica Deboni. I nuovi prezzi di benzina e diesel. L'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Sono accusati di terrorismo i 5 uomini arrestati nella notte tra il 26 e il 27 settembre in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea RAF Fairford in UK, usata anche dagli Stati Uniti. Secondo la polizia inglese pianificavano un attentato. Il presidente USA Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran e non appena la vinceremo, ha ripetuto, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima della guerra. Axios rivela oggi nuovi colloqui indiretti tra Washington e Teheran. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido, Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio, dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa, seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso, si gioca alle 20:45. Vela, trionfo di Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: R101 Traffico e Mobilità.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra il nodo A1 strada provinciale 1 Casoria e il nodo A1 Acerra Fragola in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Sulla A19 si resta in coda a causa di un incidente all'altezza dello svincolo Villa Abate in direzione Palermo. Infine si segnalano incolonnamenti per incidente anche sulla A25 tra Chieti e Manoppello, procedendo verso l'autostrada Roma-Teramo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: Procediamo con
11: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Però. Devo fare prove. Pensate ancora di essere sulle passerelle? Un inizio così. Ma dai, dai una botta, regina, che è lunedì. Dai una botta! Lancia la sigla, lanciala!
1: Procediamo, ci siamo, amici cari!
0: Lancia la sigla!
1: Procediamo!
2: No, lanciala, la mette!

0: sicuramente qualche resto, qualche avanzo delle passerelle, lo si vede anche sul 67 stamattina. Guardate quanta eleganza vi lanciano. Io e basta. Aldo, la prima volta che ti vedo con un colletto.
1: In un colletto?
0: Anni. Sì, perché di solito sei girocollo. No?
1: No,
0: è,
1: però
0: è un segnale, mi stai lanciando
1: no,
0: un segnale
1: è
0: di
1: dell'autunno
0: apertura.
1: Che arriva.
0: L'autunno che arriva, buongiorno, chi lavora, diciamo, in televisione?
2: Canepam!
0: Buongiorno, Gabrielito, chi dirige l'orchestra?
2: Marcello Zolana!
0: Oggi è una giornata importante per me, lunedì quant'è? 28, no?
3: 28.
0: E la prima puntata, state assistendo alla prima puntata, poi mi direte se è meglio o peggio, vabbè, insomma, il livello è quello che è, non è che dovete pretendere chissà che cosa, è la mia prima puntata senza fumo.
2: Bravo!
3: Bene!
0: Perché sono sbrandolato.
4: Ti stai disintossicando?
0: Ma bravo. Sto cercando, il mio corpo che in realtà che lo rifiuta, io diciamo non avrei voglia di fumare, ma lui non vuole, quindi devo... Cercare...
4: Quindi non nicotina, no svappo.
0: No, no svap, mai svoppato in vita mia, ha fatto tutto okay. tranne svoppare. E quindi poi mi direte se è meglio o se è peggio, ok?
2: Okay.
0: Tu come mi senti? Prova a 1, 2, 3, prova a
1: sa. Ti sento già diverso.
0: Bene, e allora cominciamo subito, senza perdere tempo. Regina poi mi racconterà dei weekend. Sono in trasferta con tutta una serie di disagi. Ma cosa vuoi? La nostra è stata tutta un pochino disagiata come esistenza, no? Allora andiamo a vedere cosa ci aspetta tra questo finale di settembre e inizio di ottobre. Sei curiosa? Te ne frega nulla te? Ha mandato l'oroscopo.
4: Ah, bene.
0: Quello settimanale. Senti, sigla subito. L'oroscopo.
5: Previsioni astrologiche del mese di ottobre. Ariete, con la luna piena di ieri avete acquistato coraggio ed energia. Le decisioni sono state prese e inizia un nuovo ciclo. Anche Nettuno e Saturno saranno con voi. In amore potete sicuramente acquistare nuove conoscenze. Parola chiave, osare.
0: Chi era questo?
5: Toro, Venere dallo Scorpione, tra poco anche Mercurio saranno opposti e transiteranno nella settima casa, settore del matrimonio. Matrimonio, amore e unioni. La gelosia sarà presente, ma anche passione che travolge ogni attimo. Parola chiave, desiderare.
1: Le parole chiave.
5: Gemelli,
0: parole
5: molti
0: chiave,
5: pianeti sono a favore. Il sole fino al 23, Urano e Plutone. I nuovi progetti saranno finalmente messi in atto. Nuovi contatti con l'estero e in amore sappiate attendere, anche se non avete pazienza. Parola chiave, intraprendere. Cancro, la luna nuova del 10 ottobre in bilancia, come anche il sole, transiteranno nel settore della famiglia. Sarà un momento importante, un po' faticoso a distinguere errori, ma l'appoggio di Venere e Mercurio dallo Scorpione vi faranno aprire
0: parola
5: gli occhi.
0: Chiave.
5: Parola chiave, emergere. Leone, la luna piena che si è formata ieri e in questi giorni vi avrà fatto chiarezza su questioni delicate. Giove è con voi e Venere che transita in quarta casa può risolvere situazioni in sospeso. Un familiare sicuramente avrà il favore di tutti questi pianeti. Il lavoro vi darà soddisfazioni. Parola chiave, sostenere. Vergine, il sole vi ha salutato da poco, ma ottobre vi accoglie con Venere e Mercurio propizio dallo Scorpione in terza casa. I dialoghi saranno più netti e chiari e con la luna del cacciatore in Toro del 26 ottobre vi riserverà sorprese in amore inaspettate. Parola chiave, soddisfare.
0: Cosa ha detto che c'è il cacciatore?
3: C'è il cacciatore,
4: No, ma soprattutto ha detto per lei discorsi chiari e netti.
0: Il calciatore, di che è stata l'idea di mandare l'oroscopo subito? La tua bruttissima
1: tua.
0: Idea. Comunque devo dire che in un contesto generale, laddove di vero non c'è niente, più o meno la cosa magari di cui fidarsi rimane l'oroscopo. Perché ti ricordi quando abbiamo detto di quello lì che aveva vinto quel malloppo esagerato?

0: possibile però. Me lo dici già subito dopo 10 minuti che è un avvio di settimana
1: da urlo.
0: Allora, facciamo le cose per bene perché poi passiamo alle cose più attuali. Intanto buongiorno, grazie per essere del Procediamo anche stamattina. Abbiamo sentito i primi 6 segni, le prime indicazioni della nostra astrologa Maristella. Sentiamo le altre 6, valgono 7, 6, 7, 6. Oroscopo, bascono per parlare, come non riesco a parlare.
2: Bilancia, che dire, siamo nel vostro mese, il sole illumina alto nel vostro cielo e la luna piena in Ariete di ieri avrà sicuramente rinnovato il rapporto di coppia. Anche Marte in quadratura se ne sta andando, avrete chiarito un equivoco, sappiate vivere di rendita. Venere retrograda ve lo permetterà, parola chiave, approfittare. Scorpione, ottobre dal 23 sarà con voi, avete molte occasioni di amare, conquistare ed essere ciò che vi piace essere, Eros e anima. Venere si sente, Mercurio comunica e la luna del cacciatore in Toro il 26 sarà strabiliante. Ricordatevi questa data e anche la data del 31 ottobre, Halloween, che sarete i diavoletti dello zodiaco. Parola chiave, ops, non si può dire. Sagittario, la luna piena di ieri vi avrà presentato situazioni assai piacevoli. Giove dal Leone vi favorisce contatti con l'estero e viaggi per tutto il mese. Venere Scorpione in dodicesima casa alimenta relazioni nascoste e bellissime, perché anche voi siete i bellissimi centauri dello zodiaco. La luna nuova il 10 ottobre potete organizzare una serata magica con gli amici. Parola chiave, galoppare. Capricorno, avete avuto Marte opposto per tutto settembre, tirate un sospiro di sollievo perché sta per uscire. Tanti pianeti in segni cardinali a voi ostili, ma dal 24 in poi la discesa sarà così piacevole da reggersi. E ricordate che Chirone non vi farà più stare

0: silenzio, ma guarirà ferite karmiche per voi importanti. Parola chiave: saggezza. Acquario, il sole in ottobre sarà favorevole, intrigono dalla bilancia fino al 23. Avete solo qualche noia, ma da pianeti veloci. Il settore della carriera ritarda risultati, ma il 10 ottobre un viaggio vi porta buone nuove e la parola chiave sappiate ascoltare.
1: Pesci,
0: ottobre vi accoglie. I pianeti dallo Scorpione, Mercurio e Venere in nona casa porteranno viaggi e spostamenti improvvisi assai piacevoli. Le situazioni saranno impreviste e potete coglierle al volo. Se dovete concludere un evento, un affare o una comunicazione con un familiare, la luna piena del cacciatore in Toro per voi in terza casa vi sosterrà assai. Parola chiave: sognare. Amici, vi saluto, vi mando un abbraccio e tanto bene per tutti. Al prossimo mese, Maristella. Ciao,
2: grazie Maristella.
1: Siete contenti di questo
3: rosso? Io però voglio sapere la parola chiave dello scorpione, che non si può dire.
1: Vabbè, poi glielo chiedo, trombare, sarà quelle robe lì. Quelle cose antiche, vecchie che facevano i nostri avi. mi dici che cos'è la luna del cacciatore, cortesemente? Poi c'ho la parola chiave per te, per i pesci in generale. Adesso me la stai cercando.
2: Certo, me l'hai chiesta prima, non mi pare.
1: Comunque, parola chiave per i cacciatori:
2: è la luna del raccolto.
4: Wow.
1: Quindi aggiungimi qualcosa, dai, che devo andare, che c'ho da fare. Dai, veloce.
2: Beh, lo possiamo fare nel prossimo intervento.
1: Parola chiave: acqua pazza.
5: Procediamo. Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
1: Che bello.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
5: Mi fa innamorare.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
10: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
11: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: senza fumo. C'è Fernando che senza fumo.
1: Ciao Fernando, dai, sono Marianna. Buongiorno. Senti, io sono 2 anni e mezzo che ho smesso di fumare, ma non ho fatto neanche più un tiro di una sola sigaretta. Io fumavo sigarette, poi sono passata al...
2: Dalle sigarette, già subito volete stare sul pezzo, dalle sigarette Marianna è passata alle...
3: alle droghe leggere, magari ha fatto un...
4: A quella che svapa.
2: Hai provato la Monkey Dust, gli dicono che sei le 3 droghe nuove?
4: No, perché non mi drogo da vari anni.
2: Sì, vari anni. È quello vero. Che dicono tutti. Sentiamo cosa vuole.
5: Resveratrol.
2: Dica.
5: Il sciaruto.
2: Sciaruto.
5: E sigaro.
2: Dai, veloce. Che
1: quelle elettroniche.
2: E basta. Era prevedibile. Va bene. Si prova. Bisogna considerare tante cose. Io non vorrei fare la puntata su questo se non vado subito a fumare, perché parlandone poi diventa ancora più difficile. No, dipende anche da quanto tempo. Io fumo da quando ero proprio ragazzino, per cui in bianco e nero.
4: Ma è la prima volta che smetti?
2: Che penso
4: provi
2: seriamente di smettere, sì. Proprio quello è stato anche il problema, che non sono mai riuscito a smettere più di mezza giornata, ma nemmeno col catarro, nemmeno morto. Va bene, lasciamo stare, vedremo come andrà a finire. 9.32, avvio di settimana
4: da Urlo!
2: Vado da Aldo e cominciamo ufficialmente la puntata, perché questa è stata particolare. Abbiamo lanciato l'oroscopo settimanale della nostra Maristella. Grazie Maristella. Apriamo la borsa, va se vuoi.
3: La borsa è in leggero rialzo, più 0,14.
2: Bene. Possiamo fare un saltino indietro di un paio di giorni, andare nel weekend, a venerdì, quando ci siamo lasciati quasi certi, parlo di calcio, della nostra nazionale, che avrebbe insomma tirato fuori orgoglio, carattere, che quindi avrebbe cominciato con una vittoria.
3: Invece
2: così non è stato. Oggi si rigioca a pallone,
3: stasera si rigioca seconda gara.
2: C'ho un servizio di
3: certo,
2: regina,
3: volentieri.
2: Sentiamo il servizio di regina Saraiva, che ha preparato per noi. Veloce.
5: Buongiorno, imparagonabili, buon lunedì. Allora ragazzi,
2: risultato,
5: io ho avuto un weekend meraviglioso, volevo comunicarvi.
2: Risultato di, con chi giocava
4: la partita?
5: Ah, si era 2-2 con il Belgio. Con il Belgio
2: due
5: è stato 2-1, se non mi... No, 2-0 purtroppo. E mi dispiace, ragazzi. No, 2-2? 2-2. No, 2-0.
3: Magari 2-2.
5: E oggi, ragazzi, mi raccomando, il mio live sarà dedicato a voi della nazionale.
2: Con chi gioca?
5: E questa sera giocherà con lo Smoky City.
2: Perché si dice uno fuma come un... sempre lì stiamo girando.
5: No, col toro, non ci credo. No. Toro.
2: I tori non fumano, i turchi.
4: Dai,
2: dici
4: fuma
2: turchi,
4: come un turco.
2: Turca.
5: Con la Turchia.
3: Italia-Turchia, la Turchia di Montella. Sarà già uno spareggio, perché noi ce la giocheremo con la Turchia per rimanere nel gruppo A della Nations League ed evitare la retrocessione nel gruppo B.
2: Sai cosa? Che dovremmo tranquillamente accettare il fatto che non siamo più bravi a giocare a pallone, magari siamo bravi
3: quindi
2: a giocare a tennis, siamo bravi a giocare a
6: pallavolo.
7: Parliamo oggi un pochino di ciclismo. Vogliamo fare complimentoni alla nostra Elisa Longoborghini, che sabato è arrivata terza, quindi medaglia di bronzo ai mondiali di ciclismo a Montreal.
3: Brava,
7: peccato
3: Elisa.
7: Invece occasione sfuggita ieri a Giulio Ciccone, solo nono comunque nella top 10.
2: Abituarci a questi nuovi nomi, Giulio Ciccone, l'Elisa, quell'altro, basta. Cioè, il calcio è una roba che appartiene agli anni 70, quando iniziavamo ad essere bravi, 80, poi si è conclusa, basta, ci ha rotto i palloni.
4: Procediamo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Grande Proce, che forse smette di fumare. Io sono un ex fumatore, 35 anni, grande fumatore, 3 pacchetti al giorno. Ho smesso con l'ipnosi grazie a un audio che mi ha completamente tirato fuori da questa schifezza che è il fumo.
2: Ah, Fernà, io ho ripreso a fumare dopo 27 anni.
3: No, è da stupidi, amore, scusa, permettimi.
4: Ma io vorrei sentire quell'audio.
3: Sentiamo, trova,
4: se puoi inviarcelo.
3: Dai, vediamo, dai, vediamo come va a finire. Intanto una sigaretta in meno la senti? Cioè, se passano delle ore, 2-3 ore, voi non avete mai fumato? Tu, Aldo, mai?
5: No, mai.
3: Ma niente?
5: No.
3: Ma passivo,
5: passivo sì,
3: non posso spiegarti, è difficile. Va bene, dai, non perdiamo tempo, poi magari ci torniamo. 9.42, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Hanno già buttato delle bombe? Bombazze, se ne hai un'altra forte. 331 80 90 101.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Frequenziamoci con Iren.
4: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
3: Frequenziamoci con Iren.
7: Sostituisci!
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituisci!
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe

0: Radio.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: se ti concentrassi troppo ti fumasse il cervello.
1: Qualcosa deve fumare stamattina, sta smettendo anche lei. Ha capito,
2: sì.
1: Lei veniva, cioè fumava pur di starmi indietro quando io andavo. Ti rendi conto?
2: È così, eh?
1: No, ma Velletri, ma ti rendi conto?
2: L'amicizia.
3: Lo sai, lei, croce e delizia.
1: Vabbè, vabbè, vabbè. C'è la ruota, c'è la ruota. Dai, sfidati, dai.
4: La fortuna di procedere.
1: Questo nuovo look che state potete ammirare in televisione, che era il 67, acquistato da un negozio a Barletta, da una signora si è esibita su un palco che non era il suo, era sbagliato il palco? Cioè si è andata su un altro palco?
2: No, il palco era giusto perché ho avuto un piccolo blackout.
1: Ah, non
2: tutto
1: c'era luce, non c'era luce.
2: No, no,
1: quindi
2: ma poi è andato
1: a
2: bene.
1: Cappella?
2: No, il microfono, allora a cappella il pubblico che urlava: regina, regina,
3: nuda, nuda,
1: a casa, ruota.
5: Canzone verde.
6: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è The Reflex, Duran Duran.
5: Canzone viola.
7: Buongiorno imparagonabili, sono Eloisia. Oggi per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare La musica che gira intorno di Fossati.
5: Canzone blu.
8: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene, The Glow of Love, They Change.
5: Bella.
9: Canzone azzurra.
10: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone mi farebbe stare bene oggi è Easy Lover di Phil Collins e Philip Bailey.
5: Canzone rossa.
11: Ciao Fernando, sono Marianna. La canzone che mi fa star bene è di Nancy Sinatra con Both Are Made for Walking. Ciao.
9: Canzone fucsia. No.
12: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, IGY, Donald Fagen.
5: Canzone gialla.
13: La canzone che mi fa stare bene oggi, parola chiave, è Alone Without You, i King.
1: I King, porca vacca, cosa putrida, ladra, macerata. No, quando scendono in campo i nostri senior, cioè gli ascoltatori con gold, diciamo, anzi adesso vi arriverà la tessera platino. Ok, i nostri tirano fuori di quelle perle che non c'è nessun programmatore nella storia della Rai, cioè chi avrebbe tirato fuori Donald Fagen alle 9.48, dice no, non ci sta. O The Glove of Love, They Change.
2: Nancy Sinatra,
1: prodotto dal grande Mauro Malavasi con Luther Vandross, l'orgoglio della dance, della pop dance degli anni 80.
3: Vabbè, ma giriamo, dai.
1: Eccola questa qua, proprio interessata. Io cerco di raccontare un po' ai ragazzi che giriamo, giriamo. Cos'è una canna che dai, girala.
3: Gialla!
1: Che? Canzone gialla.
5: Canzone gialla.
13: La canzone che mi fa stare bene oggi, parola chiave, è Alone Without You, i King.

0: ancora una fare. Na na na na na na, è facile, dai.
1: Na na na na na na na na na na na.
0: Meglio.
1: Na na na na na na na na na.
0: Aldo, una na na na. Vai Aldo, è preso dalle notizie di questo lunedì mattina, di questo avvio di settimana da...
2: Da Urlo!
0: King, la peggiore delle sette,
3: no,
0: dicono.
3: No, allora, alcuni, dai.
0: Altri dicono insuperabile King, altri dicono pezzone. Sai, non accontenta mai completamente tutti la canzone che ti fa stare bene. Ce n'erano tantissime belle, che ne so cosa c'era. Lei voleva la Nancy Sinatra, che non so come fa. Ce la faccio
1: This puts a man for rocking.
0: Ok.
1: And that's what they do.
0: Volte, basta ascoltare.
3: Era anche Ivano Fossati.
0: Facili. 75 ne ha compiuti il maestro, uno dei più grandi
2: auguri
0: della musica italiana. Grande Fossati. E poi c'era The Glove of Love dei Change, che a me piace. Vi stavo raccontando. Senti che sound. Questa è la dance che si produceva in Italia 50 anni fa. Suonata. Ho visto? Con l'Other Bandos, con queste robe non le fanno più, no? Vabbè, non fanno più casa, sto riscoprendo gli anni 80.
2: La la.
0: Cioè, perché mi ero inchiavardato un po' sui 90, adesso sto ascoltando un po' di 80, che secondo me non li abbiamo metabolizzati proprio ben bene.
2: Ce li siamo fumati in fretta.
0: Cioè, brava, esatto.
4: Dai, come quelle
0: mortacci.
2: Ti sto aiutando.
0: Mi devi per forza
5: Io ho smesso di fumare dopo 50 anni, adesso bevo birra.
6: Ciao Bruce, anch'io fumavo parecchio. Causa di forza maggiore ho dovuto smettere. I primi tempi saranno complicati, però fidati che col tempo non ci pensi più.
0: Spero tanto. Allora, vabbè, poi per smettere di fumare, oltre all'audio che indicava l'ascoltatore, dà delle regole un altro. Dice: primo, dimezzarle subito; secondo, combattere la prima della mattina. Per voi, ciò che non fumate, la prima è tanta.
2: Dice di fumare le 11.
0: Dopo le 11.
3: E tu inizia dalla seconda.
2: Dopodiché dopo le 15.
0: Va bene. Ne parliamo dopo. E certo, bisogna imporre la propria volontà. È un gioco sottile di volontà.
2: Come in tutte le cose.
0: Ma ti dico una cosa, è proprio bastardo, vigliacca, perché è l'abitudine, non è soltanto la tua. Delle volte ti capita che ce l'hai in mano, non sai manco come. Non quel, cosa guardi?
2: No, ma io non guardo
0: lì.
2: Niente.
0: Maleducata!
2: Io, figurati!
0: Ma io, figurati! C'è l'amore tra noi!
2: Oh, shut down!
0: Allora, chi ce lo racconta? Dai, Velletri, raccontaci cosa
2: allora,
0: facciamo.
2: Allora, il momento della dedica con tanto amore, dove voi dovete abbinare una vostra esternazione d'amore per qualcuno che amate, per un pensiero lontano, per un vecchio amore,
0: aiutala,
2: per un amico,
0: regina,
2: per un collega, al 331 80 90 101. Siate pregni, densi di emozioni,
0: dance,
2: perché sono
0: dance,
2: i messaggi dance, che ci piacciono di più.
4: Dance.
0: Dai, aggiungici qualcosa tu, cosa devono fare, dai?
4: Dedicate questa canzone a un ex amore,
0: ah,
4: a una storia che è durata tantissimo,
2: a un attuale,
0: a un figlio
2: anche,
0: che dà soddisfazioni, ad un'amica che sostiene,
4: a un'amica, a un figlio,
0: insomma il mercato,
2: a chi smette di fumare.
0: Esatto,
4: anche,
0: esatto, insomma, manifestate i vostri sentimenti, ne avete facoltà tra un'ora precisa mandando un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.

0: tutti. Fernando, Giorno. Per smettere di fumare, allora io ho smesso col fumo e anche gli altri vizi. E cosa è successo? Quando ho smesso, proprio sono passati un paio d'anni e mi è venuto un infarto e 5 arresti cardiaci.
1: Ti ringrazio caspita. Tantissimo. Vuoi? Va a fumare, che meglio, Regina. Dai, metti.
2: No, se non va lei, io non ci vado.
1: Guarda, questo che posizioni, Belletri, l'hai mai fatto per un uomo cosa di questo tipo?
3: Ma lei, tipo cosa?
1: Ciao, Marco stava ascoltando lei. Cioè. Mamma mia, andiamo da Aldo.
3: Comunque la risposta sarà stata no, io ho fatto ben poco per gli uomini.
1: Allora, intanto saluto chi sta intervenendo sulle varie, ma soprattutto su sto fumo. C'è uno stuolo di ex fumatori bello folto, poi ne parliamo numeroso, poi ne parliamo dopo. Ora parliamo invece di una cosa che non avresti mai pensato, perché sono quei posti che ormai rimangono, anche quelli più antichi. Parlo dei baretti sotto casa, i baretti di paese, quelli più, che invece
4: di città.
1: Però di città, sì. Secondo sotto casa ci sono le case in città.
4: Sì, certo.
1: E stanno scomparendo.
4: Sono in crisi, sì. Secondo un'indagine di Confesercenti, negli ultimi 7 anni, tra il 2019 e il 2025, in Italia hanno chiuso 24.000 bar, una media di 11 al giorno, con una perdita stimata che è superiore ai 7 miliardi di euro. Un fenomeno trasversale che riguarda tutte le regioni italiane, da nord a sud, ed è il centro Italia a soffrire di più in questo senso, e che interessa tanto le grandi città quanto i piccoli centri di provincia. A Roma, ad esempio, negli ultimi anni il numero dei bar si è ridotto del 30%, un problema che non è solo economico, ma anche sociale, perché la chiusura dei bar testimonia la crisi di uno dei simboli dell'Italia, cioè il rito della tazzina al bar, delle prime chiacchiere,
1: certo,
4: scambiate magari con il barista, con gli amici. Da sempre il bar per gli italiani è un luogo di conforto.
1: Bello,
4: perché
1: fumoso,
4: è aperto,
1: poi Regina,
4: è aperto dall'alba, dalla mattina all'alba fino a tarda sera, quindi puoi sempre rifugiarti al bar per prendere un caffè, ed è un luogo che ha fatto la storia, perché è citato in moltissime canzoni,
1: certo,
4: Roxy,
1: certo,
4: Bar, di Vasco Rossi, Quattro, certo, Amici al Bar, quindi
1: bar
4: è un
1: sport,
4: simbolo
1: bar
4: dell'Italia,
3: Mario,
4: che si va sempre più perdendo, purtroppo.
1: E come vengono sostituiti questi bar? Cosa aprono al posto dei bar? Mi metti il quiz dentro il notiziario. Minchia, stiamo rivoluzionando la radio.
3: Ma questo è un contenuto extra.
1: Poi abbiamo anche il pubblico, le teste di cuore.
2: Sì, ciao.
1: Salutate,
2: ragazzi,
1: le teste,
2: grazie. Grazie ragazzi.
1: Grandissime teste di cuoio del nostro staff tech. E quindi cosa aprono? Posso lavanderie? No.
4: Ah, non lo sappiamo la risposta.
2: No.
1: E no, ce lo stiamo chiedendo.
4: Ce lo stiamo chiedendo, è una domanda retorica.
1: Al posto dei bar che chiudono, cosa aprono secondo voi? Forza, dai, buttate la.
3: Beh, le lavanderie aprono comunque. Lavanderie.
4: Sai cosa aprono?
3: È in forte aumento.
1: Quelle a gettone senza.
3: Però la gente credo che riduca le spese evitando di fare colazione al bar e facendoselo a casa.
4: Secondo me i mini market, quelli dove vendono di tutto.
1: Quei bazar,
4: che chiamano,
1: diciamo,
4: i bangla.
1: Noi le avremmo chiamate drogherie.
5: Al posto del bar continuano ad aprire negozi di cinesi, oppure sartorie cinesi.
1: Le sartorie
3: anche, vero?
1: Al posto del bar, cosa aprono? Sai cosa sta sorprendentemente aumentando e dovrebbe preoccupare? Anche posti per giocare.
3: No,
1: nascose,
3: è vero.
5: Un'infinità di barbershop.
1: Dice la nostra ascoltatrice. Oh, testa di cuoio, buttatene una. Secondo te cosa aprono al tuo paese? Chiudono i bar e aprono? Troiai.
6: Al posto dei bar aprono i centri massaggio cinesi.
4: Quello.
3: Ma quelli ci sono sempre stati e resistono.
1: Vedi che devo tornare a fumare. E ringraziamo Aldo. E lunedì, figliole, facciamolo in maniera, come dire, istituzionale e classica. Un ringraziamento all'intervento del caporedattore.
3: Grazie.

0: Mamma mia, quanta gente sul caffè, ragazzi, e sui bar che chiudono. Intanto buongiorno, buon avvio di settimana, 11 minuti dopo le 10, in realtà eravamo distratti perché stavamo individuando il live della signora che si collegasse, insomma, con quanto stiamo di cui stiamo chiacchierando, e abbiamo individuato Vita Spericolata di Vasco.
1: Stupenda.
0: Che è difficile da fare, proprio una donna soul come te.
1: Io sono tutto.
0: Ci vuole Graffiuli, ce l'hai il Graffiuli?
1: Ce l'ho il Graffiuli.
0: Fammi una prova, sentiamo.
1: Ah.
0: No, dico il
2: no, del testo,
0: canzone.
2: Vai.
1: Voglio una vita. Adesso ce l'ha.
0: La verifichiamo dopo. Tornando sulla notizia, poi la frizziamo perché abbiamo altro da fare stamattina. Allora, chiudono i bar.
3: Sì.
0: Bar in diminuzione. Cosa si apre a posto dei bar? Tanta roba, soprattutto la stessa categoria merceologica, cioè, però senza il barista. Apro molti H24 di merendine schifosissime di caffè.
2: Distributori automatici.
0: Esatto, dalla macchinetta. Questo perché? Qual è il problema? Perché si fa questo per
1: risparmiare.
0: Ma cosa? Risparmiare su chi?
1: Sugli affitti dei bar. Sulla gente.
0: Sul personale.
1: Perché? Purtroppo.
0: Perché questo che influisce negativamente, diciamo, nel bilancio più o meno di tutti, no? E molti dicono che va a scapito della nostra salute, perché una merendina confezionata, con tutto il rispetto, non è che ha la stessa. No, ti fa bene come una roba artigianale fatta lì calda.
2: Fresca,
3: no. Sì, non che il croissant sia un alimento sanissimo, però è meglio dei prodotti confezionati sicuramente. Però
0: dico,
3: io non mi aspettavo questa crisi dei bar, perché io i bar li vedo sempre comunque.
4: Buongiorno a tutti, scusate, chiudono i bar, ma un caffè in certi bar lo paghi 1,60 euro. Se ne mettono un cucchiaino là in fondo alla tazzina, che il più delle volte è cotto.

0: tanto male. Secondo voi i caffè migliori? Perché ormai la moka è in totale declino.
1: Peccato, perché è buonissimo della moka.
0: Anche il rito, l'odore, i suoni. E anche dicono si faccia peggio dal punto di vista contenuto, sia peggiore rispetto al caffè del bar. Cioè voi in assoluto, secondo i vostri gusti, secondo le vostre conoscenze, il caffè migliore è quello del bar, della macchina del bar?
2: Per me sì.
3: Secondo il mio gusto personale la moka, poi dipende da che miscela di caffè scegli.
0: Non vi aggradano, diciamo, queste nuove macchine da caffè domestico che pure sono veloci con le
3: calde?
0: Esatto.
1: No, come no, ce l'hanno la stragrande maggioranza delle persone.
0: Un motivo ci sarà, tu dici, per la comodità, per la fretta, o perché
1: le cialde costano anche poco rispetto a un caffè al bar.
0: Allora volete aprirlo dai, intanto che la signora prepara il live, se volete intervenite, poi non ne parliamo più.
1: Pensavo prepari il caffè.
0: No, non è che lo facciamo tutta la giornata, perché ho altre cose da fare. 10:15, questo è il Procediamo in radio e in televisione, canale 67
4: TV.

0: scazzo, baby.
1: Ma che tu penetri?
0: When I scazzo, baby.
1: Un pochino più bassi.
0: When I scazzo, baby.
1: Black, black, black.
0: When I scazzo, baby.
1: Da casa, per favore.
0: When I scazzo, baby.
1: Oh, certo che Bruno Mars ce ne piazza tutte bene. Questa
2: bravissimo,
1: è When I scazzo, baby. Mamma, escono fuori delle cose che vedi. Aldo non si finisce mai di imparare. Cos'è sta Camira?
2: No, la Camira è una macchina per fare il caffè che si dice che sia una moca al contrario. Ha tutto un suo modo speciale.
1: Come
2: per fare
1: moca
2: il caffè
1: al contrario?
2: E garantisce un caffè molto cremoso e di un gusto prelibato.
1: Lui è Nico da Bolzano che ci parla di questa Camira. Ma ci parlano anche di caffè, di moche, di tutta una serie di cose, di bar che stiamo chiudendo. Tutto nato da lì, dal bar che stanno chiudendo. Adesso al bar ci andremo cantando. Tra un attimo, se rimanete qui, perché la signora va. Prego, vada. Saluti i musicisti, sono tutti bene.
3: Ciao amici, vi ho pagati,
1: tra un po' live 10:18.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 1, 2, 3, 4!
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
8: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Sì che vales, da sabato 3 ottobre sul canale 5.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
19: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
20: Ma dove va con quel veicolo?
21: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
20: Però, che design e che capienza.
21: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
20: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
10: R101 Meteo.
22: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato con cieli sereni, scarsi e modesti gli annuvolamenti intorno alla fascia alpina e prealpina, all'Appennino centrale e ai rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento, valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi con punte di 30-31 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Potete mettere per favore la signora che dice basta con queste canzoni drammatiche?
1: Cioè adesso chiedono anche gli interventi che fanno tra di loro. Cioè una, è un programma on demand questo. Cioè alla fine noi siamo lì come dei pupazzi. Aldo un pupazzo,
2: anche marionette,
1: le marionette, va, pa, pa, pa, ognuno la propria parte, ma il resto, cioè, diciamo la parte grossa, la fanno i nostri. Eccoli.
3: Buongiorno,
1: eccoli,
3: ragazzi. Eccoli. Io ho un bar piccolino a Milano, zona Moscova, tra l'altro anche vicino a voi, quindi parlo con cognizione di causa. Il problema è anche che ci sono troppi bar. Da quando hanno liberalizzato le licenze, tu puoi aprire un bar di fianco al mio, quindi c'è troppa concorrenza. È chiaro che il bar piccolino non ce la fa a stare in piedi.
1: Certo. Non saranno, chiaro, i prezzi. Grazie. Personalmente non ne vedo così tanti. Allora, di questo si parlava. Aldo ci comunicava ufficialmente che quotidianamente chiudono tantissimi bar.
4: 11 bar al giorno mediamente in Italia, allora, negli ultimi 6 anni.
1: Poi da lì si è passati al, come dire, al gusto del caffè, se migliora quello di casa, se resiste la moca. Adesso io credo che con queste macchine domestiche esagerate e costose, insomma, il caffè anche in casa con le cialde abbia raggiunto un livello. No, tu hai la, tu ce l'hai la macchinetta a casa?
5: Io c'ho la moca.
1: Quella pellet?
5: No, ah, in alluminio, la moca.
1: Tutto il tempo di accendere e fare.
5: Sì,
1: allora, Francoforte, espresso costa 4 euro. No, che no. In Italia dice sono ottimi i prezzi. Allora, una delle cose, poi cerco di sintetizzare perché sono centinaia di messaggi, se magari c'è quella dall'Olanda, anche se no c'è gente un po' fuori da tutta Europa. Quello che in casa viene peggio, dicono, però adesso ci sono anche delle macchine che stanno cercando di spingere, è il cappuccino. Ecco, il cappuccino.
2: Buongiorno, è difficile da replicare.
6: Paola dall'Olanda. Per me il caffè più buono è quello del bar, anche se con una buona macchina espresso a casa si può raggiungere,
1: certo, sì,
6: un risultato decente. Ma il cappuccino, vogliamo mettere il cappuccino del bar?
1: Sì, il cappuccino.
2: Allora, è vero che è più buono, però è anche vero che adesso li fanno così schiumati che c'è, senti, veramente
1: quando,
2: poco quando cappuccino dentro.
1: La piega, quelle pieghe lì, no, delle radio che fanno gli argomenti, mi viene proprio il vomito.
5: No,
1: sì,
5: dai.
1: Sì. Cambiamo subito argomento. Va a cantare,
5: che vado, bello. Dai, vado.
1: Non lo so, mi prende male, Aldo, quando sa di argomentare. No, a me fa così, perché non so questo argomento, perché basta, abbiamo capito, chiudono i bar, il caffè rimane sempre buono, quello della moca, figa. E diciamo sta facendo delle macchine migliori, no?
4: Tac.
1: È inutile che stai lì a ravanarlo, poi quello di là, vabbè. E che costa caro lo sappiamo. Ora, Gabriele, mi dai l'esterna, per favore, il nostro regista televisivo del canale 67, voglio vedere. Là, ragazzi, ma ditemi voi questi scampoli dal vivo, chi ve li regala? Perché tutta roba regalata. La signora fa un pezzo super classico con le riprese di Sabrina Bambi, prego, perché c'è un bel intro e forse è uno dei momenti migliori di questo pezzo. Che ha ancora il potere di, come dire, tirarci fuori il peggio di questo, no, di tirar fuori tanti veri ricordi. Vita spericolata dedicata ai bar.
7: Voglio una vita
1: a Roxy Bar,
7: no? Maleducata di quella vita
1: fatta. Perché chissà se poi ci ritroveremo così. Anche così bar, dove andremo a trovarci per...
7: Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto.
1: Cosa hai sentita?
7: Sì.
1: Allontana il microfono dalla bacca.
7: Voglio una vita
1: non
7: che
1: tanto.
7: Non è mai tardi.
1: Avvicina un po' di più.
7: Di quelli che non
1: dormono. Vai un pochino
7: mai.
1: Su e giù, avvicina un
7: po'. Voglio una vita di quella che non si sa mai.
1: Così è perfetto, misura giusta.
7: E poi ci troveremo come le sta,
1: canta,
7: a bere the whisky o Roxy Bar. Forse non ci incontreremo.
1: La sta americanizzando.
7: Ognuno rincorre.
1: Senti, se ci butti è nata pupa, Vasco fa piacere.
7: Ognuno con suo viaggio, ognuno diverso. No. Ognuno in
1: così,
7: fondo perso.
1: Come messaggio subliminale. Piazzala dove vuoi. Di ciao Vasco, nata
7: pupa. È nata pupa, è nata pupa. Voglio una vita spericolata.

0: voglio una vita
1: sì, che non, ci non è mai tardi sopra, vuole...
0: di quelle che non dormi mai.
1: Mi sembra che c'era gente che parla.

0: ognuno diverso.
1: Massimo Sassi.
0: Ognuno in fondo perso dentro ai fatti suoi.
1: Bella, bella, eh?
2: Comunque,
0: ciao Pasqua.
2: Come
0: ciao.
2: Canta lei sulla gente che parla? Nessuno, eh?
1: Ma che non è facile.
3: Brava regina, tutto da solo fai. Pensa che i Queen invece erano in tanti.
1: Ah, perché ci attacca, vedi? Dai, vai, torna in studio. 10:30, vai, chiudiamo sta roba dei bar, salutiamo tutti i bar, tanti ci scrivono, ci mandano anche dei video con il televisore sintonizzato su 67. Dai, un attimo.

0: questa anche questa ragazza qua è la Langley. Stavamo discutendo sul fatto che sta avendo un successo clamoroso, inaspettato, perché l'America puntualmente deve avere qualche novità. Taylor Swift adesso un pochino in down, questa sta spaccando, no? Giovane, 27 anni, chiedevo informazioni, fa un genere molto popolare lì, classico.
1: Il country.
0: Oh sì, è carina, che bella. Poi l'ho guardata, l'ho vista un attimo subito e si spiega tutto.
2: No, è una bellissima ragazza.
3: Non si può ridurre solo a quello.
0: Non voglio fare il solito, però dico, si spiega un buon 50%.
3: Aiuta,
0: cioè,
3: diciamo.
0: Se io ce l'avessi qua, la Lella si chiama.
2: No, Ella.
3: Ella. No, la sorella.
0: E le facessi cantare dei Badei Counts.
2: Sarebbe incredibile.
0: Come fai?
4: I wanna live my life day by day. Non sono io. I wanna live. Ciao, Ella.
5: Ho preferito parlare con mia moglie in macchina che ascoltare Regina cantare.
4: Avete parlato!
0: Le hai rivolto la parola! Oh. Madonna! Torniamo subito e si parla d'amore!
6: Procediamo!
7: Procediamo!
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili
2: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del Digitale Terrestre. R101.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: quasi un nuovo filone.
1: Magari
2: era un bel filoncino. Che vale? Provola e morda.
1: Miam miam miam.
2: No, perché se mi chiedevo, no? Perché di canzoni parliamo comunque, visto che arriva quella che ti fa stare bene d'amore. Qual è il genere principe italiano? Il bel canto, non la melodia. È quello il nostro, no?
3: Sì, la musica melodica, no, italiana.
2: Perché facevamo la comparazione con il country, che diciamo quello più diffuso negli Stati Uniti d'America. Quindi il liscio non rientra, perché io volevo proporre un liscio elettronico.
3: Un liscio elettronico?
4: Perché no? Sarebbe una novità?
3: Secondo me già lo fanno.
4: Un liscio trap?
3: Secondo me sì.
2: Liscio non è mai stata roba nostra, pur essendo largamente diffuso, no?
3: Sì, sì.
2: All'epoca avevo radio cioè c'erano anche delle radio importanti locali, anche c'è Radio Z che fa il liscio, no?
1: Sì,
2: ancora.
1: Bellissimo.
2: Ma il liscio è gassato.
5: Con tanto amore. Prima
2: parola, aspetta. Allora, attenzione, attenzione, amore, amore, amore, amore, amore. L'appuntamento della nostra finestra aperta sui sentimenti, il momento in cui ognuno può raccontare le proprie cose, anche un pochino tristarelli a volte, ma anche se noi prediligiamo immaginarvi in situazioni gioiose. Allora, si manda vocale, si sceglie una canzone d'amore e si lascia una dedica, prego.
6: Buongiorno, sono Gaetano da Palermo, faccio il tassista e volevo fare gli auguri sia a me che a mia moglie, perché oggi facciamo 25 anni di matrimonio e di pomeriggio sarà, speriamo, una grande festa.
2: Auguri.
6: Grazie a voi. Mia moglie si chiama Flavia.
7: Ciao Radio 101, sono Anna Maria e chiamo da San Marcellino, provincia di Caserta. Oggi voglio dedicare una grande canzone d'amore per mio marito che compie 48 anni e stiamo insieme da 27, 11 di fidanzamento e 16 di matrimonio, in totale 27 anni. Un caro saluto a tutti e auguri di buon compleanno, amore mio. Gli dedico la canzone di Claudio Baglioni, Ti amo. Un caro saluto a tutti.
2: Ti amo non c'è di Claudio Baglioni, Ti amo di Tozzi, ma forse c'è Ti amo con tutto l'amore che posso, o Ti amo ancora, cioè un
3: ma
2: Ti amo ancora.
3: Ma secondo me lei intendeva
2: no, stavo facendo,
4: Ti amo ancora Baglioni.
2: Ti amo ancora, me lo ricordo. 48 anni, totali 27, perché ha detto siamo stati fidanzati di 13, oggi è il nostro undicesimo, più 4 di
3: fidanzati. Wow. Sono perso.
4: Comunque tantissimo tempo assieme.
2: Tanti, tanti, tanti auguri, avanti.
8: Croce, buongiorno, sono Francesca. Per la rubrica Con tanto amore, io direi di dedicare a mia madre, che oggi fa il compleanno, la canzone Sultan of Swing dei Dire Straits. Grazie mille, un bacio a tutti.
9: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate. Per la canzone dei sentimenti vorrei esprimere un profondo sentimento, ma in questo caso di rabbia, perché anche la rabbia è un sentimento, e vorrei dedicare Baffanculo alla persona che ieri, partendo dal semaforo, ha fatto cadere mio figlio in bicicletta correttamente in sede stradale e non si è fermato. E ringrazio invece le due persone che l'hanno soccorso ieri a Cesano Maderno.
10: Ciao fantastici, la canzone che mi fa stare bene e che dedico alle mie figlie è 21 modi per dirti ti amo di Antonello Venditti.

0: saputo delle cose di Antonello, che saluto simpaticamente, che ha delle richieste, insomma, una star ormai tanti anni, hai cantato Roma per 50 anni, ovvio che vai a fare anche più, pretendi. Asciugamani neri. Di un nero preciso.
1: Acqua e bottiglia. Vabbè, così se sporchi si vede meno.
0: No, perché
1: certo. L'età c'è.
0: Acqua in bottiglia di vetro.
2: Beh, è una richiesta così esosa.
0: C'è invece noi, ancora la signora. Qua c'è un'altra signora che ha 50 anni di carriera.
3: Eccomi.
0: Cioè, le richieste.
1: Beh, 50 anni di carriera.
0: Ce l'ha, verso 50. Non chiede manco più la stanza per cambiarsi.
1: C'è il camerino.
0: Ma va.
2: Si cambia sul palco.
0: Dietro la batteria.
3: È così, amici. Per risparmiare tutto.
1: Però pensa come umana.
0: Applauso l'umiltà di questa.
1: Brava regina.
0: E tu dici, se non c'è la batteria, non si cambia. È vero.
3: È così.
0: Che scena.
3: Solo per voi.
0: Dai, scherziamo. Andiamo verso le 11. Questa è R101 in radio, in televisione, su 67. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Domani nuovamente un momento aperto, insomma, dedicato alle vostre, ai vostri sentimenti, ai vostri pensieri. Per sentito canzoni rivolte alle figlie, a mariti, ad anniversari, insomma quello che volete, ma anche amici che vi stanno sostenendo. Se c'è qualche cosa che volete tirar fuori dal cuore, se volete fare un omaggio, scegliete una canzone d'amore e mandate un vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101,
0: virgola la punteggiatura, perché ricordiamo che c'è anche una replica di notte che si può leggere anche al buio, mi dicono,
1: tra le 2 e le 5 di mattina.
0: Questa è una novità che hanno retroilluminato. Ok, ora giochiamo con la musica. Da questo testo prendiamo una parola belletri difficile per la prossima canzone di passare bene. Prego.
1: Qua ce ne sono 21 rose, 21 re, 21 diamanti nella mia mano, 21 lune senza te, 21 giorni sull'altopiano. E la ragazza del Luna Park ha caricato il suo fucile. 21 colpi davanti a me, è così facile morire. Ti basta, andiamo avanti.
0: No, basta. Morire.
2: 21.
0: Vuoi morire? Morire, dai, avevo pensato mano.
3: Ah, bello, mano. Umano, mano.
1: Mano come se, arto.
0: Se sei al sud, in qualche umano.
2: Mano, mani.
0: Eh?
3: Ok.
0: Ce l'ha, sentiamo la signora.
5: Con le mani sbucci.
0: Mamma mia, come sei.
1: Brava.
0: Ruviga. Mano.
1: Io dico una carezza in un pugno di Celentano.
0: Ah, perché tu dici anche il riferimento? Ci sta.
1: È a mezzanotte quando tremerai tra le mie mani.
0: Beh, dai, non essere aggressivo.
2: Io dico a mano a mano.
0: A mano, con la M così.
1: A mano.
0: Dica.
1: Ma se io dico ragazzi che si amano, vale.
0: E dove sta la mano?
1: A mano.
0: No, quella è un'altra mano. Se poi c'è una mano anche di bianco, una mano di
2: al massimo gli intillimani.
0: Intillimani, bravo Aldo, ci stanno. Insomma, quel mondo lì per la canzone che ti fa stare bene con un vocale al 331 80 90
4: 101.
6: Procediamo.

0: Canzoni, no, per la ruota di Procedia, R101
1: a casa, a casa.
0: 67.
1: Dai, a casa. Dai, no.
2: Buongiorno,
3: ecco, mancava.
2: Lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao. E ricordate, il segreto del saper vivere sta nel concentrarsi sull'istante presente, l'unico tempo che possediamo davvero. Ciao.
4: Cos'è che ha detto? Cos'è che ha detto? Tancredi, intanto, Tancredi, devi arrivare alle 9, non alle 11. Perché hai capito, proprio non c'entra, non suoni a quell'ora più, è vero?
5: È vero, devi aprire il programma.
4: Cazzoni, cazzoni alle 9, le cazzoni, cazzoni. Poi dopo ci abbiamo altro da fare. Ora, attenzione, 11... Siamo venuti
3: e
4: da
3: 01.
4: Non mi ricordo.
5: No, non
3: no, ancora no.
4: Pensavo di essere già passato. Allora, vedi, la signora non ha resistito, perché stamattina in apertura, questa, attenzione, state ascoltando la mia personale prima puntata senza fumo, totalmente senza fumare. Sto ragionando? Oh, sì,
3: bravissimo,
4: come sempre,
5: a tratti.
4: Lei invece non ha resistito, la donna, che
3: dopo tre ore, dai.
4: Dopo tre ore è andata fuori, avevi la pelle luminosa, liscia, tirata, guarda, sei tutta grinzita.
3: Canepa, illuminami di più.
4: Sì, illuminati di più. Vengo da te, Aldo, vengo da te. Allora, di cosa parliamo?
5: Intanto diamo conto delle prime proteste ufficiali contro il caro carburanti, perché poco fa gli agricoltori hanno bloccato con i loro trattori la statale Palermo-Agrigento. Le prime proteste partono dalla Sicilia e il Comitato Autotrasportatori della Sicilia ha proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre contro il caro carburanti. Tir fermi in Sicilia fino a quando non arriveranno risposte dal governo. Sul piede di guerra contro il caro carburanti non solo agricoltori e autotrasportatori, ma anche i tassisti soffrono di questo problema.
4: Scusa Aldo, però c'è stata, come dire, un'apertura al ribasso, no, del di Eni in primis e poi anche altre compagnie.
5: Sì, sono scattati gli sconti, il tetto ai prezzi del carburante da parte dell'Eni è scattato questa mattina. Già arrivano segnalazioni in molti distributori, i prezzi
4: però
5: sono calati.
4: Però sono sempre alti,
5: Cambiando argomento, parliamo di invecchiamento, perché il quotidiano Il Giorno, che è in edicola questa mattina, riporta un'intervista a Marco Quarta, che è uno scienziato italiano di fama internazionale nel campo delle biotecnologie e della longevità, fondatore di due start-up nella Silicon Valley a San Francisco. Parlando di longevità, Marco Quarta sostiene che adesso l'obiettivo degli scienziati non è quello di arrivare all'immortalità e neppure l'allungamento della vita, ma l'obiettivo è l'allungamento della qualità della vita. Con la popolazione mondiale che è in continua crescita, aumenta ovviamente il numero di persone che invecchiano, e queste persone devono però fare i conti con malattie croniche degenerative sempre più aggressive. Gli studi di Marco Quarta puntano a intervenire sulle cellule chiamate senescenti, ma soprannominate cellule zombie, perché sono cellule che non muoiono e rilasciano invece tossine che provocano infiammazioni tossiche che poi portano alle malattie degenerative. In futuro, promette Quarta, grazie anche all'intelligenza artificiale, le medicine anti-invecchiamento non saranno più solo per ricchi, ma alla portata di tutti.
4: Ah, dite, per questo Quarta...
3: Volevi sapere se fosse pugliese cognome?
4: Sì, sì. Quindi queste cellule zombie, vabbè, si cerca di farlo anche con l'alimentazione. Questo è uno dei temi che tengono banco in tutto il mondo, Regina, perché diciamo il nostro stato, la nostra aspettativa di vita è sempre più lunga, ma purtroppo l'aspettativa di vita sana si accorcia sempre di più. Leggevo in questi giorni, c'è un'area nel nostro paese dove i 65 hanno superato completamente tutte le altre fasce d'età, per cui si pensa ad un declino, chiamatelo come volete, perché noi ci scherziamo su sta roba, ma insomma che sia quanto più sano possibile, in maniera sì di campare più a lungo, ma di campare meglio, perché insomma campare a lungo in maniera, insomma, non dignitosa non è quanto auspica, credo,
5: Anche perché i costi sociali sono alti.
4: Sentiamo, chi entra?
6: Il governo.
7: C'è anche uno sciopero, un blocco, l'uscita a Rosarno per il caro carburante.
4: Ah sì, abbiamo aperto con questa, sì, state intervenendo su altro. Va bene, facciamo una chiusa, classica! Sì, sì.

0: Fedez.
1: Un applauso a noi.
0: La signora Sai Valentini, sai perché è così
2: ringalluzzita? Come mai?
0: Nuovi progetti cinematografici.
2: Cinematografici.
0: Dagli tu, andare a dire.
2: Infatti oggi si incontra con il manager che l'ha introdotta nel Diavolo Veste Prada 2.
0: Diciamo che hai sul curriculum tanta roba.
2: Io? No. Ma figurati, io ho call center, assicurazioni, no,

0: Malcontento generale. Napoli, mi dicevi, notizia proprio fresca.
1: Sì, a Napoli i distributori dell'Eni, che è la prima compagnia che ha applicato il tetto ai prezzi dei carburanti, hanno esaurito le scorte già di carburante già da questa mattina, che era abbastanza prevedibile, perché se l'assalto avviene a quei distributori.
0: Lo sconto dell'Eni, ricordiamo che è partecipata anche dallo Stato, è di quanto?
1: È un price cap, un tetto, quindi 1,99 per la benzina, sì, e se non erro 2,19 per il diesel.
0: Poi tanti altri intervengono, questa è una roba che va, no, si cerca di sistemarla. In questo momento, intanto, il prezzo del petrolio a livello di Brent non ha grandi scossoni, più o meno siamo ai livelli della scorsa settimana. Sai che mi piacerebbe avere una cantante così preparata da dire, tipo, mi viene una canzone sulla benzina, mi fai quella, pum, e parte subito.
2: Basta chiedere a Regina,
0: però la deve provare, che lo devo
2: trovare. No, ma va.
0: Se allora posso dire,
2: tanto se prova o non prova è uguale, quindi andiamo dritti.
0: Allora direi spendi, spandi e fendi di Rino Gaetano.
3: Ok.
0: E senza benzina, gasolina.
2: Ti preparo il testo.
0: Bellissimo.
1: Ma quelle falle fare quella lì della gasolina. Quando mi quella
3: ma mi gusta la gasolina.
0: Sempre le cazzate dobbiamo fare. Possiamo fargli fare quello che vuole, però ci attacchiamo un pezzo qua, dai. Oh. Questo è spendi, spandi e fede. Bellissimo questo. Dai.
2: Ma senza testo?
3: E mi gusta la gasolina.
0: No, questo è Rino Gaetano, sono quegli altri fumati lì. No, fumati.
3: Spende, spende.
0: Questa è la canzone originale, eh? Ah, senti che bella, senti che bella, senti, senti. E senza benzina. Aspetta, facciamolo partire.
2: Vogliamo darle un testo?
0: Si chiama Spendi, Spandi e Fendi, prego.
3: E se gasolina.
0: Shit!
1: Ma guarda, che è solo la base,
0: è una versione strumentale.
1: Eh sì.
2: Deve cantarla lei.
0: No, non la sa cantare, io aspettavo lui.
4: Bravi, bravi, siete bravi a cantare così, all'improvviso. Siete molto bravi.

0: Anche se l'obiettivo, diciamo, la mission principale, quella di strizzare l'occhio al varietà radiofonico anni, capito, 70, 90, cioè tu devi avere un'orchestra tale, cioè il supporto musicale immediato, cioè devi avere tipo, che ne so, i Mazzi, il maestro Mazza, capito?
1: Ad esempio, Demo Morselli,
0: Roberto, certo. Pregadio,
2: oh, sì.
0: Capisci? Insomma, avere, perché se tu vuoi dare il colore alla notizia cantata mentre stai parlando, no? Allora torniamo tra poco con una canzone di Fa Stare Bene. Mi fai bene per dire di De Gregori? Pa, pa, pa, deve partire.
2: Hai ragione,
0: capito?
2: Carissimo.
0: Ormai vacilla la posizione così, diciamo, stantia, no? Del cantante che gli deve preparare la cosa, vuoi fare questo. E noi siamo all'asilo.
1: Beh, cioè, allora scusa, riprendo le parti a regina, canti solo, allora non faccio testo, non faccio altro.
0: E quello non trova la base, che cazzo è? Una cosa, pam pam pam, caporedattore dice una
3: cotta
0: roba.
3: E mangiata.
0: Esatto, io dico musica, stack, brack, parte, stacca la due. Vai sulla Torniamo con la canzone che ti fa stare bene, il termine mani nel testo o nel titolo.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sostituiscio.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituiscio.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
15: Vabbè, ma uffa.
16: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è un mio domino,
12: non so su a presentare.
16: Sarà durissima.
17: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
18: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Le mele di Marlene.
20: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
19: Mi fa innamorare.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Procediamo per caso, ve l'ho mai detto che vi amo!
1: Grazie di cuore.
2: Ma se senti che sei in crisi di astinenza da Puma, sei agitatissimo.
0: Sì, ma ammazza, proprio come sei ficcante stamattina. Sarà l'effetto delle ciabattine con le Crocs rosa?
3: Ma io mi sento calmissimi.
1: Tu però.
3: Allora, prima puntata senza fumo e siamo arrivati alle 11.28. Vivi. 22 minuti e ce l'ho fatta.
1: Sì. Bene.
3: Ok, prima puntata in
1: smoking free
3: 50 anni.
4: Bravissima.
3: Queste sono cose da scrivere da,
4: sì.
3: Vabbè, allora stavamo discutendo, litigando, no? Perché non si litiga qua. O si arriva proprio ad eliminarsi fisicamente, oppure si discute sul fatto delle canzoni che non è pronta, che abbiamo un gap. Noi andiamo ad una velocità, io e Aldo e Marcello, e voi ad un'altra. Perché quando si chiede il pezzo, stampami il testo, è troppo. Invece deve essere solo wa, te, te, pom, capito?
4: Sarà così da lunedì.
1: Ma noi siamo umani, mica siamo dei computer.
4: Se loro vogliono computer.
3: Presenta un repertorio. Tu dici, io ho mille canzoni che posso fare e noi diamo le notizie
5: basate a queste canzoni.
3: Perché essendo questo un varietà classico, ripeto, classico, se però vedete anche antico, anzi, più quando prende valore proprio quello antico, raro!
4: Oh, è vero!
3: Ok, questo è un varietà raro.
1: Raro, ok.
3: Deve essere, capito, musicato, deve avere sempre l'accento musicale. Anche
4: sarà
3: sulla notizia.
4: Così.
3: Quindi tu devi avere reparto, repertorio, terremoti, devi avere 4 pezzi,
4: okay.
3: Devi avere 5 pezzi sulle guerre,
4: okay.
3: 7 sulla crisi, tutti, capito, settori merceologici.
4: Va benissimo.
3: Pasta, pezzo con la pasta, 1, 2, 3.
4: Pomodoro,
3: capito? Così e via andare.
4: Va benissimo, maestro. Sarà così da domani.
3: Scherzo, io propongo. Attenzione, facciamo una ricerca di Aldo Fredo nel momento in cui vorresti sinceramente mangiare uno spaghetto al pomodoro. Sigla!
6: Le ricerche di Aldo Fredo in un momento in cui vorresti sinceramente mangiare uno spaghetto al pomodoro.
3: La donna precisa, vedi?
1: Beh, sullo spaghetto.
3: Sullo spaghetto non fai una piega.
1: Non posso cascare.
3: Aldo, la fonte.
5: Con calma, però, perché sembra
3: è vero.
5: Sembra che abbiamo smesso di fumare tutti.
1: No, ma se continua così tu smetti e noi cominciamo.
4: Eh sì,
3: dai, andiamo.
5: La fonte è un'indagine di Talker Research, che è un'agenzia di ricerche di mercato statunitense, ha intervistato 2000 cittadini americani. Il 15% del pubblico maschile intervistato dichiara di aver intrapreso conversazioni sentimentali o ammiccanti con l'intelligenza artificiale, a fronte di un 8% soltanto del campione femminile. Ad abbracciare questa abitudine sono particolarmente i nativi digitali della generazione Z, quindi tra i 15 e i 30 anni. Il 27% degli intervistati conferma di essersi spinto verso interazioni a sfondo romantico o intimo con l'intelligenza artificiale e di aver provato un coinvolgimento emotivo reale.
3: Bello, dai!
5: Le cifre calano con l'andare dell'età fino ad arrivare a un 2% soltanto dei boomer.
3: Beh, loro sono avvantaggiati, noi andavamo come Totò e Peppino da quelli che ci scrivevano le lettere.
5: E quindi fanno prima. Era l'intelligenza artigianale.
3: Adesso non voglio esagerare, però da ragazzino, io qualche cosina avevo chiesto al mio professore di aiutarmi a scrivere le lettere. Non vi è mai capitato di dover scrivere una lettera bella, di tenerci talmente tanto da chiedere un pochino un aiuto?
5: Un aiuto, no.
1: Beh, penso adulto, che questo sia per avere fusioni o tentativi di flirt.
3: Sì, un flirt, no,
5: perché si intraprendono relazioni? Perché si intraprendono relazioni con l'intelligenza artificiale? Per tre motivi. La totale assenza di giudizio nei nostri confronti. All'intelligenza artificiale va
3: non
5: bene tutto. La reperibilità 24 ore su 24. E poi l'assenza di qualsiasi rischio di rifiuto. L'intelligenza artificiale,
3: okay, scusa,
5: non ti rifiuta.
3: Scusa, forse non ho capito niente di quello. Cioè, forse sono male interpretato. Cioè, i ragazzi per avere relazioni, per flirtare, utilizzano
5: l'intelligenza. No, flirtano con l'intelligenza artificiale.
3: Con l'intelligenza. No, vabbè.
1: Sì, è il loro modo di esplorare fantasie. con questo, una voce sempre a disposizione.
5: Questo flirtare con l'intelligenza artificiale cambia anche il rapporto di coppia, perché all'interno della coppia nasce la gelosia verso il partner che flirta con l'intelligenza artificiale.
3: Una cazzata questa, però non sono proprio d'accordo. Avevo capito il contrario, avevo capito utilizzare.
5: Non è che sei d'accordo o non d'accordo, succede, è un dato di fatto.
3: Stai calmo, comunque. Io ho detto, posso dire che non sono d'accordo, ma sempre io capito, mi fate passare dalla parte
5: non
3: del
5: farmi nervosire
3: solo perché ho smesso di fumare, capito? Potrei passare dalla parte del torto facilmente. Avevo capito invece che i ragazzi utilizzassero l'intelligenza artificiale, che ci sta, per mandare delle lettere, per avere delle corrispondenze, per quello ho detto non è
1: per fare delle prove, secondo
3: esatto,
1: te
3: esatto, ma no, non che io mi innamoro dell'intelligenza artificiale. Ma va, che c'è?
7: Posso ringraziare io Aldo Preda? Grazie Aldo Preda.
8: Procediamo
9: ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.

0: Guarda, guarda come le è beccata la pelle. Guarda, guarda, in tre minuti c'ha 8 rughe in più. Perché sei andata a fumare?
1: Vabbè, ma è una sigaretta, mica un disturbante.
0: No, sto scherzando. 11.39, questa è R101. No, parlavamo di intelligenza. Abbiamo un pochino di tempo. Allora, Aldo ha parlato di questa ricerca secondo la quale i giovani, gli adolescenti
2: americani
0: flirtano ormai con l'intelligenza artificiale. Siamo andati anche noi, abbiamo cercato di simulare. Tu hai chiesto l'intelligenza artificiale, vediamo fin dove si spinge l'intelligenza artificiale, perché la robettina pare, no, un pochino leggerina, no?
1: Beh, comunque rimane, io non ho una innanzitutto un abbonamento a pagamento, okay, quindi questa è una versione free.
0: Allora io direi base romantica, base di primo incontro tra adolescenti. Prego, cosa hai chiesto all'intelligenza artificiale?
1: Oggi avrei voglia di fare l'amore. Aspetta, sono appena uscita
0: base,
1: dalla doccia.
0: Se non parte a base, no. Cioè, sentiamo che base scegli. Ok,
1: può andare bene.
0: Dai, dai.
1: Oggi avrei voglia di fare l'amore.
0: Può andare bene, scherzo.
1: Sono appena uscita dalla doccia e ho molte fantasie. Potresti aiutarmi? Certo, ma possiamo stare su un tono sensuale senza entrare in descrizioni sessuali esplicite.
0: È lui che ti risponde questo, lui o lei?
1: Lui o lei della
0: IT. Poi tu cosa gli dici?
1: Io ho scritto volentieri, ma tu potresti eccitarti assieme a me? Posso creare l'atmosfera sensuale e complice, però io dalla mia parte non provo eccitazione o desiderio personale.
0: Lui ti dice così, fammi capire la domanda e la risposta. Dici tutta la
1: cosa. Beh, non lo capisci qual è la domanda e quale risposta. Ok, e io rilancio e poi. Quindi lui mi dice: possiamo immaginare una scena romantica. Okay. Sei appena uscita dalla doccia, sei ancora avvolta dal profumo del sapone.
0: Quindi si tiene distante dal...
1: Ti guardo con un sorriso e mi avvicino lentamente.
0: Allora,
1: e poi
0: scrivili,
1: chiedo io:
0: scrivili per favore. Puoi fare qualcosa con la mano?
1: Ok.
2: Andiamo. Però qui siamo già oltre, qui stiamo cercando esperienze sessuali. Flirtare vuol dire avere una persona che ti ascolta, con cui tu ti confidi e che poi alla fine puoi innamorarti dell'intelligenza artificiale perché
0: però
2: ti capisce.
0: Però lei ha esordito dicendo sono appena uscita dalla doccia, sono bagnato, voglia di sesso, cioè di sesso, di cocco, lei ha detto.
1: Comunque io ho scritto, puoi fare qualcosa con la mano?
0: Che ti ha risposto?
1: Mi ha scritto, possiamo continuare in maniera sensuale, la scena è sensuale ma non esplicita, la sua mano cerca la tua, le dita si intrecciano ma il gesto si ferma lì, lasciando tutta la tensione nel lo sguardo e nella nostra vicinanza.
2: Però, se tu chiedi all'intelligenza artificiale sono appena uscita dalla doccia, ti dice asciugati che prendi freddo.
1: No, dai, quella è la nonna artificiale, Aldo.
0: Vabbè, arriva la canzone, ti fa stare bene, poi ne parliamo magari anche domani. Allez.

0: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. A prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: house.fileni.it.
1: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
2: Mm-hmm.
1: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
4: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
5: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
6: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
4: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
7: Allaccio le cinture di sicurezza, baby.
4: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.

0: ascoltare perennemente. Curiosa sta roba con l'intelligenza artificiale. Dai, magari la riprendiamo domani, perché ora è tempo di ruota, quindi procediamo. Allora, la ruota della musica del procediamo, sette canzoni, sto giro con indicazione. Qual è l'indicazione?
1: Con la parola mani.
0: Mani nel testo o nel titolo? Prevalentemente italiane oppure straniere anche?
1: Sì.
0: E quindi vogliamo sentire, sono curioso. Termine mano nel testo e nel titolo, sette legate ai sette colori, eccole.
2: Colore verde!
3: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola mani, dico ciao ciao della rappresentante di Vista.
4: Canzone viola!
5: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per la canzone contenente la parola mano nel testo, proporrei Hang on to your love di Sade.
6: Canzone blu!
7: Buongiorno, procediamo. Buon lunedì. Pier da Potenza. Per la canzone che ti fa stare bene, propongo Con le mani di Zucchero.
8: Canzone azzurra!
9: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei Il ballo di Simone.
10: Canzone rossa!
11: Respiro nel tuo respiro e ti tengo le mani. Ciao per la canzone che mi fa stare bene.
1: Stadio, sorprendimi.
11: Sorprendimi degli stadi. Ciao,
0: brava,
11: Teresa.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernando e ciao a tutti. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Affari spenti di Elodie.
14: Canzone gialla.
15: Buongiorno a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è La donna cannone, Francesco De Gregori.
0: Con le mani, amore, vero. Mentre Affari spenti, quali sono gli affari spenti? Magari acquisti incauti, affari fatti senza il giusto...
1: No, è Affari spenti quelli, quelli dell'automobile. La canzone d'Elodie.
0: Io quando sento Affari
1: la tua mano invece rimbalza.
0: Cioè io Affari pensavo che Affari fosse solo Affari, come piazza Affari. Cosa volete?
1: No, lo stadio.
0: Allora, se uscisse quella di Giuliano De Notturni, sarebbe veramente una bella chiusura di lunedì. Alza in aria le mani,
1: e poi falle vibrare.
0: Che colore è? Non me lo dice. Azzurro, è uscito il colore azzurro.
14: Canzone azzurra.
9: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. No, per la canzone in tema di oggi proporrei Il ballo di Simone.
14: Sì.

0: la migliore canzone che ho sentito da quando ascolto Procediamo.
1: Stupenda!
2: A parte che è stata scelta dalla...
3: Cioè, ma io dico, ma non vi vergognate a mettere queste canzoni?
2: Ma perché non te ne vai a casa maleducato? Allora, a parte che è la ruota a scegliere.
1: Guarda, c'è stata una botta d'allegria.
2: Comunque siamo... è vero?
1: È certo!
2: Allora, sai che sono caduto anch'io in questo vortice? Non ho mille anni, però da ragazzini che facevamo i primi gruppi musicali, prendevo spunto da questi che si chiamavano con qualcosa, tipo Giuliano e i Notturni, quello e i The Rocks, quell'altro con Malle e i Primitives, eccetera. Io ero Fernando con gli originali.
4: Ma che meraviglia!
2: Durato sei mesi, anzi...
1: E come stanno adesso gli originali?
2: Uno è Flavio Carlino, che è un dottore commercialista e anche avvocato. Salutate.
1: Ciao Flavio,
2: Flavio. Flavio. Massimo Adamo, che c'ha una darsena a Gallipoli, di un imprenditore.
1: Ciao Massimo.
2: Sono tutti
1: Ciao,
2: meglio Massimo. Di me anche economicamente, vedi? Io ero lì il frontman a fare il frontman, vedi? No, tu con chi eri? C'era Regina e i debiti a
1: me. No, Regina era con le Forbidden Lips. Fruit.
4: Forbidden Fruit.
2: Anche
4: in
2: tu
4: Francia aveva un gruppo, un duo.
2: Ma era sempre quel periodo, anni 60?
4: No, eravamo già nell'87, ragazzi. 87.
2: Va bene, allora, era la canzone che ti fa stare bene. È venuto fuori Giuliano e i Notturni. Tra un'ora scegliete quello che vi pare, perché per 3-4 minuti R101 è vostra. Scegliete quello che vi pare, con un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
2: Adesso scegliete quello che vi pare, non esagerate, possiamo farlo solo noi esagerare, rimanete un certo range. Andiamo da Aldo e parliamo ancora una volta per l'ultima, perché poi tutto ha un limite, perché se dovesse andare male stasera poi c'è proprio, vabbè, stenderemo un Parlo della nazionale.
6: Esatto, si gioca questa sera Turchia-Italia a Bursa, in Turchia Bursa. Appunto. Seconda gara del gruppo A della Nations League. Noi abbiamo già perso all'esordio con il Belgio 2-0 e affronteremo la Turchia, che ha perso con la Francia la prima partita, quindi una sorta di spareggio per rimanere nel gruppo A della Nations League. Noi dovremmo vincere almeno i due incontri con la Turchia per non retrocedere nel gruppo B della Nations League, e nell'altro incontro stasera si affronteranno Francia e Belgio per il comando del girone. Diversi cambi in vista per Mancini rispetto alla gara con cui ha affrontato il Belgio. Dovrebbe entrare in difesa.
2: Sì. Anche sto Belgio messo bene da questo nuovo allenatore, che è stato anche giocatore del Milan, no?
6: Van Bommel.
2: No, è stata una bella squadra.
6: Sì,
2: insomma,
6: sì, sì,
2: no?
6: Il Belgio è tradizionalmente molto forte, soprattutto negli ultimi anni. In difesa alcuni cambi: Caillaudet dovrebbe entrare al posto di Di Lorenzo, Bastoni al posto di Coppola, Frattesi a centrocampo, e forse entreranno anche Raspadori e Maldini. Dovrebbe riposare uno tra Barella e Tonali. Insomma, diversi cambi, anche perché si gioca ogni tre giorni, e quindi
2: forza,
6: ogni 3-4 giorni.
2: Vai, ci siamo tantissimi.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
8: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: voglio dire che il lunedì con il procediamo è sempre un buon inizio. Grazie per esserci.
1: Scusa, no, certe cose vanno ribadite, va chiarito. Ridiglielo per favore, ridiglielo.
0: Voglio dire che il lunedì con il procediamo è sempre un buon inizio.
1: Pensate, vuoi vedere, ho cambiato idea.
2: Anche con voi.
0: Grazie.
1: Allora, grazie a tutti, non abbiamo avuto manco il tempo per toccare tutto quello che avremmo voluto, tanta roba. Torniamo domani, grazie per essere stati dei nostri. Chi ha lavorato per la televisione?
3: Canepa!
1: Chi ha fatto la prima puntata della sua vita senza fumare?
3: Fernando Broce!
1: Nemmeno a me stesso, il direttore d'orchestra
3: Marcello Zoala,
1: il capo redattore
3: Aldo Breda,
1: Sabrina Bambi,
2: buon lunedì,
4: Regina... Chi sta peggio dell'Italia?
1: No, dai.
5: Ciao, domani
1: Regina Saraiva e che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.

0: Procediamo. Ringrazia.
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esteroletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Modal Shift. E contro il caro carburanti, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni. Sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese i prezzi sono in calo. Diesel a 2,19 euro al litro, benzina a 1,90. Il processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto nel 2016, imputati 4007 del Cairo, da sempre latitanti, i giudici della prima corte d'assise del Tribunale di Roma sono riuniti in Camera di Consiglio per decidere la sentenza. Stare qui è una vittoria, ma non ci accontentiamo, le parole di uno dei legali dei genitori del ricercatore. Mosca pianifica atti di sabotaggio in Europa. Il nuovo allarme lanciato stamane dall'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. In base alle informazioni di intelligence possiamo reagire prima ancora che questi attacchi abbiano luogo, ha aggiunto Kaya Kallas. Shock nel Salernitano, un 87enne soffocata nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. Al vaglio degli investigatori la posizione del figlio dell'anziano, un 53enne che vive con lei insieme ad un altro fratello. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: così che inizia una nuova scoppiettante, permettimelo di dire, diretta insieme. Una nuova settimana dalle 12 alle 14 ogni giorno con il Musazzi da una parte, sì. Fabio De Vivo dall'altra.
1: E in regia abbiamo il nostro Claudio Rendone. Esatto. E alla mia destra è tornata la nostra Roberta Bussolage.
0: Esatto, la nostra Roberta Bussolati con i suoi testi e con la sua biciclettina. Perché lei, essendo una donna green, ha deciso di sostenere la causa, chiaramente, dell'essere anche un po' bucolici, se vogliamo.
1: E non è male come argomento, no? Sai? Potrebbe essere, tra un po' lo imbastiremo, ma secondo me è qual è la cosa più green che fate durante la vostra giornata?
0: Mi piace, bella, possiamo parlarne assolutamente, ma intanto la musica, Fun Some Nights.

0: Quanto ti gasa questo suono di cornamusa in sottofondo molto, a questo pezzo Some Nights?
1: Molto, molto. Flauto, pane, cornamusa, per me i due strumenti più belli del mondo.
0: È vero, è vero. Fan qui su R101 per iniziare al meglio una nuova settimana con i bolazzi di R101, che per realtà, lo sapete, siete voi. Noi capitaniamo un po' la situazione. Il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Oggi sono onesto, non sapevamo con cosa iniziare. Poi a un certo punto, sparando fuori questo animo un po' green della nostra Roberta Bussolati, che ha aggiunto che oltre ad essere arrivata oggi in bicicletta Milano per Milano qui in radio, si è fatta un weekend a mangiare vegano.
1: Ha rischiato di essere investita 60 volte, però comunque è arrivata sana e salva green.
0: Esatto, esatto. Ed è di quello che vogliamo parlare, sì, praticamente. Delle cose green che facciamo per aiutare noi stessi, per aiutare la cosiddetta...
1: L'ambiente.
0: L'ambiente, la sostenibilità, sì, e quant'altro. Mm. Inizio da te.
1: Voi, cosa faccio io di green durante la mia giornata?
0: No, ma anche durante
1: la cosa più green che faccio
0: durante l'anno.
1: La cosa più green che faccio è quando sono nei boschi o in montagna a sciare, queste cose qua, mi tengo sempre i mozziconi di sigarette in tasca.
0: Vero, vero, posso confermarlo, anche quando magari
2: lo faccio
0: a sciare...
2: anche a Milano, a Milano non
1: no, Milano cerco i cestini.
0: Sì, però in montagna va detto, lì in Seggiovia, comunque alta quota, 2000 metri, che fuma, che già di per sé. Però poi prende il mozzicone e se lo mette in tasca. E questa è una cosa assolutamente...
1: È la cosa più green che faccio durante l'anno.
0: Apprezzabilissima.
1: Tu The Live? No, tu sei molto green.
0: Sì, ma lo sono diventato.
1: Lo sei diventato.
0: Sono onesto, lo sono diventato negli anni, comunque amando sempre di più quella che è la natura, i boschi, soprattutto le montagne. Sono uno di quelli, tu lo sai, sì, che raccoglie anche le lattine a terra quando vai in montagna, facendo anche un po' quello.
1: Non si fa così!
0: Non si fa così!
1: Non si butta la roba per strada!
0: No, il paradosso è quello che io addirittura a casa l'ho conservata. Ho una scatolina di tonno.
1: Bella.
0: Che era scaduta, io l'ho trovata in altissima montagna, era tipo 2008, a ridosso di un laghetto alpino, una scatoletta scaduta nel 1978.
1: Sì,
0: io ce l'ho lì.
1: Me lo ricordo.
0: Ce l'ho lì.
1: Quello è un bel pezzo di antiquariato.
0: Un bel pezzo.
1: Un bel pezzo.
0: Va bene, dai, al 331 80 90 101 è quello che vogliamo sapere. Qual è quell'aspetto, quel gesto che fate durante la giornata o che vi contraddistingue come anima green?
1: 331 80 90 101, fateci sapere il vostro buon cuore nell'ambiente, dove vi porta, insomma.

0: Dai dai, qui su R101 si parla dell'essere green, molto sì. Green, e le cose green che facciamo durante la giornata per sentirci anche un po' a posto con la nostra coscienza.
1: Io mi sento a posto con la coscienza in ogni caso, ma sentiamo comunque i vostri.
2: Io non guido più da diversi anni, vado sempre a piedi o prendo i mezzi pubblici. È più green di così.
1: È una vocazione. Cioè, sì. O è necessità o è vocazione. Cioè, o hai l'ufficio in Piazza Duomo a Milano e dici per forza di cose... No, io andrei comunque in macchina, però per forza di cose, per facilitarti la vita, vai coi mezzi, altrimenti...
0: Sì, comunque io credo che sia tanto vocazione. Cioè, quella roba lì dell'andare in giro con i mezzi, io stimo e apprezzo, ammetto che faccio una fatica. Qui abbiamo il 50%, sia Claudio che Roberto,
1: no,
0: appunto.
1: Ma perché vanno... io ho dei traumi coi mezzi pubblici, per quello che vado in giro in macchina. Io...
0: Ma reiterati anche nel tempo, sì, anche
1: sì,
0: miei.
1: Reiterati per due volte, io non, ho dovuto prenderli per forza e quindi ho detto io mai più sui mezzi pubblici.
0: Dai, al volo un altro.
3: Ciao Bonazzi, io vado in bici al lavoro, anche se vicino, tipo 5 minuti, ma vado in bici.
0: Ma anche a te hanno rubato la macchina come la Bussolati, per questo
1: però
0: chiedo.
1: Se, però posso dire, se dovessi lavorare a 5 minuti di bici da casa, andrei a piedi.
0: Ma anche io, se c'è da camminare mi piace un sacco. È chiaro che quando diventa ogni giorno trekking diventa difficile.

0: R101 Golden
1: Ticket. A ridosso del mio weekend a Courmayeur con la Lega Volley femminile, abbiamo ancora la possibilità di regalare ulteriori due biglietti per andare a vedere la Supercoppa, ma in questo caso non a Curma ma a Bari in Puglia.
2: Il 24 ottobre alle 18 al Palafiori di Palaflorio di Bari.
1: Esatto, Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci, che sono due squadre tra l'altro che erano presenti anche in quest'ultimo weekend, come dicevo, a Courmayeur. È una figata andare a vedere il volley, quindi se avete voglia di partecipare e di portarvi a casa due biglietti, che devono fare?
2: Devono preparare innanzitutto il telefono con il numero su WhatsApp 331 80 90 101 e al mio via mandare un messaggio con scritto R101 Supercoppa.
1: Ok, R101 Supercoppa, i primi due al tuo via che diranno, che scriveranno questa
2: via.
1: Ecco, vedi.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. 1, 2, 3, 4.
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
13: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
19: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 301. Golden
1: ticket. The winner is
2: Antonella da Vimodrone. Ciao Anto.
3: Ciao Antonella.
4: Ciao.
3: Come stai?
4: Bene, bene.
3: Bene, sei contenta di avere vinto?
4: Sì, sì.
2: Allora, noi oggi, Antonella, dobbiamo però organizzarci con i viaggi, perché comunque tu sei di Vimodrone e un po' fuori mano, perché chiaramente tu porti a casa due biglietti della Supercoppa di volley fighi, bellissimi, ma è a Bari, quindi come pensi di organizzarti?
4: Non lo so, vediamo, ecco. Adesso vediamo.
3: Potresti venderli comunque nel caso. Vabbè, qualcuno magari se abita a Bari è più contento di andare, voglio dire, piuttosto che da Vimodrone.
2: Esatto. So. Vabbè, senti, eventualmente sai già con chi andare, perché saresti a metà dell'opera,
4: Beh, penso mia figlia.
2: Ok, benissimo, perché lei è un'appassionata di volley, più o meno di te?
4: Sì. Più di me.
2: Benissimo. Te mi sembra di aver capito che accompagni tua figlia, ma in realtà non è che...
4: No, anche a me piace il volley.
3: Allora posto.
4: Spesso
3: dai,
4: lo guardiamo assieme in televisione.
3: Sono andati bene allora questi biglietti.
2: Benissimo, Antonella, facciamo benissimo. Una cosa. Ti aspettano ovviamente a Bari il 24 ottobre per la Supercoppa, per la finalissima tra Conegliano e Scandicci. Voi prenderete il vostro bel treno, un Freccia Rossa, un Italo, un aereo, una macchina, qualsiasi cosa.
3: Si organizzeranno.
2: Ci faremo, si organizzeranno. Ciao Antonella.
3: Ciao Antonella. Grazie, ciao.
4: Ciao.
0: R101.

0: Achille Lauro, amore disperato, qui su R101 alle 12.36 minuti, dopo aver regalato due biglietti per andare a vedere la Supercoppa a Bari, e quindi ci siamo anche un po', diciamo, gasati per questo aspetto, ritorniamo un po' all'argomento andandolo anche un po' a chiudere, che è quello legato al green.
1: Green, che cos'è che fate voi di green durante le vostre giornate o la vostra esistenza?
2: Ragazzacci, buongiorno, io quotidianamente faccio plogging, che ho scoperto essere una disciplina a livello mondiale, nata in Svezia, che è praticamente camminare e correre mentre raccogli l'immondizia che trovi per strada. E poi quando uno butta per caso che gli cade dalle mani la sigaretta o la plastica o qualsiasi cosa, io faccio notare che: ehi, ti è caduto il mozzicone, raccoglilo! E nessuno dice: no no, l'ho proprio buttato.
1: Allora io direi: sì, l'ho buttato, ma sono un maleducato, mi dispiace, lo raccolgo.
0: È vero, è vero. Cioè, praticamente questa pratica qua nord europea non poteva essere altrimenti, perché sono 40.000 volte più, diciamo, inclini di noi a quella che è la pulizia delle strade. Noi la chiameremo la sbirrata. Cioè quello
1: però
0: fate bene, ragazzi, assolutamente.
1: Allora, sai che una volta a me è capitato, uno, te lo giuro, ha lanciato un sacchetto fuori dalla macchina. No, non mi sono accostato, gli ho detto: Ciccio, va che ti è caduto il sacchetto.
0: Una roba che hai fatto tu, ho fatto anche io,
1: sì, andare a raccogliere
0: per ADV, è quella di andare a raccogliere appunto l'immondizia a Milano,
1: nei parchi.
0: Io ricordo addirittura di aver raccolto e lì mi sono detto: ma ragazzi, ma la gente che butta in mezzo alla strada, più o meno zona Piazzale Lotto per i milanesi. Io ho raccolto una bombola, una bomba grande, una bombola, sì, credo fosse una bomboletta di gas, e l'ho portata via con orgoglio dicendomi: ma che gente c'è qua?
1: Vero, vero, anch'io ho fatto questo lavoro, diciamo, nei parchi, perché mi hanno pagato, però vabbè.
0: Beh, ma siamo in due, però comunque lì il virtuosismo è uscito fuori.
1: Si scherza, però io sono molto attento a queste cose.
0: Vero, va bene, dai, c'è il nuovo singolo di Miley Cyrus, si chiama Buzzsprout. Enjoy the music.

0: Cyrus, che ha deciso di chiamarsi solamente Miley.
1: Ma per me potrebbe chiamarsi anche Franca. Ugo. Franca, Uga. Va bene, dai,
0: va bene, no, ci sta, ci sta. State con noi su Radio 101.

0: se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
2: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Le mele di Marlene.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
7: Mi fa innamorare.
9: Frequenziamoci con Irem.
10: Perché da Irem scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
11: Perché da Irem puoi incontrare la tua radio preferita.
12: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
9: Frequenziamoci con Iren.
13: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: cos'è la canzone che ti fa stare bene?
1: Allora, è un'occasione, un'opportunità che tutti i nostri bonazzi e bonazze hanno, ma in questo caso hanno scelto per festeggiare un compleanno speciale.
0: Esatto, un cinquantenario, un mezzo secolo di carriera. Sentiamo chi c'è e cosa ha scelto.
2: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Pride degli U2. Sono Andrea da Cagliari, la dedico a mia moglie Molly. Un grandissimo ti amo. Ciao.

0: Questo entra nella top 3 dei miei dischi, delle mie canzoni preferite degli U2, Pride, In the Name of Love, che abbiamo ascoltato come canzone che ti fa stare bene, ma in realtà l'avete scelta voi, in particolar modo un amico che ha mandato un messaggio al 331 80 90 101. Anno d'oro per U2.
1: Esatto, perché esattamente il 25 settembre, quindi 3 giorni fa, 2026, hanno compiuto 50 anni di carriera U2.
0: Mezzo secolo di carriera, ragazzi. Loro peraltro si apprestano anche a uscire fuori con un nuovo album.
1: Esatto, per festeggiare questo 50esimo, dopo 9 anni hanno fatto questo nuovo album che si chiama Carnaval de Luz. Un po' milanese.
0: Un po' milanese.
1: Carnaval de Luz.
0: Okay.
1: E niente, appunto, che uscirà il 13 novembre e con il nuovo singolo Silenzio, disponibile tra poco.
0: Esatto, io non dimenticherò mai che gli U2 sono stati il mio primo concerto internazionale. Ricordo che avevo solamente 16 anni con un mio amico che era maggiorenne, eravamo andati a Roma. Li avevo visti ed ero rimasto totalmente strabiliato, sempre amati. Tu anche hai un aneddoto
1: sì,
0: sugli...
1: Sì, io non ho mai visto un concerto degli U2, però quando vivevo in Australia, ero a Sydney, sono entrato al Bondi Beach, c'è cioè un bar, Iceberg si chiama, sono entrato lì, c'erano questi energumeri all'ingresso, sono entrato e c'era Bono degli U2 lì, appunto al bancone, a sorseggiare un mojito, perché la sera stessa aveva appunto un concerto a Sydney.
0: Vabbè, belli, belli e bravissimi, insomma uno dei gruppi più famosi del pianeta, felici di festeggiarli qui su R101. Ora Francesco Gabbani.

0: torno in onda da mezzogiorno alle 14 su R101, si intende.
1: Fabio De Vivo, il Musazzi in regia, il nostro Claudio Renduan pronto a mettere la sigla tra poco del gioco che faremo. E alla mia destra c'è lei.
2: Niente,
1: il castigo di Dio. La Roberta Bussolage.
0: Esatto, la nostra redattrice, la nostra autrice, colei che va anche a chiamare coloro che peraltro giocano ai nostri Golden Ticket e talvolta incappa in persone un po' particolari.
1: Esatto, questo, tutto questo è Roberta Bussolage.
0: Ed è realtà, realtà. Se volete potete anche guardarci sul canale 67 del digitale, oppure un po' più in piccolo sull'app da scaricare gratuitamente. C'è la musica e dopo giochiamo. Ora Temper Trap.

0: 101 alle 13:05 e lunedì inizio settimana, ma questo non vuol dire che non giochiamo, anzi
1: giochiamo di più il gusto, perché siamo riposati dal weekend.
0: Io
1: non mi sono alzato dal divano. Sono andato giusto sabato sera a casa dei miei genitori, che era il compleanno di mia sorella.
0: Mamma mia. No,
1: ma non volevo alzarmi dal divano per non offendere le mie piaghe di decubito.
0: Hai ragione. No, in quel caso là hai ragione. Doveva,
1: mi dispiaceva.
0: Cioè, diciamo che in quel caso era la montagna che doveva arrivare da Maometto.
1: Esatto. Detto ciò, giochiamo a Accomunage.
0: Senti che sigla.

0: pezzo vero. La prossima volta che mettiamo questa sigla vorrei alle mie spalle dei visual un po' come Anima, se è possibile, grande DJ e produttore italiano. Come si gioca da Comunage?
1: Vi daremo quattro parole, che saranno quattro appunto.
0: Quattro indizi, Comusage.
1: E quattro parole che descriveranno comunque un film. Cioè dovrete capire appunto di che film stiamo parlando attraverso queste quattro parole.
0: Va bene.
1: Londra.
0: Sì.
1: Rotelle.
0: Sì.
1: Baseball.
0: Sì.
1: Spada.
0: Ce l'ho.
1: Vai.
0: Natale in casa Cupiello.
1: La piantina di casa Covelli. No, quello è un altro. No, no, non è quello.
0: Un'altra volta.
1: Londra, rotelle, baseball, spada. Che film ha dentro queste quattro caratteristiche?
0: La spada nella doccia.
1: Neanche, no, neanche. No, no, siamo lontani, Rambelli.
0: 3318090101, indovinate voi.

0: Magnetica de Bausa per gli amici
1: Bausa
0: qui su R101 alle 13:13 mentre giochiamo ad Accomunage, un gioco semplicissimo.
2: Accomunage, vi abbiamo dato quattro parole chiave per capire un film e voi state provando a dirci che film è secondo queste quattro parole.
0: Sì.
2: Londra, rotelle, baseball, spada.
0: Che cos'è?
3: Forrest Gump.
0: No, perché lui si era limitato ai
2: però,
0: ferri.
2: Allora, Londra no, perché è Washington.
0: Esatto.
2: Rotelle, sì, Tenente Dan.
0: Sì, è vero,
2: rotelle,
0: c'era Tenente Dan.
2: Vicenta, però in questo caso qua, nel nostro, diciamo, rotelle non sono riferite a quel tipo di rotelle.
0: Ok.
2: Baseball in Forrest Gump non me lo ricordo.
0: Non giocava anche a quello, non lo so, vado...
2: No,
0: giocava ping pong.
2: Ping pong era, sì. E poi spada, no, neanche.
0: No.
2: No, niente.
4: Io e Marilyn.
2: Io e Marilyn. O io e Marley.
0: Io e Marley.
2: Io e Marilyn.
0: No, nessuno dei due.
3: A me viene a mente l'Highlander con Christopher Lambert, però le rotelle non so cosa ci possono entrare.
2: Christopher Lambert e Sean Connery.
0: Anche
2: no, non è. Continuate a provarci. Londra, rotelle, baseball, spada. Qual è quel film che accomuna queste quattro parole?
0: Ma abbiamo messo qualcosa in palio quest'oggi o no?
2: Non lo so. Roberta, cosa dici? Una penna.
0: Una penna. Ma è la 70ª volta che mettiamo in ballo una penna.
2: Qualcuno a prenderla.

0: Oliviero Dorigo qui su R101.
1: Londra, rotelle, baseball, spada. Quale film accomuna queste quattro parole?
2: Arancia meccanica. No. Ciao, no. Ciao.
3: Londra, arancia meccanica. Londra.
0: Ho capito.
3: Rotelle, baseball.
0: Perché avevano le mazze da baseball.
1: Avessimo detto drughi.
0: Ma il cantante? Hanno quelle drughi.
1: Musica classica.
0: No.
3: E poi altre parole che non si possono dire.
0: Nessuno di questi. Dai, continuate a provarci al 331 80 90 101.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, sì.

0: semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Tiziano Ferro qui su R101 alle 13:25 minuti. Noi pronti a dare forse la soluzione a quello che è la comunage di oggi.
1: Vediamo se avranno indovinato qual è il film che è racchiuso in queste quattro parole: Londra, rotelle, baseball, spada.
2: I guerrieri della notte.
1: No, non è i guerrieri della notte. No, no, no, no, no.
2: Ma era Hitchcock, che la spara nella doccia.
1: No, non era Hitchcock.
0: Ma è anche grammaticalmente sbagliato. Cioè, al massimo è le spara nella doccia.
1: Ah, così proprio.
0: Cioè, non la spara, cioè prende lei e la spara fisicamente. Non mi sembra.
1: Quello è un po' psycho.
0: Che però ha mandato il messaggio.
1: Non le spara nella doccia, la coltella nella doccia.
0: Diverse volte, tra l'altro. Poi,
3: secondo noi, è Roller Squad.
1: No, non è Roller Squad. No.
2: Il film è Un ragazzo alla corte di Re Artù.
1: Nemmeno, però tanti hanno indovinato il film in questione, che è...
3: Il nome del film è Hook, Capitano Uncino.
4: Per me è Hook, Capitano Uncino.
3: Ciao, Antonella da Carate.
5: Il film è Peter Pan?
6: Il film potrebbe essere Hook, Capitano Uncino.
1: Hook, Capitano Uncino, film che secondo me tutti gli abitanti della Terra, per dovere morale, dovrebbero comunque aver visto.
0: Senti qua.
7: Eccoti qui, Peter.
0: Ecco qua una grande interpretazione di Robin Williams, di Julia Roberts,
1: Dustin Hoffman.
0: Come si chiamava invece quelli che faceva...
1: Spugna. Lei, Diana Keaton.
0: No.
1: Perché c'è anche lei che interpreta un uomo.
0: Il ragazzo. Rufio, lo chef Rufio. Lui.
1: Posso dire che Rufio, la morte di Rufio, ha traumatizzato intere generazioni.
0: Allora, a me, io lo dico sempre, mi traumatizzerà sempre di più la morte comunque del cavallo della storia infinita.
1: No, contro Rufio.
0: Ma secondo me è una questione generazionale.
1: No, Rufio.
0: A te, Claudio, cioè il cavallo della storia infinita.
1: Più di Rufio.
0: Ti sei fermata la crescita.
1: Domani ne parliamo. Anzi, facciamo adesso, dai, le morti dei film che vi hanno traumatizzato di più in assoluto.
0: Ma dai, Rufio, ragazzi. Le morti dei film che vi hanno proprio ammazzato completamente. 331 80 90 101, c'è Alicia Keys. She's just

0: Damiano David, che durante il suo matrimonio ha intonato un bel grazie Roma, perché le origini non si dimenticano mai.
1: Qual è? Niente,
0: chi è?
1: Stiamo parlando insieme a voi di le morti nei film che vi hanno traumatizzato di più in età adolescenziale.
2: La morte di Artax, no, non si può, cioè, no, me la sto rivivendo. Quella è la morte della mamma di Bambi.
0: Sì,
1: però non,
0: sì,
1: no, beh, traumatizza perché lo guardi che sei molto molto piccolo.
0: È un po' come dicevamo nel fuori onda, la morte appunto di Mufasa, del Re Leone, altrimenti detto Musafa.
1: Musafa, perché la nostra Roberta purtroppo ha dei problemi di lingua, ecco.
3: Artax! No, non mollare Artax! Non lasciarmi!
0: Io ancora oggi, alla mia età, quando guardo La Storia Infinita, io ancora oggi spero che Artax non si lasci andare alla tristezza del nulla.
1: Io uguale con Marissa Cooper in Ossì.
0: Vabbè, cioè, ma perché lì avevi...
1: Vabbè, no, Marissa Cooper è stata un'altra morte che mi ha devastato praticamente, mamma mia.
0: Però mi piaceva più l'altra, com'è che si chiamava
1: Rachel?
0: L'altra? Quella lì...
1: Rachel, Marissa, Seth e Ryan si chiamavano, sì.
0: Allora
1: sì.
0: Rachel. Mi piaceva un sacco. Va bene, c'è il nuovo singolo di Biagio Antonacci che arriva e torna alla grande qui su R101. Lo fa insieme a Saif. Si chiama Spirituale. Lo ascoltiamo qui su R101. Dacci una sentita. Stavo sognando.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
6: Resta con te.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Cif! Un solo spray! Cif!
12: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
16: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
17: Mm-hmm.
16: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Già. Ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.

0: canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora su R101 ed è sempre diversa.
1: Scelta sempre da voi e sentiamo chi è che cosa ha richiesto.
2: Ciao, sono Chiara e la canzone che mi fa stare bene e che vorrei ascoltare è Supersonic degli Oasis.
0: No, tra l'altro, se non vado errato, a breve appunto torneranno dopo tanto tempo in Italia, ma torneranno solo a Roma.
1: A Roma, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: mi sa che i biglietti sono andati sold out sei
1: Sergio
0: minuti dopo.
1: Sergio è riuscito a prenderli.
0: Come ha fatto?
1: Sì, adesso ti spiego.
0: Ah,
1: perché c'era un
0: c'era lo sgramuzzo.

0: Sonic degli Oasis qui su R101, alle 13:45 minuti, canzone che ci fa stare bene, che vi fa stare bene, che avete scelto con un messaggio, continuate a farlo, l'importante è che sia sempre diversa.
1: Andiamo a chiudere un po' questo argomento traumatizzante delle morti nei film che vi hanno un po' scosso.
0: Vai.
2: La morte più traumatica è quella sicuramente di Tokyo, Ursula Cordero, nella Casa di Carta.
0: Ma si chiamava Suffla Cordero?
1: Ursula.
0: Ah, Ursula, ok.
1: Ma anche Nairobi, Nairobi a Casa di Carta per me è quella che... perché era la mia preferita.
0: In quanto a serie, per me Hank di Breaking Bad. Cioè, quando muore Hank...
1: Troppi spoiler.
0: Ho capito, ragazzi, sono cose vecchie. Poi...
3: ragazzi, non sono riuscito a superare la morte di Gus in Top Gun ancora oggi.
1: Inaspettata.
0: Gus, poi stai male anche quando nel sequel Maverick. Di Maverick vedi il figlio che suona il piano.
1: Mamma mia, che c'è lui fuori che lo guarda, sì, che c'è Maverick. Sì. Mamma mia, pelle d'oca.
4: Ma vogliamo parlare di Tony Stark, Iron Man. Cioè, raga, ma lutto nazionale.
1: Io sono ineluttabile e lui, io sono Iron Man.
0: È vero. Dopo anche aver preso gli ennesimi 300 milioni a film,
1: l'hanno appena rimesso al cinema venerdì con 4 minuti. Endgame l'hanno appena rifatto con 4 minuti in più di scene inedite. Tancredi è andato
0: a vedere Endgame.
1: Ma sarei andato anch'io. Solo che venerdì avevo altro da fare.
0: Ok, va bene. E noi siamo quasi al termine di questa diretta di R101, la prima delle settimane dei Bonazzi, e ci sono i Maroon 5, questa è Sugar. Dai, state con noi altri 10 minuti.

the music. R.

0: Mars per andare a chiudere questa prima diretta della settimana dei Bonazzi di R101.
1: È andata anche questa, caro The Live.
0: Sì, quindi direi che a questo punto possiamo anche andare a appoggiare le nostre terga da qualche altra parte, come giusto che sia. Ma chi salutiamo prima?
1: Salutiamo Claudio Renduana alla regia. Domani esatto. Ci sei, Cla? Grande, meno male. La nostra Roberta, che non ha fatto assolutamente niente. Domani ci sei? Ci sei domani? Ci sei? Sì, purtroppo. Marco Santini e Melita Tognolo prenderanno il nostro posto. Fabio Devi il Musazzi, Dio piacendo, ci vediamo domani da mezzogiorno alle 14.
0: Si va via, si va via.
1: Ciao! Bye.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È scattato lo sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP. La misura durerà 30 giorni. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ammonisce Leone XIV. Il dialogo con l'altro, sottolinea il pontefice, è una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana. Mosca pianifica ulteriori atti di sabotaggio in Europa, avverte l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera Callas. Prosegue intanto l'offensiva ucraina nel Donetsk, nella notte lanciati dalla Russia oltre 160 droni. Si chiudono le indagini preliminari dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggio, uccisa nel 2007. I suoi legali sperano nella revisione in attesa di vedere le nuove prove a carico del loro assistito. Etna, terzo giorno di stop forzato dei voli all'aeroporto di Catania a causa di una forte emissione di cenere vulcanica. Niente partenze, niente arrivi sino alla mezzanotte, comunica la SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Calcio Nations League, Italia già un bivio in Turchia, stasera gli azzurri affronteranno lo stadio Barça, i padroni di casa dopo la debacle con il Belgio. Il CT Mancini tranquillizza, c'è troppa agitazione, le critiche non mi condizionano, i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
4: più Coop Voce.

0: Eccoci, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì.
1: Ciao a tutti,
0: Marco Santini,
1: ciao Belita Toniolo,
0: cucù in regia e tutti voi finalmente lì fuori. Non vediamo l'ora di sentirvi al 331 80 90 101.
1: Che bello amici, quando ricominciamo la nuova settimana ritorniamo qui in radio insieme a voi, quelli che ci ascoltano in macchina, quelli a casa, magari che ci guardano in TV sul canale 67. È bello, è sempre un bel momento ritornare qui tutti insieme, parlare, ragionare, fare la polemica che arriva come sempre alle 15, dove voi potete dirci la vostra, insomma le vostre opinioni, perché è un programma, questo lo ricordiamo sempre, libero e aperto a tutti quanti,
0: senza censure. Donne, uomini, bambini, tutti possono dire la loro. 331 80 90 101, come sempre questo è il numero per farvi sentire, e ovviamente immancabile la nostra musica. Vai.

0: Justin Bieber, R101, e questa è Sorry per cominciare la nostra settimana insieme a voi, quelli del Good Times. Marco e Melita, pronti via, vedi? Quando io dico è bello tornare perché insomma parti con il programma e già ci sono gli ascoltatori che ti salutano, ti dicono cosa fanno.
1: Vai. Ciao ragazzi, io vi ascolto in TV e vi guardo in radio.
2: Cioè, dovresti fare l'opposto,
0: Che ti confondono gli ascoltatori che già cercano, capito, di spaiare le carte. Invece no, noi rimaniamo belli concentrati su quello che dobbiamo fare. Ricomincia la settimana, amici. E oggi, nella polemica, vi porteremo a Bollate.
2: A Bollate, dove
0: cioè,
2: ragazzi,
0: Bollate, spieghiamolo per chi insomma non è di queste zone.
2: Qui vicino a Milano.
0: Vicino a Milano,
2: dove c'è insomma, dove ci sono dei ragazzi.
0: Dove ci sono tante cose a Bollate.
2: Ci sono tante cose, tra cui dei ragazzi.
0: Sì. Sì.
2: Che hanno vabbè. diciamolo dopo.
0: Comunque andremo qui vicino a Milano, dove è successa questa cosa che qualcuno potrà ritenere bella, meravigliosa, e qualcun altro invece potrebbe dire lo scopriremo alle 15 quando arriverà la nostra polemica. Ma la domanda che vi stiamo per fare, perché questo è lo schema di questo programma, si collegherà ovviamente alla tematica della polemica, e quindi vi chiediamo al 331 80 90 101:
2: da che cosa vorreste essere liberi per un solo giorno? Ok, sorrido perché comunque la polemica non è proprio così leggera, cerchiamo di farla sembrare, ma è una polemica molto importante. Al 331 80 90 101, però ci potete ovviamente rispondere anche usando anche un pochino di fantasia, un po' di ironia.
0: Cominciamo noi, diamo noi il via, Meli. Da cosa vorresti essere libera tu per un giorno?
2: Dalle responsabilità.
0: Okay.
2: Da mamma soprattutto.
0: Cioè, ma una in particolare? Ah, da mamma.
2: Da mamma, da donna.
0: Quindi
2: sì, vorrei
0: essere
2: completamente libera.
0: Libera.
2: Dei pensieri, okay, da preoccupazioni. Sì, mi
0: io vorrei essere
2: molto
0: libero per un giorno senza il mio cane. Cioè, vorrei non averlo.
2: No, non ci credo.
0: Sì, fammi,
2: ma non ci credo.
0: Fammi dire, vorrei che per un giorno non ci sia, per far sì che questa cosa aumenti ancora di più, così il giorno dopo, quando invece so che c'è, che torna, diventa proprio una roba che...
2: Vabbè, ho capito, ma perché non lo vuoi?
0: Per un giorno, perché magari, non lo so, devo fare una cosa e lui non può venire, oppure io devo organizzarmi, devo piazzarlo, un po' come i bambini piccoli.
2: Raccontateci invece il vostro desiderio, da che cosa vorreste essere liberi per un giorno, qui su R101.

0: Ma quanto è bello questo pezzo di Somber qui su R101. My
1: Bellissimo.
0: Body is ready. 14:15, il Good Times. Come sono molto belli, devo dire, i vostri vocali al 331 80 90 101. A proposito, vi stiamo chiedendo:
1: da che cosa vorreste essere liberi per un solo giorno? Sentiamo, voi vi siete scatenati.
2: Allora, io vorrei tantissimo per un giorno intero essere libera dal mio senso del dovere, che mi porta sempre a dover fare la cosa giusta.

0: Vorrei essere libero almeno un minuto da quel pensiero lì. Io ce l'ho, lui fisso. Dice, sempre fisso in testa.
1: E non possiamo leggerlo in effetti.
0: Non so amico, però è un problema.
1: È un problema.
0: Ma è anche un bel problema, nel senso, non è proprio così brutto.
1: No, direi di no.
0: Dipende dai punti di vista.

0: Siento su R101 e qual è la libertà? Anzi, da che cosa vorresti essere liberi per un solo giorno?
1: Vorrei essere libero dai limiti del mio conto corrente. Per un giorno vorrei poter spendere tutto quello che voglio per esaudire i miei desideri.
0: Mi unisco a te.
2: Unire, spendere tutto. Viva la libertà! Qualcuno scrive: vorrei essere libero dai parenti.
0: Aia!
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza

0: senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: J-Lo, R101, 14:25, lunedì pomeriggio, state ascoltando il Good Times, Marco e Melita, Cucù in regia, tutti voi. C'è una domanda, come sempre, che vi facciamo, che si collegherà anche oggi al tema della nostra polemica, che arriva tra meno di mezz'ora, anzi tra una mezz'ora, anzi tra...
1: Fai pace, Santini, tra mezz'ora, alle 15 arriva la nostra polemica.
0: Tra mezz'ora, e la domanda, oggi andremo a bollate, andremo lì, perché insomma c'è una notizia che arriva che potrebbe farvi dividere, anzi sicuramente lo farà, e vi chiediamo da cosa vorreste essere liberi per un giorno oggi.
1: 24 ore.
0: In generale, amici, sentiamo, vai.
2: Ciao, io per un giorno vorrei essere libera dagli stati di ansia che mi pervadono da qualche tempo.
1: Beh, allora, ricordati che l'ansia è solo un pensiero, quindi se tu ti concentri, questo pensiero piano piano se ne va, se ne va.
0: Brava, Melita. Qualcuno un po' più leggermente invece scrive: ragazzi, io vorrei essere libero almeno per un giorno dalla sveglia che suona tutte le sante mattine e io continuo a rimandarla. Ci sta, vai.
3: Io scrivo da Torino e mi vorrei liberare delle mie cosce almeno per un giorno, senza avere problemi di pensieri, di cellulite e smagliature. Ciao, un bacio, vi sto ascoltando.
1: Sabino dice: vorrei essere figlio unico, singolo e anche orfano per liberarmi solo per un giorno da tutti.
0: E poi c'è Michela che scrive: vorrei essere libera almeno per un giorno dalle notifiche del mio cellulare.
1: Io sono già libera dalle notifiche del mio.
0: No, basta, allora, se proprio vuoi farlo per un giorno, basta che vai nelle opzioni, togli la spunta della notifica e almeno per un giorno provi. Quello lo puoi fare, però insomma in generale...
1: Oppure fai come Santini, che guarda ma non risponde. È molto semplice.
0: Sì,
1: continuate
0: sì.
1: A dirci da che cosa vorreste essere liberi per un solo giorno. E nel frattempo ci ascoltiamo lui, Marco Mengoni, e questa è Io ti aspetto.

0: Qui su R101 c'è il Good Times, Marco e Melita e tutti voi che ci state rispondendo al 3318090101 con le vostre voci e anche con i messaggi scritti a da cosa vorreste essere liberi per un giorno. Tanti pensieri, per esempio, io vorrei essere libera di potermi truccare, qualcuno scrive, al lavoro come voglio, ma non posso, perché ci sono luoghi di lavoro dove non solo, diciamo, c'è la questione trucco, ma anche proprio l'abbigliamento, devi attenerti a un regolamento.
1: Esatto,
0: no?
1: Serena invece dice: io vorrei essere libera di poter dire quello che penso e togliermi qualche sassolino dalle scarpe. Vabbè, ma il karma farà il suo,
0: vai.
1: No?
2: Buongiorno ragazzoni, Gianmarco da Terrasini. Vorrei essere libero un giorno dai miei problemi.
0: Benvenuto nel club.
1: Esatto.
3: Io vorrei essere libera per un giorno dalla mia divisa lavorativa. Forse per me metterei sempre un paio di jeans e una polo.
0: Ecco, qualcuno ci scrive: ragazzi, vorrei essere libera per un giorno dalla burocrazia. Lei è Martina. Una giornata in cui nessuno mi chiede speed, documenti, passaporti, carte d'identità.
1: Ecco. Qualcuno invece vorrebbe essere anche libero dalla scuola, e quindi immagino sia un ragazzo o una ragazza che ci sta scrivendo.
0: Nessuno però ha citato il traffico. Il traffico.
1: Beh, liberi dal traffico.
0: Liberi dal traffico per un giorno, che tu chiudi gli occhi e fai via il traffico.
1: Ma sai che c'è? Che
0: e sei solo in strada, non c'è
1: ci
0: nessuno.
1: Ci sarebbe una lista lunghissima da cose.
0: E continuate a dirci, appunto, allora, questa lista di cose che vi farebbero stare meglio. Quindi un giorno hai la possibilità di sentirti libero da 331 80 90 101. Intanto J-Ax.
4: Enjoy the music. 101.
5: E ti racconto ancora vita.
6: Bella zio, sono J-Ax.
4: R. 101.
6: Enjoy.

0: vita, morte, miracoli. E voi da che cosa vorreste essere liberi per 24 ore?
1: Vorrei essere libero per un giorno dai soldi. Pensate che bello un mondo senza soldi. Meno guerre, meno odio, meno schiacciare
2: tutto.
1: L'altro
0: Anche meno lavoro, però, probabilmente.
2: Qualcuno scrive: voglio essere libera dalla password. Bello.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Shh, Ale, Franz, venite.
7: Michelle!
8: Cosa c'è?
0: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
6: Certo, non sapevate?
8: Ale è svenuto.
6: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Verde! Rosa! Arancio!
0: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Vostre canzoni del passato, quelle che ci fanno stare bene, oggi ci portate nel 1988.
19: Ciao R101, sono Anna dalla provincia di Verona. La canzone che mi fa stare bene è degli A ed è intitolata Stay on These Roads.

0: Stay on these roads, gli AA su R101 per la canzone che ci fa stare bene le vostre canzoni, grazie. Se vi va potete segnalarcele anche adesso con un vocale al 331 80 90 101, e chi lo sa, magari la prossima canzone nella prossima ora potrebbe proprio essere la vostra e farvi sentire liberi, liberi e meravigliosi, liberi. Leggeri, leggeri come l'aria.
1: Come vi abbiamo chiesto prima, da che cosa vorreste essere liberi almeno per 24 ore? Non dalla musica sicuramente, ma da...
2: Ciao, vorrei essere libera dai sensi di colpa che mi hanno inculcato i genitori. Ciao.
0: Quella è una roba brutta, eh?
1: Una roba brutta, sì.
0: Vorrei essere libero per una domenica, che è l'unico giorno che ho dal lavoro, da mia moglie.
1: Vabbè,
0: io mi immagino quest'uomo che si sveglia la domenica mattina, di fianco c'è la moglie, lui la guarda e vorrebbe così farla sparire.
1: Vabbè, ma se uno vuole può comunque, siamo sempre là.
0: Tutto.
1: E invece?
0: Ve l'abbiamo chiesto, amici, perché sta per arrivare la nostra polemica. Vi porteremo a Bollate, dove da quelle parti è giunta una notizia che sicuramente vi farà discutere qui su R101. State pronti quindi al 331 80 90 101, come sempre, a dirci la vostra. Ma intanto c'è la musica.
1: Ci sono loro e dei giornalisti, e questa si intitola Completamente.

0: polemica qui su R101, arriva come sempre tutti i pomeriggi solo nel Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini, Melita Tognolo.
1: Buongiorno.
0: Cucu in regia, tutti voi prontissimi già a partecipare alla nostra polemica, la prima di questa settimana, e vi porteremo, come già più volte vi abbiamo ricordato, in quel di Bollate, insomma qui vicino praticamente
1: possiamo
0: a Milano, a nord di Milano.
1: Possiamo dire dove davvero andremo. All'interno di un carcere.
0: Esatto.
1: Abbiamo parlato di libertà prima.
0: Sì, abbiamo strizzato l'occhio al tema, quindi il carcere di Bollate, da dove arriva questa notizia qualche giorno fa, e ne discuteremo, e come sempre vi chiederemo al 3318090101 di dirci la vostra, che ne pensate, da che parte state, liberamente, senza peli
1: siamo
0: sulla lingua.
1: Siamo sicuri? Liberi anche dalle proprie celle, no? Di

0: Leppard, Geronimo qui su R101 15:03, lunedì pomeriggio, il Good Times, Marco e Melita, e diamo come sempre il là a questa settimana alla nostra immancabile polemica.
1: La musica che abbatte i muri del carcere trasforma la reclusione in un'occasione di riscatto. Quindi a Bollate i giovani detenuti si sono presi la scena con un vero e proprio concerto dal vivo per presentare il loro nuovo album musicale, un evento speciale che ha visto salire sul palco anche grandi nomi della scena rap italiana. Ci sono 13 tracce registrate nello studio di registrazione interno al reparto giovani adulti della struttura milanese. Questo laboratorio del carcere si conferma un modello di trattamento concreto capace di trasformare le storie individuali dei detenuti in un'esperienza artistica che supera le sbarre per farsi ascoltare da tutta la città. Ovviamente da questa notizia sono nate tante polemiche anche sotto, insomma, i vari post che sono usciti sui social. Qualcuno è d'accordo, qualcuno invece aia, no.
0: Qualcun altro invece no. Tra l'altro c'è questa cosa da ricordare: all'interno del carcere di Bollate c'è proprio un vero studio di registrazione, dove appunto si può creare tutta questa cosa che poi è stata fatta, cioè un disco con 13 tracce, ed è un progetto, insomma, frutto di questo percorso avviato nel 2022 dal quarto reparto attraverso appunto un laboratorio artistico musicale focalizzato sulla cultura rap, per dare, diciamo, una seconda possibilità ai ragazzi che stanno dentro al carcere. Perché il carcere, Meli, tu mi insegni a cosa serve o a cosa dovrebbe servire il carcere, no? A darti una seconda chance, nel senso, a farti capire che hai sbagliato.
1: Esatto, prima di tutto quello, ovviamente, è cercare, insomma, di migliorare in tutto quello che hai sbagliato.
0: Di farti diventare un cittadino, diciamo,
1: modello,
0: onesto, una volta scontata la tua pena. Ma, amici, voi che ne pensate di questo progetto? Ci sta, è giusta questa cosa? Che uno in carcere possa fare una cosa del genere, tipo mettersi lì, fare un
1: può
0: disco?
1: Può aiutare questo, può, ecco, a diventare un cittadino onesto, come abbiamo detto prima. 331 80 95 101, alziamo la Claire delle nostre polemiche,
0: sì,
1: facciamo entrare.
0: Sì, la Claire che sa un po' di cioè, come una cella praticamente in questo caso, che si apre.
1: Facciamo entrare le opinioni, però, dei nostri ascoltatori.
0: E tutti voi.

Enjoy the music.

0: Cat's Eye Animals su R101, 15 e 12, ragazzi, è già partita la nostra polemica. Dalle celle al microfono, i giovani detenuti di Bollate lanciano un nuovo album. È giusto, non è giusto, siete d'accordo? Sentiamo voi al 331 80 90 101, vai.
1: Ma io penso che sia giusto dargli un'alternativa e una possibilità, una motivazione, perché se no veramente questi ragazzi diventano irrecuperabile.
2: Quindi dare una motivazione ai giovani carcerati, sì, e quindi dare spazio alla creatività, alla musica e alla realizzazione di questo disco che è uscito già su tutte le piattaforme, sì. 13 sì. tracce. Sì.
3: Io sono del parere che se una persona che è in carcere, che sta scontando la sua pena e non c'è nessun pentimento, non ci deve essere nessun sentimento, non lo vogliamo sentire proprio.
2: Cioè lui, sì, diciamo, giustamente dice: prima voglio capire.
0: Beh,
2: insomma,
0: ma credo
2: a che
0: ci
2: punto
0: siano anche degli psicologi, no?
2: Sì,
0: che possono
2: poi
0: anche confermare questo.
4: Vai. È un progetto di rieducazione sociale meraviglioso. Chi è quel folle che è contro una cosa del genere?
2: Ci sono anche quelli, per esempio, qui ci scrivono: sì, non sono d'accordo per la questione del carcere, alcune persone non le riabiliti nemmeno con le pene, diciamo, più pesanti, con quelle più dure. 331 90 101, quindi amici, siamo solo all'inizio di questa nostra polemica, la notizia è questa: i detenuti del carcere di Bollate hanno realizzato un disco che è uscito su tutte le piattaforme. Giusto o sbagliata questa cosa? 331 80 90 100.

0: R101, la polemica, i detenuti del carcere di Bollate hanno fatto un album trap e rap. Temper City, R101, la polemica, i detenuti del carcere di Bollate hanno fatto un album trap e rap, interamente scritto e registrato all'interno del carcere. Che ne pensate voi? Vai!
1: Sei in prigione, non è che dovresti avere

0: Girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company. 1, 2, 3, 4.
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su canale

0: house.fileni.it.
1: Sarafele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
7: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
8: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
6: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
9: Allaccia le cinture di sicurezza, baby!
6: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
10: vera. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
14: Sostituiscio!
15: Leo, si dice sostituiscilo!
14: Sostituiscio!
16: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: R101 Meteo.
18: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato con prevalenza di cieli sereni. Scarsi e modesti gli annuvolamenti nel pomeriggio intorno alla fascia alpina e prealpina, all'Appennino centrale e rilievi di Calabria e Sicilia, ma senza conseguenze. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento, valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi, con punte di 30-31 in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: James Blunt, You're Beautiful, qui su R101 nel Good Times, 15:24, Marco Santini, Melita Tognolo con voi, Cucù in regia. Siamo nel bel mezzo della nostra prima polemica di questa settimana e ci stiamo occupando di questa iniziativa che arriva direttamente dal carcere di Bollate, dove si viene a sapere che i detenuti hanno realizzato un album trap e rap interamente scritto, registrato e prodotto all'interno del carcere. 2 anni ci hanno messo per fare questo lavoro. Trattasi di un progetto appunto che dà una seconda possibilità a questi ragazzi che diciamo sono dentro al carcere, quindi magari hanno anche la passione della musica, hanno diciamo delle spiccate propensioni per questo genere di cose, e quindi gli si dà un palcoscenico a questi ragazzi per provare a insomma poi tornare ad essere una volta fuori dal carcere dei cittadini tranquilli e onesti. Ma non tutti sono d'accordo.
1: Tu sei d'accordo o no, Santini?
0: Ma allora io posso anche essere d'accordo con questo, con questo progetto, che comunque dà appunto nuovo rilancio a questi ragazzi. Ma come state dicendo in molti, ci sono delle cose che vanno valutate con molta attenzione. Cioè tipo per esempio anche cosa dicono questi testi di queste canzoni.
1: Anch'io ho pensato a quello.
0: Cioè, attenzione,
1: cioè, hanno fatto una bellissima copertina, cioè me l'ha mandata stamattina Santino e ho detto wow,
0: vabbè,
1: che
0: sono
1: bella
0: tutti
1: questa copertina.
0: No, ma descrivila però come sono.
1: Beh, insomma, sono dei bei ragazzi, bei ragazzotti.
0: Sì, ma come? Ecco. Come sono?
1: Sono mezzi nudi.
0: Ecco perché dice che sono belli, dai.
2: Io la trovo un'ottima iniziativa, dare una seconda possibilità, soprattutto quando sono giovani, però secondo me dipende molto anche dal reato che hanno commesso.
0: Dipende un po' anche da cosa è successo.
1: Ma ci saranno veramente degli, insomma, degli psicologi dietro.
3: Io non sono molto d'accordo, perché sei comunque in prigione perché hai commesso un reato. Magari c'è un ragazzo bravo fuori che sta tentando in tutte le maniere di sfondare il mondo della musica e non gli viene data questa opportunità. E li premiamo questi? Li facciamo uscire un disco? No, non sono proprio d'accordo.
0: Beh, dici, ci sono persone che fuori, diciamo oneste, stanno cercando di sfondare nel mondo della musica e non hanno le stesse possibilità.
4: Vero. Per me può essere una cosa positiva, ma in realtà c'è un aspetto determinante. Allora, innanzitutto, che tipologia di musiche stanno producendo? Perché a mio avviso le case discografiche attuali su musica trap, rap e robe del genere non aiuta sicuramente a un genere giovane di nuova concezione, diciamo, nuovi teenager.
0: Il disco è trap e rap, diciamolo.
5: Se il reato è una cosa che è avvenuta così per una sfortuna, per un qualcosa che non si è cercato e non si è fatto apposta, allora sicuramente. Ma se è una questione che proprio tu intenzionalmente hai commesso quel reato perché nella tua indole essere così, allora a quel punto lì no, mi spiace.
1: Quindi dipende per lei.
0: Non è così, diciamo, sì, tutto limpido, no? Che ne pensate? Continua la nostra polemica. I detenuti di Bollate realizzano questo album trap e rap. 331 80 90 101, che ve ne pare? Vi ascoltiamo intanto Alessandra Amoroso.

0: 101 Levitating, 15:34, la nostra polemica di oggi. Siamo andati nel carcere di Bollate.
1: Esatto, dalle celle siamo passati al microfono perché questi giovani detenuti appunto del carcere lanciano un album assieme poi ovviamente ad altri ragazzi della scena rap italiana abbastanza famosi, ma vi abbiamo chiesto se è giusto, non è giusto, insomma, lasciare questa creatività e questa opportunità di registrare all'interno della struttura milanese un album rap. Sentiamo voi.
2: Ma invece che registrare musica, ma mandiamoli a pulire i fiumi e i boschi e a fare cose utili.
1: Anche allora, questo è un altro punto di vista molto interessante.
0: Esatto. Come lui, adesso ne sentiamo uno, ma come lui ce ne sono molti altri e che dicono anche altre cose.
1: Ma faranno anche quello, spero.
0: Un po' più pesanti. Comunque, vai ancora voi.
3: Se i proventi dell'attività svolta vanno all'amministrazione carceraria per rifondere del costo della detenzione di sti carcerati, perché no? Sta bene, altrimenti anche no.
0: Dice, dipende anche dove vanno a finire gli introiti generati da questo disco.
4: Si chiama rieducazione, reintegrazione sociale, ok? Quindi io sono d'accordo e i ragazzi, attenzione, sono magari ragazzi che hanno anche avuto dei reati minori, non andiamo subito a pensare che sono tutti dei criminali e dei stupratori.
0: Certo, diciamo che è come quando si sentono iniziative del tipo nasce una panetteria dentro al carcere, no?
1: Quante volte?
0: Si sentono a volte questi progetti. Chiaro è che quando si va a toccare la musica e soprattutto
1: rap,
0: il genere trap e rap, qualcuno storce il naso e dice attenzione, che ne pensate voi? Continua la nostra polemica 331 80 90 101, ma adesso vi dobbiamo presentare una bella novità.
1: Dopo i tanti successi dell'ultimo anno arriva la nuova di Ultimo e si intitola Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Si chiama Tutto la nuova di Ultimo, questo era 101 e la nostra polemica: i detenuti di Bollate hanno realizzato un album rap dentro al carcere, che ne pensate?
1: In America fanno bene, vanno a spaccare le pietre in mezzo al deserto. Aia. Così si dovrebbe fare, così vedi che non lo fai più.
0: Capisci?
2: A lavorare,
0: poi ci sono anche
2: dici.
0: Quelli che questa cosa non la vedono di buon occhio.
2: No.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta ad aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 € e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 €. Lidl, vale davvero.
14: Frequenziamoci con Irem.
15: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
16: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
17: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
14: Frequenziamoci con Iren.

0: canzone che ci fa stare bene ogni ora qui su R101. Tra poco continua la nostra polemica, ma intanto Meli, c'è una canzone meravigliosa,
1: pazzesca, 1982.
0: Dai.
2: Antonio da Trieste. Ciao. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è What, Capitan Sensible.

0: su R101. 1982, siamo andati davvero insomma indietro nel tempo per la canzone che ci fa stare bene, quindi grazie, sì, continuate a farlo sempre, sì, ogni giorno, Verita! Grazie,
1: sì, siamo
0: grazie
1: andati
0: mille
1: indietro nel tempo, ma tu andresti arrestata all'istante, perché amici sapete che io vi voglio
0: fammelo dire
1: sempre la verità anche quando i microfoni si spengono,
0: no,
1: di questo
0: Santini,
1: programma
0: ma
1: a un certo punto Merita dice a me e a Claudio Randone in regia: scusate ragazzi, ma chi sono gli What? Gli What? Cioè tu andresti arrestata all'istante, chiamate la polizia.
0: Allora, mi portate nel carcere di Bollate, perché potrei fare anch'io qualche rap.
1: Non scherziamo, torniamo
0: ai nostri ragazzi.
1: Non scherziamo, torniamo a bomba.
0: Infatti,
1: appunto sulla nostra polemica.
0: Vero,
1: no, era verissimo, no, fidatevi. I detenuti di Bollate, questa era la notizia, hanno fatto un album trap e rap. E vi abbiamo chiesto insomma cosa ne pensate. Interamente scritto, registrato e prodotto all'interno. Chiudiamo con lui che mette il punto a tutto questo mondo strano.
2: Io dico: carcerati che fanno trap, benzina 2,6, caro vita alle stelle. Ma io mi chiedo, per favore svegliatemi, perché non so più, ma che paese stiamo? Dove stiamo?
1: Amico mio,
0: meraviglia, un romano.
1: Siamo in Italia,
0: mi fa sempre ridere.
1: La polemica torna però domani, amici, come sempre, solo nel Good Times. E per fortuna domani senza Merita.
0: Ma come?
1: Non ci sei domani.
0: Lo so, non ci sono.

0: Gia Manu, ciao su R101. Abbiamo finito questo lunedì.
1: Abbiamo
0: insieme.
1: Finito questo
0: grazie,
1: lunedì. Ma domani e mercoledì lo diciamo, non ci sarò per una bella cosa che vi racconterò, ma vi lascerò
0: non
1: nelle mani.
0: Dirlo, non si può dire?
1: No, non credo. E quindi io vi faccio gli affari miei, che è meglio, sempre meglio così. Vi lascio nelle mani ovviamente di Santini.
0: Domani ci ritroviamo alle 2 su R101. Vi lasciamo tra pochissimo con la zia Manu. Grazie, fate i bravi. Ciao.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i cinque uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo, mantenendo un velo di cautela sulla matrice. Dopo il no alla proposta dell'Iran, Trump ha parlato di nuovi colloqui in settimana. Teheran però smentisce. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. In vigore da oggi e per 30 giorni il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Non si esclude l'estensione del price cap fino alla fine dell'anno. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Ancora caos voli in Sicilia per l'Etna e la chiusura dell'aeroporto di Catania. Niente partenze, niente arrivi fino a mezzanotte. La regione in campo per garantire i trasferimenti dei passeggeri. Oltre 5.300 posti aggiuntivi sui treni, più di 100 sui bus. Calcio Nations League. L'Italia questa sera impegnata in Turchia. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa dopo la sconfitta con il Belgio. Il CT Mancini dice: i giovani hanno bisogno di tempo per crescere e alle critiche fa spallucce. Non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCOM 24.

La Manu, un minutino, anzi due minutini appena scoccati dopo le 16 in diretta su R101, la radio che ti fa stare bene, per il nostro appuntamento di Cari Amici, qui dallo studio 10 di Milano, ovunque in giro per il mondo, non solo grazie alla radio, quindi collegati attraverso la radio, alla TV, il canale è il 67 e l'app di R101 ovunque in giro davvero da qualsiasi parte del mondo. C'è Fede Salvi ai contenuti del programma, c'è Michi Rossetti in regia. Partiamo? Lui è Lewis Capaldi.

0: Lo dicevamo in apertura, Lewis Capaldi su R101, Someone You Loved, qui a Cari Amici con me Manu, con Fede Salvia, anche lei citata in apertura, donna di grande fede, ma soprattutto donna dal cognome floreale, piantifero.
1: Piantifero, cioè nel senso che mi faccio un piantino?
0: No, come si dice? Plant, adesso non mi viene
1: piante aromatiche.
0: Esatto, ma volevo una parola che indicasse il settore delle piante.
1: E non lo so, esiste?
0: Boh, magari esiste, in questo momento non mi viene.
1: Non lo so, non sono sicura che esista.
0: Planteale. Andiamo a verificare.
1: Vabbè, ma andiamo avanti, che non abbiamo andiamo mica avanti. Due ore per cercare di capire qual è il nome delle piante ornamentali nel linguaggio delle piante.
0: Esatto, ma in qualche modo parliamo di piante, in maniera più specifica di fiori. Da tanti punti di vista ci sono una serie di curiosità molto belle che scopriremo insieme, che ci parlano di quando è nata la cultura, l'usanza dei fiori per vari momenti.
1: Sì.
0: Andiamo indietro nella storia, ma subito vorremmo un po' sondare il terreno. Iniziamo capendoci tra di noi, Fede, fiori sì per te o fiori no? Magari c'è qualcuno che non li ama.
1: No, fiori sì, però rientra in una di quelle cose che mi piace comprarmi da sola.
0: Ah, se te li regalano fa meno effetto di quando te li compri tu.
1: Sì, sì.
0: Però vedi sì. Le sfumature?
1: Sì, lo sai, c'è della complessità in questo corpo.
0: Ma no, vabbè, ci sono varie ragioni, per esempio per te perché accade?
1: Perché vorrei, me li cerco io in base alla dimensione, la grandezza, il vaso dove lo metto. Sai che c'è sempre un qualcosa di complesso sì. Che vive in me. E poi per carità mi fa piacere riceverli,
0: ecco.
1: A chi non fa piacere riceverli? Vabbè, forse a qualcuno sì, non fa piacere. Però sì, tendenzialmente mi piace comprarmeli, è una coccola che faccio a me.
0: Ok, infatti ti pensavo nel momento in cui arriva qualcuno con dei fiori, tu fai troppo piccolini, arancione non mi piace, il vaso fa pietà.
1: Così, un po' così, così, così, okay, con tutto questo armamentario di gentilezza.
0: Con tutto il purpurri. Partiamo raccontandoci un po' il nostro rapporto con i fiori, se avete ricevuto magari un regalo floreale che vale la pena nominare attraverso il numero della diretta, il 331 80 90 101 con nota vocale, le abitudini magari quotidiane che avete coi fiori o se proprio non li sopportate.

0: Si intitola Danceteria, Madonna, l'ultima canzone che ha pubblicato in ordine di tempo appena ascoltata su R101. Ancora buon pomeriggio da parte mia, io sono Manu. A proposito di Madonna, a proposito di fiori, me lo ricordavo bene, sono andata a ricercarlo. Lei ha tutta una serie di fisse e di richieste specifiche quando va in tour. Madonna richiede che in camerino, oltre a cose specifiche da mangiare, oltre all'arredo che deve essere in un certo modo, a volte lo fa spedire proprio da casa sua, i fiori devono essere precisi, gigli e rose di colore esclusivamente bianco e rosa chiaro, e anche la lunghezza dello stelo deve essere specifica, circa 15 centimetri. Vai a capire perché. Stiamo chiacchierando di fiori e anche raccontandoci come viviamo i fiori, se è una cosa che ci piace oppure no, non è così scontato.
1: Ciao ragazze, sono Sandra dalla Valle d'Aosta. Io li amo, ma mi piace guardarli, fotografarli e ammirarli in natura. Non amo moltissimo i fiori recisi. Il mio preferito è la peonia.
0: La peonia, che bello. Questa cosa dei fiori recisi la condividono in tanti, cioè non piace l'idea di avere i fiori appunto tagliati da regalare o mettersi in casa, ma piuttosto di guardarli e fotografarli senza coglierli dal loro habitat. 331 80 90 101 se volete raccontare quello che vi passa per la testa in questo momento. Su R101 passano Mai Smith e Niall Horan.

0: Si intitola Drive Safe, l'abbiamo nominati poco fa in diretta su R101. Loro sono Mai Smith e Niall Horan. Cari amici, chiacchierando, se vi siete appena collegati, di fiori, il vostro rapporto con i fiori. Io ho un'amica carissima che ogni sabato mattina va al mercato, si compra i fiori, se li mette nel vaso all'interno, diciamo sul tavolo, e se li tiene per tutta la settimana e li sceglie con cura. Ognuno ha il proprio rapporto con questi bellissimi elementi della natura.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio.

0: caso seduto sul mio asciugamano.
1: Mm-hmm.
0: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
2: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: amici, il buon pomeriggio in diretta su R101 in questo lunedì di fine settembre, 28 di settembre, 16:27 minuti, la sua Shiver, chiacchierando a cari amici di fiori da tanti punti di vista. Siamo andati un po' indietro nel tempo, anche se in realtà non possiamo dire con certezza chi siano state le prime persone e le prime popolazioni a regalare fiori, ma tra le più lontane testimonianze che sono state poi documentate dell'uso di fiori in vari modi, come offerte, come ornamenti, troviamo sicuramente le testimonianze della cultura egizia, l'antico Egitto, quindi fiori e piante che avevano un ruolo importante in diversi momenti della vita e anche a fine vita, quindi religiosa, funeraria, ghirlande, collari, composizioni. Pensate per esempio il loto blu, che era una ninfea, probabilmente, aveva un particolare valore simbolico. Il suo ciclo quotidiano, con il fiore che si apre durante il giorno e si richiude durante la notte, lo collegava al concetto di rinascita e rigenerazione, quindi gli antichi egizi spesso lo utilizzavano poi nelle cerimonie di sepoltura. Ma non solo, i fiori utilizzati in tanti momenti della vita, e lo state raccontando al numero della diretta.
1: Per carità, è bello tutto, bello il profumo, bello i colori, bella la composizione, però poi dopo un pochetto si seccano, si sono soldi buttati. A questo punto non lo fa contento. Famoli i fiori, sì, quelli di zucca però, fritti.
0: Boni.
1: Non è meglio, Manu, dai, no?
0: Boni da pazzi, fritti tra l'altro. Adesso apro un capitolo, ma solo qua, perché altrimenti finiamo a parlare di mangiare, sui fiori di zucca fritti. So che nell'Italia centrale, quindi Lazio e anche altre regioni, c'è proprio la tradizione di farli farciti, credo, con mozzarella e acciuga probabilmente, poi pastellati e fritti. C'è qualcuno che li pastella così, nudi e crudi, e poi li frigge. In Calabria, da me, io sono nata in Calabria, quindi probabilmente anche in Sicilia, c'è invece la frittella di fiori di zucca. Si fa sempre una pastella simile, farina, acqua e così via, e poi si mettono i fiori di zucca un po' spezzettati e si fanno delle focaccine fritte, ecco, più o meno così. 331 80 90 101 il numero per interagire. Tra poco un bel messaggio di Erika che parla di quanto sia importante ricevere fiori in regalo, magari non sapendolo.

27 anni, si chiama Gracie Abrams, arriva dalla California, lo stato della California, esattamente Los Angeles. L'abbiamo ritrovata su R101 con That's So True, chiacchierando di fiori. Dicevamo poco fa, si trovano sicuramente le origini di scambi di utilizzo di fiori dal punto di vista relazionale, i primi documenti tornando agli antichi egizi, ma in realtà poi ogni epoca ha avuto un po' la sua caratteristica rispetto all'utilizzo dei fiori. Per esempio leggo in epoca vittoriana, quindi siamo tra metà del 1800 e i primi del 1900, sotto il regno della regina Vittoria, c'era un discorso di rigidi tabù sociali e i sentimenti venivano comunicati attraverso i fiori, quindi non potevi dire troppo ma lo potevi dire coi fiori. Per esempio una rosa gialla indicava gelosia, magari ce lo portiamo dietro da questa cosa. Il garofano striato significava un rifiuto garbato, come dire, arriva quello che magari dice: vuoi uscire con me? Tu garofano, e no, mi dispiace, non è cosa. E invece ai giorni nostri Erika ha condiviso un ricordo che mi tocca particolarmente. Dice: per il mio compleanno dei 16 anni mi è arrivato un mazzo enorme di fiori a scuola. Il biglietto di auguri era firmato con due sole iniziali, TP, Torino, Palermo per capirci. Ho capito solo a casa che TP stava per tuo papà, la persona che mi ha amato incondizionatamente e che mi manca immensamente. Anche a me è successo, ora che lo racconti, di ricevere qualche annetto fa, forse per la prima volta in radio, fa sempre specie, senza sapere che sarebbero arrivati, dei fiori per il mio compleanno da parte dei miei genitori. E quindi è sempre un regalo di quelli. Ecco, a me fa un bel effetto ricevere fiori, sempre, quando c'è da festeggiare, anche così, a caso.

E le amiche se li regalano i fiori? Secondo me sì, è un gesto che tra donne avviene molto molto facilmente, perché si tratta sempre un po' di prendersi cura di se stesse e delle proprie amiche. Amica è proprio il titolo della nuova canzone firmata Annalisa, prima volta insieme a Madame, appena ascoltata su R101.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
11: Uffa.
12: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
11: Sì, ho capito, ma non
8: è obbligato, mica non sa sua presentare.
13: Sarà durissima.
14: Le mele di Marlene.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
21: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
22: Regalatemi e regalatevi, in questo caso non un fiore ma una canzone, la canzone che ti fa stare bene, richiedendola a questo numero attraverso nota vocale 331 80 90 101.
23: Sono Monica, per la canzone che ti fa star bene non ci provo più con i Talking Heads, passiamo ai Clash.
22: Sì,
23: qualsiasi cosa dei Clash, di preferenza Shooter Stay, Shooter Go. Grazie, ciao.

0: Iconica scelta da voi, canzone che ti fa stare bene, firmata Clash, Should I Stay or Should I Go su R101. A cari amici, è arrivata una testimonianza parlando di fiori davvero curiosa.
1: Ciao, sono Giada da Fucecchio e 30 anni fa, per il mio 18esimo, ho ricevuto una rosa rossa. C'era attaccato un biglietto rosso con scritto soltanto L di Livorno, puntato D di Domodossola. Ma a distanza di 30 anni ancora non ho capito chi fosse questo gentil ragazzo che mi aveva mandato questa rosa per il mio 18esimo. E boh, bello così, continuo a sognare.
0: Bello così da un lato. Sentiamo Fede Salvia. Fede, tu che idea ti fai? Perché secondo me non è un caso isolato. Chi ha ricevuto fiori e alla fine non ha avuto neanche il coraggio magari di chiederlo a chi conosce che ha quelle iniziali lì, no? Non lo chiedi?
2: No, non le chiedi, è chi regala, che poi a un certo punto, cioè se io regalassi dei fiori in anonimo poi mi svelerei, soprattutto perché non sappiamo quanti anni abbia Sara, ma sarà passato un po' di tempo, insomma adesso si può anche dire: ti ricordi quella volta che ricevesti un mazzo di fiori? Ero io.
0: E chissà perché la persona non l'ha fatto.
2: Forse immaginava che Sara ci arrivasse in qualche maniera. Sara, come mai non ci sei arrivata? Cosa nascondi? Avrà scandagliato insomma, tra tutti i nomi o fra tutte delle parole in codice che poteva avere con qualcuno? Perché non è detto che fossero delle iniziali puntate, potevano essere due parole che si diceva sempre loro.
0: E
2: non
0: chissà,
2: lo so.
0: E chissà se lui o lei si è sentito un po', come dire, se non l'ha capito lei allora io mi fermo un po'.
2: Può essere,
0: un po' inibito,
2: sì, può,
0: no?
2: Essere, perché già non svelarti ma avere un messaggio criptico vuol dire o che quel messaggio è così palese perché è un vostro codice che lo sai, non c'è bisogno di svelarti, oppure che era un messaggio un po' timido
0: che
2: nel momento
0: in
2: cui Sara non ricorda chi sia, probabilmente la persona fa un passo indietro.
0: Chi lo sa, su R101 tra poco con le vostre testimonianze. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Buon pomeriggio cari amici, cari amiche. Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli in diretta sulla radio che ti fa stare bene, R101. Pochi secondi e saranno le 17 e arriva proprio il momento di alzare il volume per aggiornarci su ciò che accade in Italia e nel mondo grazie a TGCom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. E prima di volare giù dalla finestra era cosciente, probabilmente ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Assopetroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Ustica, la Francia sarebbe pronta a collaborare trasferendo all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage, costata la morte a 81 persone sul DC9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannica. È partito alle 14.39 ora italiana lo Starship numero 14, forse il più importante tentativo di SpaceX di Musk, per capire quanto questo razzo sia affidabile. L'obiettivo è usarlo per portare in orbita satelliti Starlink. A bordo ora ce ne sono 26. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

questo è l'appuntamento di Cari Amici, come avete sentito dalla sigla. Sono le 17:02 minuti, io sono Manu su R101. Se siete approdati per la prima volta, c'è l'occasione di sentirci ogni giorno in diretta, che sia radio, TV o app, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Di che si chiacchiera? Di quello di cui hai bisogno. Guarda che se ti connetti vuol dire che c'è qualcosa nella tua giornata che va chiacchierato insieme a noi in diretta, e lo facciamo tra poco. Arriva Kesha.

0: TikTok l'abbiamo ritrovata in questo lunedì in diretta a Cari Amici su R101. Lei è Kesha, con me Manu, con Fede, la donna di poca fede. Mai nome fu più discordante rispetto poi al tuo approccio alla vita, Fede.
1: Sì, ma non il mio approccio alle persone, quindi probabilmente questo soprannome che mi hai trovato è dato sulla poca fede verso il prossimo.
0: Eccola
1: e tanta
0: lì.
1: Fede verso il mondo.
0: E i fiori? I fiori invece ti danno fiducia, da quello
1: sì,
0: che ho capito.
1: Sì.
0: Soprattutto quando sei tu che te li prendi, che te li scegli. Siamo andati a cercare i motivi per cui innanzitutto, per esempio, le rose si dice debbano essere regalate dispari.
1: Sì.
0: Ci sono un paio di ragioni. Uno, perché secondo il bon ton il numero pari di fiori si usa solo per i funerali, quindi dispari portano fortuna, come dire, non sono associati a quello. E due, perché in passato in Francia i mazzi dispari indicavano che i fiori erano stati presi in un negozio raffinato.
1: Oh là là.
0: E non al mercato, dove si vendevano a coppie o in quantità pari.
1: Ecco. Ah, ecco. Quindi era praticamente un biglietto da visita della provenienza.
0: Mais oui, molto più chic.
1: Ci sono anche diverse significati in base ai numeri
0: delle rose.
1: Delle rose che si regalano. Per esempio, una rosa sola è amore a prima vista. Quello che ha avuto la nostra amica Sara, ammesso e non concesso che lui o lei che le ha regalato il fiore, la rosa lo sappia o lo sapesse, visto
0: bello,
1: che sono passati un po' di tempo. Secondo la regola stabilita, una proposta di nozze si fa con un mazzo di rose di numero 36.
0: C'è un motivo?
1: C'è un motivo...
0: No.
1: No.
0: No. 36
1: no.
0: Rose, se volete proporvi, se volete
1: sì,
0: chiedere
1: 36.
0: La mano.
1: Ai fioristi viene chiesto di preparare mazzi di 9 rose e quindi ne prendi un tot e arrivi al numero 36.
0: Adesso...
1: Forse è scenicamente...
0: Beh, certo.
1: Più evidente, ecco.
0: Sì. E poi?
1: Per quello che è un amore a lungo termine, quindi un matrimonio, una proposta di matrimonio, si spera che sia a lungo termine. 5 rose invece ammirazione e rispetto.
0: Bello! Qualcuno mi regala, lo chiedo, qualcuno mi regala 5 rose?
1: Io?
0: Magari se tu provi ammirazione e rispetto nei miei confronti.
1: Certo, è bello regalarsi fiori. I fiori non hanno sesso, secondo me.
0: Bello, al mio compleanno, deciso.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, molto bella, firmata Ernia su R101, 17:15 minuti a Cari Amici, chiacchierando di fiori da tanti punti di vista, ovviamente anche curiosità. Sono quelle che mi attirano sempre la mia attenzione, come questa della Rafflesia Arnoldi. Secondo me l'avete intercettata, magari guardando sul web, sui social. È un fiore gigante, credo che sia il più grande del mondo, delle foreste pluviali dell'Indonesia. La pianta produce un singolo fiore che, vi dicevo, è gigantesco, praticamente può superare il metro di diametro e pesare oltre 10 kg. Non ha radici né foglie e la sua caratteristica è che emana un odore, signore e signori, di carne in decomposizione per attirare le mosche che lo impollinano. Vero, Michi? L'ho detto fuori onda, ho detto, come si dice, impollinano, con l'accento sul punto giusto. Così, curiosità dal mondo della natura, chiacchierando di fiori e del nostro rapporto con i fiori su R101. We will

Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life com-

0: house.fileni.it.
1: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
2: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
3: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
1: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
4: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
1: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Frequenziamoci con Iren.
8: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
9: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
10: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
7: Frequenziamoci con Iren.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Sostituiscio.
14: Leo, si dice sostituiscilo.
13: Sostituiscio.
15: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Verde. Rosa.

0: bilancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

7:27 minuti, benvenuti, buon pomeriggio a cari amici su R101 con Eros Ramazzotti in playlist in questo lunedì di oggi. Fuoco nel fuoco, chiacchierando di fiori, siamo tornati un po' indietro nel tempo. Io non la ricordo, Fede Salvia invece mi dice: Manu, ma ti ricordi quella filastrocca che ci insegnavano a scuola legata ai fiori, che si imparava nel periodo della festa della mamma? No, Fede, lei mi dice: io sì, il coro dell'Antoniano la cantava così.

Che meraviglia, che dedica alle mamme non di tutta Italia, di tutto il mondo, tutte coloro che riescono a comprendere la bellezza di questa canzone. Dal coro dell'Antoniano mancava il riferimento a qualche ricordo, magari qualcuno di voi che l'ha ascoltata se la ricorda e molto bene. E a proposito di fiori, i vostri racconti al 331 80 90 101 sulla radio che ti fa stare bene, The Lumineers, Oh Hey.

Così Stay the Kid LAROI, Justin Bieber insieme in diretta per cari amici su R101. Se vi siete appena collegati, abbiamo chiacchierato, lo faremo sicuramente fino alla fine di questa diretta, fino alle 18 di Fiori. Dicevamo poco fa, l'epoca vittoriana, quindi metà del 1800, primi del 1900, soprattutto in Inghilterra, è stata epoca di estremo rigore morale. I fiori venivano utilizzati come messaggi di vario tipo e quindi all'interno delle relazioni, ma poi nel mondo ogni fiore ha assunto in base alle tradizioni dei significati diversi. Per esempio, da noi, ma in molte parti d'Europa, il crisantemo è legato al lutto, alla commemorazione dei defunti. Ecco, in Cina no, in Cina simboleggia, pensa, longevità e forza ed è utilizzato nelle cerimonie legate per esempio alla saggezza e alla meditazione. Dall'Oriente arriva l'ispirazione per questa canzone di Elisa su R101, Kintsugi. Enjoy the music.

Parlavamo poco fa dell'Oriente, la pratica del kintsugi arriva dal Giappone, l'abbiamo rivissuta con questa canzone di Elisa su R101. Volevo salutare Giovanni dal Cile che ci ha scritto un messaggio, dice: pensa che in Cile il crisantemo è usato persino nei matrimoni, per i morti si usa il gladiolo, per dirti com'è tutto a rovescio qui.

0: Il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu. Aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bene. Wow. Vai, io ci metto il caffè e un dolcetto a quest'ora se vi va. Voi mettete la canzone, quella che vi riporta a emozioni che avete voglia di condividere. 331 80 90 101.
21: La canzone che mi fa stare bene, se me la potete mettere su, è la canzone di Will Smith, Man in Black, che mi ricorda i tempi d'oro quando andavo a ballare al Pinetta, Milano Marittima. Quante belle ragazze che giravano per quella discoteca. Ciao, Alessandro da Lugo.

0: scelta, ragazzi, canzone che ti fa stare bene su R101, Will Smith, Man in Black, film strepitoso, canzone pure.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E così, prima di andare via, il nostro momento della buona fede con la donna di poca fede. La fede salvia, tutto torna.
2: Tu, certo, sicuramente nella testa tua. Allora, oggi...
0: allora, fai tutto, dici, oggi, che dobbiamo fare?
2: Sì. Scomodiamo niente poco di meno che Buddha.
0: Ok, lo conosco, varia di...
2: Simpatico?
0: È uno molto simpatico.
2: È uno alla mano?
0: No, mi viene in mente che Buddha, prima di diventare illuminato...
2: Oddio, una battuta. No, ti prego, se è una battuta, no. Non credo di potercela fare, ma non è lunedì.
0: Aveva lavorato anche fuori dalle discoteche, faceva il Buddha fuori.
2: Chiara Tortorella, che alle 8 fai il Tortorella Challenge.
0: Adottami, per favore.
2: Prendi questa bambina, sì, e falla tua.
3: Va bene, Fede, allora...
2: Cosa dice Buddha? È la differenza fra mi piaci e ti amo?
0: Beh, c'entra coi fiori, perché abbiamo parlato di fiori.
2: Assolutamente sì.
0: Vai.
2: Buddha risponde: quando ti piace un fiore, lo prendi. Quando ami un fiore, lo innaffi
0: e
2: per
0: allora,
2: tutta la sua crescita.
0: Un applauso.
2: Chi comprende questo capisce la vita.
0: A quest'uomo che, oltre a fare una selezione fuori dalle discoteche,
2: mamma
0: importante,
2: mia, Buddha, tutta una vita a cercare di fare l'illuminato e poi diventi un butta fuori qualunque.
0: Ma non uno qualunque, il più bravo, quello che poneva la luce sulla persona giusta da far entrare per fargli godere buona
2: che
0: musica.
2: Che blasfemia.
0: Questa è la scelta Buddha. Sam Smith, Mary J. Blige, Stay With Me.

0: Enjoy the music.
1: Like I've never been alive. R. 101.

0: delle belle anime perché scegliete, cari amici, su R101 la radio che ti fa stare bene. Oh My Soul, Bruno Mars, da parte della zia Manu. So che anche Fede, donna di poca fede, vuole unirsi a questa dedica, vero Fede Salvia?
1: Come no, come no, scusami Manu, ma noi dovete sapere che fuori onda parliamo, prepariamo, pensiamo, ci raccontiamo la rana e la fava. Io ero rimasta ad una cosa che diciamo prima e quindi mi viene da ridere con questo sorriso strano e raro
0: da
1: per essere
0: tua.
1: Lunedì soprattutto. Vi diamo appuntamento a quando, Manu?
0: A domani.
1: Sei sicura?
0: Domani ci sarai. Domani diretta clamorosa. Non vogliamo spoilerare nulla,
1: no,
0: ma clamorosa.
1: Non spoilera.
0: Domani alle 16, esatto.
1: Non spoilerare.
0: Non spoilera. Con noi due, con Miki Rossetti in regia. Grazie mille. Arrivano i Finlay, state su R101. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dai PM avviso di conclusione di inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Non ci sono nuove prove. Il commento dell'avvocato di Sempio Catalion. Da oggi e per 30 giorni entra in vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Politica, le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, Locri, il candidato di centrodestra Roscioli in largo vantaggio sul rivale del campo largo Benedetto, alle 15 affluenza al 22,34%, in calo di oltre 27 punti. Cambiamo argomento. Francia disponibile al trasferimento in Italia della documentazione relativa alla strage di Ustica. Il governo si è mosso e si vedono i risultati. Il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime. A Siena, David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. Emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni dei RIS per la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte Paschi Siena. Calcio Italia questa sera in Turchia per il secondo turno di Nations League. Mancini dice i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Le critiche, aggiunge, non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze Pisa Nord si resta in coda per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla tangenziale di Napoli code per un veicolo in panne tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per traffico intenso tra il Bivio A4 e Fiera Milano in direzione Varese. Sulla tangenziale nord di Torino code segnalate tra Venaria Stadio e la tangenziale sud in direzione della 32 Torino-Bardonecchia e un incidente a causare code sulla 10 dei Fiori tra Celle Ligure e il Bivio per la A6 in direzione della Francia. Un incidente causa code anche sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Soave verso Padova. Infine sulla statale 16 Adriatica segnalata la presenza di un veicolo in panne al bivio per Brindisi procedendo in direzione Otranto. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando lo smartphone quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: le 18 e 4 minuti di lunedì 28 di settembre. Noi siamo i Fille e quello che state per ascoltare sono i Trafficanti di R101.
1: Il programma che vi piace, il programma che fa discutere, il programma che mette d'accordo tutti però.
0: Che fa discutere o mette d'accordo
1: dobbiamo
0: tutti?
1: Dobbiamo decidere.
0: Sì, adesso, chiaro, ca.
1: Non lo so, capiremo strada facendo. Un saluto a tutti voi, un saluto a Michele Rossetti in regia, Giacomo Giannini in redazione e...
0: quello che rimane dei Finlay
1: e al nostro Dani.
0: Gli scarti.
1: No, purtroppo niente.
0: Ci ha lasciato.
1: È lì.
0: Ci ha lasciato, ragazzi. Ci ha lasciato.
1: Lì in acqua col costume a divertirsi perché le sue vacanze se le è sudate.
0: Giustamente.
1: Ha tirato come un toro. Possiamo... Facciamo un applauso a Dani.
0: Ha tenuto in piedi questa radio nel mese di agosto. Gli va dato atto di questa cosa.
1: Però non si fa così, amico Dani.
0: Si flexa il costume.
1: Bravo.
0: Le birrettine.
1: Soprattutto,
0: dai,
1: non si lascia la patata bollente a due come noi. Jenny,
2: sì,
1: contiamo molto su
2: no,
1: di lei.
2: No, ma no, ma assolutamente sì. No. Siete bravissimi, sapete fare. Anzi, io penso di fare uno spritz.
0: Lei è il nostro salvagente, Gianni.
2: Ah,
0: e a proposito di gente, 331 80 90 101 per tutti i nostri amici trafficanti,
1: certo,
0: che vogliono aiutarci nella segnalazione del traffico e per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
1: Noi non ci abbiamo pensato neanche per un attimo a fare sul serio. E allora lasciamola cantare, Malika Yan, senza fare sul serio.

0: Non sia mai, non ti preoccupare Malika. Noi sul serio non lo facciamo mai. Figurati se iniziamo oggi, che possiamo definirlo qui su R101 una prima
1: volta, il nostro primo giorno, tra parentesi, senza Dani.
2: Beh, esatto. Perché è la prima volta che ti è assentato il nostro buon Dani?
0: Possiamo viverla così, con quell'entusiasmo, quel friccicore, quel nervosismo anche, sì, da prima volta.
1: Con quell'ingenuità, con quel candore, ragazzi. Ma
0: di solito il primo giorno ne succedono di tutti i colori, ora sì. Toccherei qualunque cosa. Speriamo non succeda nulla, però quell'incoscienza, no, da primo giorno ti fa fare delle cose che magari non pensavi.
1: Ti ricordi, a eccezione fatta per la band, il nostro primo giorno di lavoro insieme?
0: Attenzione, aspetta,
2: in che
0: lavoro.
2: Senso?
0: Adesso, lavoro. Ci aveva chiamato un amico, mettiamo in chiaro le cose. Un amico aveva preso in gestione un pub.
1: Okay, ha detto, classico pub irlandese di provincia, no, quella roba lì.
0: Ragazzi, non è che mi venite a dare una mano, che ho bisogno di gente volenterosa, già che il fatto che ci coinvolge a noi vuol dire che... Cioè, ci vuoi proprio bene.
1: È un po' alla frutta. No, però voleva creare, sai, quella rete di contatti, quella squadra che poteva andare avanti a entusiasmo, insomma. Allora, non tanto a competenza, ma a entusiasmo.
0: L'entusiasmo c'era, possiamo dirlo. Perché l'entusiasmo del primo giorno di lavoro c'è. Comincia a mettere in mostra delle qualità che non pensavi neanche di avere. Non so. Io ero al lavello a lavare i piatti.
2: Vabbè, quello lo sai fare.
0: Mi viene bene. Pedro era...
1: E io facevo il trade union tra il lavello e quella che era la barman. La titolare, esatto. Un po' del locale, no?
0: Passava quindi tutte le stoviglie, bicchieri, sì, cocktail, le cose.
1: Eravamo anche addetti un po' alla cucina, che poi non era cucina vera e propria. Però sai, panini, due toast, qualche snack.
0: Eravamo i galoppini, nel senso che lui aveva trovato delle persone sicuramente più competenti di noi. Noi eravamo lì a sgobbare. Fatto sta che, Pedro, te lo ricordi quel giorno? Com'è andato?
1: Sì, credo di aver rotto almeno tre calici o tre pinte. Adesso non ricordo. Sì, il primo giorno.
2: Presentato così.
1: Però il toast l'ho fatto bene, non l'avevo fatto bruciacchiato. Un toast prosciutto e formaggio classico, ma fatto bene senza bruciature.
0: Per un cliente o te lo sei mangiato tu?
1: No, per un cliente, per un chiaramente cliente. Bravo, non si mangia sul posto di lavoro.
0: Devo dire che la nostra esperienza in quel bar è durata poco, ma anche il bar stesso, no?
1: Speriamo che questa radio duri un po' di più.
0: Assolutamente, siamo qui per
1: questo. Ci sono 7 anni a dimostrare che qualcosa forse lo sappiamo fare. Senza fare sul serio, ma lo sappiamo fare.
0: Trafficanti, parleremmo volentieri di prime volte, di primi giorni a scuola, a lavoro, primo giorno di convivenza, primo giorno a casa da solo, con una nuova vita, insomma. E di solito di pasticci se ne combinano. Se ve ne ricordate qualcuno, se è capitato di recente, raccontatecelo al 331 80 90 101. Let me tell you.

0: Il mio corpo non è pronto, è quello che dice Somber, my body isn't ready. E forse nemmeno le vostre orecchie nel sentire questa puntata di oggi, i trafficanti di R101.
1: Questa puntata zero, possiamo definirla così, un provino. Gianni, come le è sembrata questa puntata fino ad ora?
2: 5 e mezzo, possiamo assolutamente migliorare. Sento un po' l'assenza di Dani, ma la stiamo ben colmando.
1: Mi fa un discorso motivazionale alla squadra, perché secondo me la squadra ne ha bisogno.
2: Ragazzi, lì fuori c'è gente che ci ascolta ogni giorno, che non si fa fermare dall'assenza momentanea di Dani. Noi dobbiamo dare tutto.
1: Bravo.
2: Tutto quello che sappiamo fare, dobbiamo farlo oggi per una puntata incredibile.
0: E credo che dobbiamo far finta che Dani ci sia, cioè far Dani capire a loro che Dani c'è.
1: Dani vive dentro di noi e ci usa come marionette per far sì che possa dire quello che vuole. Certo, un motivatore che ultimamente è anche una categoria che va molto di moda, no?
0: Sì, certo,
1: il mental coach.
0: Il mental coach.
1: Prima di un primo giorno di lavoro servirebbe tantissimo, ti motiva, ti gasa, no? E invece poi le cose vanno così.

0: Fornaci con Maledetto Me qui su R101.
1: Maledetto Me, chissà quante volte ce lo siamo detti, magari durante il primo giorno di lavoro, il primo giorno a scuola, perché ne succedono i pasticci.
0: Però non siamo bravi, eh?
1: Dicono loro.
2: Trafficanti, comunque vi piacete un sacco perché siete veramente modesti.
3: È vero.
2: Io adoro la modestia e voi siete i numeri uno. Bravi.
3: Beh, siamo
2: ricordatevi di pagarmi da bere, grazie.
1: Ah, beh, certo.
3: Siamo i migliori. Forse al mondo,
1: sì.
4: I trafficanti di R101.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
11: Mm-hmm.
10: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
11: È la mia ringing doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero.

0: Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo. Agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Direttamente dal 2007 in Egramaro con Parlami d'amore qui ai Trafficanti di R101.
1: Oggi siamo al cospetto di un nuovo inizio. I Trafficanti di R101 cambiano pelle senza il nostro Dani, il nostro timoniere, l'uomo che...
0: Non staremo mettendo troppo le mani avanti,
1: cioè,
0: non è la prima volta che siamo senza Dani, sembriamo veramente bimbi sperduti.
1: Voglio dedicare due parole a lui che, che salutava sempre i nostri trafficanti,
0: è vero, era il primo, che parlava.
1: Conduceva alla grande,
0: sì.
1: E adesso diamogli tregua, giustamente si sta godendo un attimo di vacanza.
2: Ci stanno ascoltando? Sì.
1: Ma proprio col piffero.
0: Magari con l'app di R101, lui è Fuerteventura, quindi prende benissimo.
1: Però, come dicevamo prima, non sta andando
2: male, no, per niente.
3: Era il 94, avevo 14 anni, mi hai finito la scuola, mi mandano in questo albergo a lavorare, albergo sperduto in mezzo alle montagne. Cosa sai fare? Niente, a dire la verità, faccio un po' di tutto, però non so fare niente in verità. Vabbè, serve i tavoli. Il primo giorno porto i piatti, sbaglio da tavolo, la gente ha mangiato la roba che non aveva ordinato e ha fatto finta di niente. Declassato a lavapiatti, poi il giorno dopo il padrone mi dice: dobbiamo andare fuori a tagliare la legna. Veloce, gli dico: aspetti che mi cambio quei pantaloni di velluto nuovi. No, non c'è tempo. Esco con i pantaloni di velluto buttati via.
0: Beh, dai, inizio col botto, mi pare di capire.
1: Peggio di noi.
0: Cioè, peggio di noi, decisamente.
1: Non era facile, ecco, voglio dire. Dicevamo, non stiamo andando male, ma non lo diciamo noi.
0: E infatti, devono dirlo tramite recensioni i nostri amici trafficanti.
4: Ragazzi, buonasera, ma io direi che questa puntata già l'avete portata a casa.
0: È fatta.
4: Voce sicura,
0: è fatta.
4: Tono di voce pazzesco. In due, in tre, non cambia nulla. Ricordatevi che voi, in una... simil panchina, avete un fantastico
0: genio,
4: è il jolly di quel vostro programma, devastante. Grazie come sempre.
0: Il cosiddetto dodicesimo uomo.
2: O come mister, tipo.
1: Come allora, mister, sì.
2: Tu mi vieni vicino qui, poi lanci la palla lunga per
1: dove?
2: Pedro.
1: Che dove? Cioè, dove la devo lanciare?
2: Allora, ci mettiamo a quattro in difesa.
1: Ma siamo in tre.
2: Ah, allora niente.
1: Diciamo tre, braccetto.
2: Arrangiati.
1: E fa il braccetto.
0: Fammi un bel passaggio che io spingo in rete il prossimo brano.
1: E
0: dai,
1: allora,
0: forza.
1: Andiamo avanti con
0: Martin Solveig e Dragonette. Questa è Hello su R101.

0: Bam Twist qui su R101. E a proposito di Achille Lauro, amici trafficanti, vi do una piccola esclusiva. Magari alcuni di voi lo sanno già perché sono al corrente della programmazione di Mediaset e di Canale 5. Domani sera, martedì 29 settembre, in prima serata
1: su consulente. Vai.
0: Ci vedi come, bello, bello, come annunciatrice.
1: Consigli per gli acquisti, vai.
0: Domani sera, martedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, arriva Achille Lauro con il concerto evento Comuni Immortali.
1: Bellissimo.
0: Dallo stadio San Siro di Milano.
1: Stupendo.
0: Vi ricordo ospite d'eccezione anche Laura Pausini in questo concerto importantissimo.
1: È il concerto in cui lui ha anche lanciato una seconda carriera, no? Quella di stilista, ha lanciato la sua prima.
0: Lui è sempre stato un direttore creativo e artistico, l'ha già fatto in passato per il Festival di Sanremo, per diverse collezioni in questo caso.
1: L'uomo dei record, passiamo invece alla donna dei record, perché
2: Ma dai, cioè, chi è?
1: Ma fammi fare quello che intavola bene.
0: Ce ne sono diverse, scusate. Parliamo di Italia o di mondo?
1: Taylor Swift.
0: Parliamo di mondo.
1: La donna del momento, che ieri sera si è portata a casa non so quanti premi agli MTV Video Music Awards che si sono tenuti a Los Angeles. Una serata della Madonna. E infatti Madonna Madonna è stata protagonista anche lei. Ma Taylor Swift è entrata nella storia con il maggior numero di premi vinti. Non sa neanche più, secondo me non ha neanche le mensole per appoggiare.
0: Lei ha bisogno sicuramente di una magione per tenere al suo interno tutti i premi che ha vinto in questi ultimi anni.
1: Tra i vari premi ha vinto quello come miglior video, quindi il video dell'anno per The Fate of Ophelia, bravissimo. E non contenta, è venuta qui da noi e ha detto: ragazzi, posso lanciare il nuovo singolo? Ho fatto un video della Madonna, c'è dentro Colin Farrell, c'è dentro
2: Cara Delevingne, c'è Dakota Johnson.
1: Noi chi siamo per dire no a Taylor Swift?
0: Beh, potremmo farlo, potremmo farlo.
1: E invece no, io le dico sì. Taylor Swift su R101, il suo nuovo singolo, novità di R101, questa è Patient Zero.

0: Swift con Patience Zero qui su R101.
1: Novità appunto che vi abbiamo regalato, per chi ci segue anche dal canale 67 ha potuto godere anche del videoclip che sicuramente farà incetta di premi l'anno
2: prossimo.
1: Pieno
2: di star, ragazzi.
3: Però c'è un però.
1: Vero,
0: c'è un neo.
1: Colin Farrell, Cara delle Vigne, Dakota
3: Johnson.
1: Pedro, tu dove eri? Cioè mancava,
0: non c'era.
1: Capito, una figura.
0: C'era quel giorno
1: spesso.
0: Avevo padel. Quel giorno avevo padel, peccato. E quindi ho rifiutato l'invito.
1: Peccato, guarda.
4: I trafficanti di R101.
5: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi.
6: Diego, un aspirante attore in crisi, crea con l'AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice.
5: Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo.
6: Quasi Vera vi aspetta dal 1 ottobre al cinema.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
23: E da oggi anche il mobile.
22: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
24: Verde, rosa, arancio.
25: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
24: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
26: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
24: Scegliamo anche domani, vero?
26: Fruttolo, scegliere

0: Trafficanti di R101, è arrivato il vostro momento. Come accade una volta ogni ora qui sulla vostra radio, la radio che vi fa stare bene, potete scegliere una canzone, la canzone che vi fa stare bene.
1: Sono Elisa, oggi la canzone che mi farebbe stare bene è Beautiful Day degli U2. Un bacio!
2: Questa è perfetta per ogni occasione, amici.
0: Tipo? Cioè, dammi un paio di... dammi una paletta.
2: Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
3: Non sono occasioni,
2: It's
3: sono giorni.
2: It's a beautiful day.
0: E allora ce li ascoltiamo, YouTube. The heart is a-

0: YouTube Beautiful Day su R101, l'avete scelta voi, trafficanti, e quale modo migliore per celebrare una delle carriere più longeve nella storia della musica, proprio quella dei YouTube.
1: Eh sì, che quest'anno
0: Quante candeline spengono.
1: Bellissimo anniversario, stiamo parlando di 50 anni di carriera per Bonovox.
2: E che carriera stellare, mi verrebbe da dire.
0: Sì, più che altro reggerla a questi livelli, una band che si è evoluta nel tempo, che ha sempre segnato un decennio dopo l'altro, mantenendo il proprio stile, perché poi è inconfondibile,
1: e ispirando nuove generazioni di musicisti. Sono sempre al passo coi tempi. Abbiamo ascoltato Beautiful Day. Quando la scegliete sicuramente migliora la vostra giornata. E Beautiful Day è una canzone che ha vinto ben 3 Grammy Awards.
0: Mamma
1: e poi
0: mia.
1: Se avete visto magari dal canale 67 questo videoclip,
0: sì, se ne saranno accorti tutti, perché il videoclip è girato, pensate, voi direte assomiglia all'aeroporto di Fiumicino.
1: No.
0: Assomiglia a Malpensa.
1: No.
0: Fuochino, ci stiamo avvicinando. Che aeroporto è?
2: Charles de Gaulle di Parigi, se
0: lei, che lei conosce a memoria.
2: Conosco sì ogni angolo.
1: Tra l'altro gli U2 durante queste riprese non hanno rischiato la vita, perché si vedono questi aerei che decollano.
0: Sì.
1: E gli fanno una capigliatura nuova in qualche modo. No, sono stati aggiunti poi in post produzione, oppure sono stati filmati e poi appoggiati sopra l'inquadratura degli U2.
0: Anche regista, Pedro, incredibile.
1: No, perché ci bisogna capire effettivamente che cosa c'è di post produzione all'interno di questo video. Interessante, no?
0: Tanti auguri a Bonovox e compagni. Ora sale a bordo Irama qui su R101, ovunque sarai. Se sarai...

0: Banana Boy con Dai Dai qui su R101, che funge un po' da incitamento. Dai Dai, alla fine l'abbiamo portata a casa la prima ora di programma.
1: La seconda, vediamo.
2: Dai, una passeggiata.
1: Comunque tutti dicono Shakira, sto Burna Boy non se lo...
0: Io l'ho disannunciato,
1: bravo,
0: ragazzi.
1: Bravo, bravissimo.
0: Disannunciamo, anzi lodiamo questo talento.
1: Perché siamo dei professionisti. E adesso certo. Cosa succede? Come iniziamo questa seconda ora?
3: Giocheremo al contocircuito di cui Burna Boy è grande fan.
1: Davvero, non lo sapevo. Prima però le news, TGCOM 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria che arriva da Roma. Una assoluzione e 3 condanne a 10 anni di carcere in relazione alla morte di Giulio Regeni avvenuta in Egitto nel 2016. Sugli imputati, tutti agenti segreti del Cairo, hanno deciso oggi i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale. Pavia, chiuse dalla procura le indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, i consulenti dei PM depositano una nota su una scarpa taglia 42, forse compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato di Sempio, Catagliotti. Cambiamo argomento, scattata oggi l'iniziativa Eni contro il caro carburanti, prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Scarcerati dietro cauzione nel Regno Unito i 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo per il presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford, la polizia precisa, l'inchiesta non è chiusa. Appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo anche con modifiche al testo, richiesta che non scalfisce al momento il muro contro muro sul provvedimento. Chiudiamo con il calcio, attesa per la seconda partita di Nations League che vedrà l'Italia impegnata questa sera in Turchia. In difesa torna Bastoni che ha scontato un turno di squalifica. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: R101, traffico e mobilità.
11: La situazione su strade e autostrade, traffico intenso e un incidente sulla tangenziale est di Milano causano code in direzione Autosole tra Gobba e Viale Forlanini. Sulla A14 Adriatica lavori e code tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione A1 Roma-Sud in direzione Firenze. Rallentamenti per un veicolo in panne sul raccordo A1 Siena-Firenze allo svincolo di Firenze in Pruneta in direzione Siena. Sulla A10 dei Fiori 7 km di coda per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. In direzione della Francia 2 km di coda tra il Bivio A6 e Orcofellino. Rallentamenti infine sulla statale 148 Pontina per materiali dispersi in carreggiata a Nettuno procedendo in direzione Terracina, statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:04 minuti, sempre lunedì 28 settembre, perché nel frattempo non è cambiata la giornata.
1: No,
0: ovviamente
1: siamo ancora
0: lunedì, nemmeno la stagione e nemmeno i conduttori. Finlay qui su R101, trafficanti del nostro corazon. Ci siete per giocare?
2: Abbiamo fatto un piccolo teaser poc'anzi dicendovi che avremmo giocato orora a conto circuito. Signori,
1: sì.
2: In mancanza di Dani mi sono permesso di studiare tutto il weekend.
1: Oh, bravo.
2: Per spiegarlo alla grande.
0: Tra l'altro non c'era nemmeno il campionato di Serie A. Di conseguenza ti sei potuto concentrare molto molto bene su questa spiegazione.
2: Bravissimo. Allora spiego il gioco.
0: Vai.
2: Mi sono... Allora, 12 domande.
0: Sì.
2: Ogni risposta prevede un numero.
0: Sì.
2: Ogni numero va progressivamente sommato.
0: Facciamo un applauso anche a chi sa leggere.
2: No, non ho letto, cioè mi sono segnato giusto due appunti. Lo conoscete contocircuito, è un gioco stupendo. Vi faccio un esempio giusto per capirci.
0: Uno per tutti.
2: Quante dita ha una mano?
0: 6.
2: Perché 5
0: più
2: 1
0: 6.
2: Quanti colori ha un semaforo?
0: 9.
2: Benissimo, e così via. O voi sommate.
0: Gianni stava sbagliando per rendere più complicato tutto quanto.
2: Per giocare con noi il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto, questo non va sommato, va digitato numero per numero. 331 80 90 101.
1: E per chi gioca oggi un tifo, sai che tipologia di tifo?
2: Che tifo facciamo?
1: Da stadio.
0: Tiziano Ferro lo stadio.
3: Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: One Republic con Runaway qui su R101. È arrivato il momento di giocare a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Gioca con noi, facciamole sentire il calore dello studio. Pubblico, dai, eh. Super Mami dalla provincia di Verona. Super Mami,
4: eccomi qui, ciao.
3: Eccoti,
4: a tutti.
3: Eccoti, benvenuta, come stai?
4: Grazie, tutto bene.
3: Hai già familiarità col gioco? L'hai già sentito qualche volta qui su R101? Se no te lo rispieghiamo.
4: Sì, sì. Okay.
0: Ribadiamo comunque velocemente il regolamento per coloro che si sono sintonizzati in questo momento. 12 domande, ogni risposta prevede un numero e ogni numero va progressivamente sommato.
5: Hai copiato però da
0: sì,
5: capo, perché ha spiegato,
0: spiegato bene. Giustamente bisogna prendere ispirazione da quelli bravi.
3: Super Mami, ti ricordo che la prima domanda, il risultato te lo spoilero, è 1 e l'ultima è 101, così almeno per completezza abbiamo
0: poi
3: detto.
0: in mezzo balliamo un po'.
3: C'è la selva oscura, Super Mami. Sei pronta? Facciamo il tifo per
4: prontissima.
3: Te 3, 2, 1, let's go.
0: Super Mami, uno per tutti, tutti per...
4: 1.
0: Le dita di due mani senza considerare gli indici.
4: 9.
0: Bravissima. Se 2 ha 3 lettere, 1 quante lettere ha?
3: Ah, eravamo 12. A 9, brava.
0: Bravissima. 12, giusto, come i mesi dell'anno. Ma quanti mesi ci sono in un anno bisestile?
4: 24.
0: Quanti su 1000 ce la facevano in una famosa canzone di Gianni Morandi?
4: 25.
0: Mio fratello è più grande di me di 4 anni. Quando compirò 30 anni e festeggerò alla grande, lui quanti ne avrà?
3: Eravamo a 25.
4: 39.
0: No.
4: No.
3: No,
0: no, ripartiamo.
3: 51 è la risposta.
0: Uno per tutti, tutti per...
4: 1.
0: Le dita di due mani senza considerare gli indici.
4: 9.
0: Se 2 ha 3 lettere, 1 quante lettere ha?
4: 12.
0: 12 giusto, come i mesi dell'anno, ma quanti mesi ci sono in un anno bisestile?
4: 24.
0: Quanti su 1000 ce la facevano in una famosa canzone di Gianni Morandi?
4: 25.
0: Prima abbiamo sbagliato, mio fratello è più piccolo di me di 4 anni. Quando compierò 30 anni e festeggerò alla grande, lui quanti ne avrà?
4: 51.
0: Corretto, però è finito il tempo, mannaggia.
4: No.
0: Mannaggia!
5: Gianni, abbiamo fatto un errore noi,
3: dica,
5: stavolta.
3: Ci dica.
5: E niente, perché abbiamo fatto un piccolo errore nella compilazione della domanda.
3: Sì.
5: Abbiamo scritto mio fratello è più grande di me di 4 anni. Dovevamo scrivere più piccolo di me di 4 anni. E ci ha sbagliato i conti a noi. Ha vinto Super Mario, abbiamo perso noi.
3: Assolutamente. Allora facciamo così. Facciamo sì? Così. Vogliamo riprendiamo da lì? Riprendiamo da lì.
5: Siamo a 51, Super Mami. Riparti da qui.
4: Siamo a 51.
5: Vai.
4: Okay,
0: quante
4: okay.
0: erano le scarpette perse da Biancaneve?
3: Beh.
4: 51?
3: Sì.
0: I nani di Cenerentola.
3: Beh.
4: 51?
3: Sì.
0: I nani di Biancaneve.
4: 58?
0: Sì. Solitamente considerato il numero perfetto per eccellenza.
4: 61?
3: Sì.
0: Se avevo 20 euro in tasca e ora ne ho solo uno, quanti ne ho spesi?
3: Dai!
4: 70?
0: No, aspetta. Eravamo a 61, non a 51. Se avevo 20 euro in tasca e ora ne ho solo uno, quanti ne ho spesi?
3: 61 più?
4: 70?
0: No! Ne avevamo 61. No. Se avevo 20 euro in tasca e ora ne ho solo uno, quanti ne ho spesi? Ultimo tentativo.
3: Sì, oh,
0: quanto manca per arrivare a 101?
4: 101.
0: Sì! Super Mami, ce l'abbiamo fatta, ovviamente.
4: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ti abbiamo dato qualche chance in più perché giustamente abbiamo sbagliato e
3: il nostro
0: bisogna
3: notaio.
0: Fare mea culpa, ragazzi.
3: Che bontà d'animo, notaio.
5: Vabbè, ma è stata bravissima. Se
3: brava.
5: Non fosse stato per il nostro errore avrebbe fatto percorso netto, quindi brava.
4: Sei grazie a tutti.
3: Sei una Super Mami, questo l'abbiamo capito, ma qual è il tuo vero nome?
4: Alice,
3: ti mandiamo un grosso bacio e ti auguriamo una splendida serata. Grazie per aver giocato con
4: noi. Grazie mille, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Alice, ciao. Enjoy the music.

0: Party con Flamenco Paranoia qui, trafficanti di R101.
1: E niente, mo abbiamo la paranoia che le altre domande erano giuste.
2: Ma le altre erano corrette.
1: Erano
3: certo,
1: giuste.
3: Poteva accorgersi della domanda sbagliata.
1: Ma la smetta, Gianni.
0: Lei comunque aveva sbagliato in un modo o nell'altro.
3: Tra l'altro il notaio non sbaglia, al massimo.
0: No, il notaio ha sbagliato.
1: Vabbè. Salutiamo ancora la nostra Alice che si è portata a casa in maniera ineccepibile. Un controcircuito davvero,
3: fuori
1: davvero
3: onda,
1: difficile.
3: Sai cosa mi chiedeva? Ma la TG Son 24?
1: C'è pure quella.
0: Arriva, forse arriva.
4: I trafficanti di R101.
5: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101.
6: Golden Ticket. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursivi.

0: Leoni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Non è facile, Ricky Fantè, ma a un certo punto arriva un momento in cui noi esprimiamo tutto il nostro talento ed è quello della TG Song 24.
1: R101 TG Song 24 Singing News.
2: Effettivamente stiamo ancora capendo quale sia il nostro talento. Mentre ci pensiamo, io passerei la linea al nostro giornalista di punta.
3: Tante le notizie di oggi che potremo portare all'interno.
0: Si lasci presentare almeno il nome.
2: Capisco la fretta, ma Giacomo Gianni.
3: Prego. Eccomi, sono io. Dicevo, tante le notizie di oggi, ma voglio dire, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Andiamo su una che è difficile.
2: Tetto benzina, andiamo subito lì, così almeno.
3: Beh, la terremo per domani questa qui, perché oggi parliamo di un tema spinoso, cioè lo sport. Stasera gioca la nostra nazionale.
0: Perché parlarne? Dai. Già stiamo soffrendo troppo. Venerdì, cos'è? Quando è che ha giocato l'Italia? Venerdì, sabato col Belgio. Abbiamo fatto una magra figura.
3: La cosa bella delle magre figure, soprattutto nello sport, che avrai sempre la possibilità di rifarti. E noi speriamo che questa occasione sia stasera, perché gioca appunto l'Italia, Turchia contro Italia, in uno stadio particolare, quello del Bursaspor.
0: Bursaspor, sì, una squadra turca, appunto.
2: Ci dica di più.
3: Ha una forma particolare, ma io non vorrei dirlo, vorrei che lo cantasse Pedro.
2: Ok.
0: Ah, ho capito. Sì, sì, sì, è uno stadio molto, ma molto particolare. Sicuramente molto raffinato nella scelta della sua forma architettonica, di stile.
2: E allora scopriamolo insieme di che forma è questo stadio in cui giocherà l'Italia stasera con la TG Song 24 di oggi. In che senso? Davvero?
4: Forse non sapete che ha la forma di animale. Ah. Ma in che stadio giocheranno turchi contro gli italiani?
2: Scopriamolo.
4: Forma di cane?
2: Ba-ba-ba.
4: Di gatto? Di asinello? Di mucca?
5: Di rana?
2: Cra.
5: Di pecora? Di coccodrillo?
2: Non lo so.
5: Di coccodrillo?
2: Non ho capito.
5: Di un coccodrillo?

0: Marconi con Elodie, questa era pazza musica su R101.
1: Ed è pazzo davvero, lo possiamo dire. Marco Mengoni,
0: in senso buono, ovviamente.
1: Fuori classe, indubbiamente, ma è pazzo, fuori come una mina. Ha lanciato una sorta di tour molto particolare in un locale in cui è, diciamo, direttore artistico.
0: Sì.
1: Si chiama Allo Sbagliato.
0: Ok.
1: Sono una ventina di date.
0: Tanti di più, cioè, quindi una residency, come dicono quelli bravi. Cioè il fatto che l'artista non si muove in giro per un tour, ma continua a fare delle esibizioni,
1: esatto,
0: nello stesso posto.
2: Sono talmente tante che faccio fatica a contarle, quindi ho perso il conto. Comunque sono più di 20.
1: Sono usciti i biglietti, andateveli a cercare, seguitelo sulle sue pagine dove annuncia le cose sempre alla sua
0: e
1: maniera.
0: E quindi in bocca al lupo Marco. Noi intanto ci ascoltiamo Ella Langley, Shoes in Texas.

0: Langley con Choosing Texas, la dose di country che piace tanto al nostro Giacomo Gianni, qui per i trafficanti di R101.
1: In Texas sono ore bollenti per quanto riguarda il traffico, ma anche noi non scherziamo, devo dire la verità, abbiamo dato un occhio fuori. Ce n'è, e se ne vedete anche voi, diamoci una mano, segnalate tutto il traffico al 331 80 90 101.
0: Perché come sapete i trafficanti sono una grande famiglia e qui ci si dà una mano, quindi 331 80 90 101.
2: I trafficanti di R101. L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
16: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Amici qui trafficanti di R101, è arrivato il momento che preferiamo, devo dire la verità, è quello della canzone che vi fa stare bene, perché scegliete voi la canzone che ascolteremo proprio adesso.
1: E ciao, sono Marzia da Poggi Gonzi e la canzone che mi fa stare bene oggi è Spirit in the Sky.
0: Ma questa è molto più di una canzone, questa è rivoluzione, questo è un manifesto, questa è la chitarra perché? Elettrica che ritorna furente a tempestare di energia. Il palinsesto radiofonico,
2: è vero. Quindi... Spirit in the Sky su R101.

0: scelta, come sempre, quella dei nostri amici trafficanti che hanno scelto Daughter and the Medics con Spirit in the Sky, la canzone che vi fa stare.
1: Bene, bene, amici del rock and roll, qui su R101, la radio del...
0: No,
1: l'ho
0: no.
1: già detto.
0: Questa
1: della...
0: è R101, rock... Enjoy the Music.
1: No, rock and roll,
0: no,
1: di rock and roll, 101.
2: No, di rock
1: sono,
2: and roll.
1: Sì.
0: No, questa è la radio di tutti i generi musicali che ci fanno stare bene.
1: Ma soprattutto del rock and roll. Una canzone bellissima, posso dire. Una delle canzoni che ha segnato la mia infanzia. Perché sì, io avevo questo sogno.
0: Quale sogno? Quale?
1: Il sogno di diventare un doctor o un The Medics. Cioè, nel senso, ho dato vari esami di medicina
2: da bambino.
0: Quello delle urine,
1: ho dato
0: quello delle feci.
1: Il primo esame. Poi... sono stato folgorato sulla via di Damasco dalle chitarre fiammanti, dal rock and roll, e quindi da lì diciamo che ho smesso.
0: Peccato,
1: di studiare.
0: L'avrei preferito in ospedale.
1: No.
0: Lei però dice, per altre ragioni. Purple Disco Machine, un po' di musica dance.
2: Le piace,
0: finalmente.
2: No, che? No, che succede?
1: Dance non mi piace.
0: Beat of Your Heart, mi spiace per lei.

0: Un antidroga qui su R101.
1: A chiudere questa meravigliosa puntata, noi prima di salutarvi andiamo a fare il test antidoping, perché siamo stati troppo bravi. Troppo, veramente. Non me l'aspettavo.
0: Ringraziamo il nostro Michele Rossetti in regia.
1: Yes.
0: Il nostro Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no, restate qui perché tra poco arriva Yaki qui su R101. Noi ci risentiamo domani, sempre se vi avete gradito.
0: Se vi va, qui noi siamo i Phil e questa è R101.
1: Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Lunghe file ai distributori oggi in occasione del primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e Enilive, con la benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro e degli sconti praticati sulla rete Socari P. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto il fermo per 5 giorni dal 16 ottobre. A Roma, 3 condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, 10 anni al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Sabir, tutti e 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica che il 27 giugno del 1980 provocò la morte di 81 persone, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. I PM nell'udienza davanti al GIP pronti a ritirare la loro richiesta di archiviazione del procedimento. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emerge che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia dichiara però, ribadisce, nessun elemento nuovo su Stasi. Politica, il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Roscioli supera il 53,6% a metà scrutinio contro il 36,4% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 9% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Siamo al calcio, in chiusura Italia in Turchia questa sera nella seconda giornata di Nations League. In campo per lo stesso girone degli azzurri anche Belgio e Francia, entrambi i match dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori ci sono 5 km di coda per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova. Nella careggiata opposta, code tra Spotorno e Orcofellino. Sulla A14 Adriatica, anche in questo caso per lavori, ci sono incolonnamenti tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Segnalato un incidente sulla stessa autostrada tra San Vittore e Caianello nella carreggiata che porta al capoluogo campano. Sulla tangenziale est di Milano, code per traffico intenso allo svincolo di Carugate in direzione Lecco. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Infine è segnalata la presenza di carichi dispersi in carreggiata sulla statale 11 Padana Superiore in prossimità del bivio per la statale 591 Cremasca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

8:04, buon lunedì sera a tutti, 28 di settembre, siete su R101, al via adesso le stories di questa settimana, dal lunedì al giovedì, dalle 20 a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi con The Cheesiest, Davide Cisini in regia con voi al 331 80 90 101, messaggi, voci per renderci partecipi del vostro inizio settimana. Noi vi accompagniamo con la musica, le stories di stasera iniziano con Alicia Dixon.

0: Ed Sheeran con Shivers per dare il via a questa settimana di Stories alle 20 e 11 minuti del nostro lunedì sera. Chi c'è di già?
1: Yaki, sì? Ready, Yaki, dai, una serata stratosferica, Yaki!
0: Mi piace la carica del nostro amico, buona serata a te, mi piace soprattutto perché riesci a risollevarmi dall'odissea che è stata per me arrivare qua. Non ho capito cosa sta succedendo in centro a Milano stasera, ma ci sono tutte le strade chiuse, ho fatto il giro dell'oca per arrivare. Alla fine siamo arrivati qui in diretta con voi, puntualissimi, dalle 20 a mezzanotte con i ragazzi di fuori della polizia che mi dicono, pensa, stasera avevi anche la scusa per non venire al lavoro, dato che c'era tutta la piazza chiusa, gli ho detto a saperlo prima. Comunque, buona serata a tutti con il lunedì che è arrivato, weekend che ormai ce lo siamo lasciati alle spalle, un weekend che però, come vuole la consuetudine, per tanti amici, tante amiche all'ascolto, è stato anche all'insegna dello sport, con i campionati di calcio che sono in pausa, con la nazionale che stasera alle 20.45 giocherà contro la Turchia. Ci sono i nostri amatissimi sportivi delle Stories di R101 che questo fine settimana si sono sfidati appunto per rimediare all'assenza del calcio, per tutti i fan, me compreso, si sono sfidati con famiglie, amici, partite di padel, squash, bocce, non lo so, quello che volete. 331 80 90 101 per raccontarci, per condividere le stories di come è andato il vostro weekend dal punto di vista sportivo, soprattutto anche per chi ha figli, quindi le partite del sabato mattina, della domenica, che costringono i genitori a svegliarsi presto, come sono andate, come sono finite, soddisfatti di questo fine settimana sportivo? Raccontatelo, condividetelo qui nelle stories di R101. Noi vi accompagniamo con la musica su R101. Appunto, arriva Sianna Spyro, 20 e 13 minuti, Great Expectation.

Parlare d'amore con Saif alle 20:19 minuti del nostro lunedì sera di Stories. Siete su R101, amici da Yaki. Una buona serata a tutti. Stiamo parlando di sport, in particolare del vostro fine settimana sportivo, quelli che si sono cimentati in partite di calcetto, padel, eccetera eccetera. 331 80 90 101 per tirare un pochino le somme del fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo. State con noi.

0: Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 1, 2, 3, 4.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo?
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
18: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
19: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
18: Ma non fanno solo prodotti in legno?
19: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: R101 Meteo.
25: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore. Bel tempo in tutta Italia con pochi annuvolamenti di rilievo. Da segnalare solo un cielo velato al nord-ovest per il passaggio di nubi ad alta quota e un po' di nuvolosità pomeridiana in sviluppo sull'Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia. Non si escludono locali rovesci di pioggia nel sud-est dell'isola. Temperature invariate. In Sardegna possibili picchi di 31-32 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Genie in a Bottle, Christina Aguilera nelle stories di R101. Buona serata a tutti, buon inizio di settimana da Yaki. Stiamo parlando ancora un pochino di weekend, degli sport, degli sportivi, soprattutto all'ascolto di R101 che hanno fatto attività fisica questo fine settimana. Allora, saluto un amico che non si è firmato, che scrive: ho seguito lo sport su internet, e un altro che dice: io lo sport lo seguo dal divano. Meraviglioso, questi sono i nostri ascoltatori, tale conduttore, tali ascoltatori. Comunque anch'io sono un grande fan di seguire lo sport dalle comodità di casa mia. Volevo invece, per leggere anche un bel messaggio, salutare Elisabetta da Vicenza, che scrive: non so se si possa parlare di sport, ma forse più di tradizione. Ho passato un weekend a cavallo percorrendo con una mandria di 350 mucche circa 90 km, la transumanza in verticale più lunga d'Italia, da Marcesina a Bressanvido. Io qua poi ho il 50 e 50 sull'accento, ma incredibilmente lo riesco sempre a sbagliare, quindi andrò su Bressanvido in provincia di Vicenza. Esperienza favolosa. Allora, io mi sono informato un pochino perché non ero a conoscenza appunto di questa tradizione, come l'ha definita la nostra amica Elisabetta. Si è conclusa ieri, domenica 27 settembre, la quarta edizione di Transumando. Vieni, scopri, gusta, vivi, manifestazione che unisce la transumanza di nuovo il mio acerrimo nemico Bressanvido e Latteria in Festa. Una giornata scandita dall'arrivo della mandria dopo l'alpeggio estivo e dal tradizionale taglio della forma gigante di Asiago Dop, 1400 kg di formaggio. Io voglio vedere delle foto adesso di questi 1400 kg di Asiago Dop, il cui ricavato, tra l'altro, della vendita è stato devoluto in beneficenza. Quindi un'iniziativa meravigliosa. Elisabetta, se hai voglia di raccontarci anche qualche dettaglio in più, perché è un messaggio molto raro questo, molto bello e molto interessante. Se vuoi, al 331 80 90 101, con la voce puoi anche darci un bel approfondimento. Buon lunedì sera a tutti i ragazzi. Per tutti gli altri il numero è lo stesso, 331 80 90 101, per condividere il vostro weekend di sport fatto da partite amichevoli ma non troppo, con amici, famiglia, parenti, eccetera eccetera. Tra poco continuiamo a leggervi e ascoltarvi. Nel frattempo, dei giornalisti su R101.

0: As It Was, Harry Styles, 20 e 35 minuti. Buon lunedì sera a tutti, ragazzi. Allora, partiamo dal fatto che io sono molto, molto contento perché secondo me ho azzeccato l'accento di Bressanvido. Dico questo perché se l'avessi sbagliato, so che appena sbagli un accento arrivano 600 messaggi in cui vieni insultato, vieni massacrato da tutti quelli che hanno passato anche semplicemente un pomeriggio a Bressanvido. Questo non è successo, quindi direi che per stavolta l'ho scampata. La nostra Elisabetta, l'avevo chiesto un approfondimento sulla sua transumanza del weekend, ce l'ha mandato, sentiamo.
1: Ciao Yaki, sono Elisabetta da Vicenza.
0: Ciao Eli.
1: Siamo partiti venerdì mattina, sì. Eravamo una ventina di cavalli, un sacco di transumanti a piedi, non so dirti quanti fossero, però è stata un'esperienza bellissima. Ho avuto la fortuna di avere a fianco persone che mi hanno insegnato un sacco. Io tra l'altro, vabbè, lavoro in TV e stavo girando un docufilm per questo e mi sono divertita un sacco a scoprire la tradizione che non avevo mai fatto e ad assaporare i momenti di una volta, perché bisogna dirlo, non è una rivocazione ma è proprio una tradizione. Siamo partiti in 350 vacche e arrivare a 350 vacche senza alcun problema è stata un'esperienza unica. Io lo consiglio non solo a cavallo ma anche a piedi, perché sono persone favolose che ti fanno sentire in una famiglia.
0: Bello Elisabetta, quindi era la tua prima volta in quel di Bressanvido. Basta, ormai è la mia parola preferita, la continuerò a ripetere. Io volevo però anche un approfondimento sull'asiago DOP. Io quei 1400 kg di formaggio li hai almeno visti? Perché è difficile non vederli. 1400 kg di formaggio me li immagino giganteschi. Comunque grazie, sei stata gentilissima per averci fatto immergere in questa tradizione che sembra splendida. Fidandoci della parola di Elisabetta, qualcuno magari già pensa l'anno prossimo a provarla lui stesso o lei stessa. Cesare Cremonini invece su R101, Paparazzi. Come si fa?

Monini, paparazzi su R101. Io poco fa me la sono tirata addosso da solo perché sono arrivati i messaggi perché l'accento era sbagliato. Bressanvido, non Bressanvido. Chiedo scusa a tutti gli amici bressanvidesi all'ascolto. Ora arriveranno i messaggi. Si dice Bressandì, vabbè, basta. Un saluto a tutti gli amici di Vicenza e di quelle parti della transumanza. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene qui su R101. State con noi.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Sostituiscio.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Perché scegliere Genertel?
15: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult. Piccola bottiglietta, grande differenza.

0: quarto d'ora alle 21 su R101, la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, un brano che avete scelto voi al 331 80 90 101 con la voce, sentiamo.
1: Cristiana Polignano a mare, complimenti per la vostra trasmissione, mi fate
0: grazie,
1: compagnia tutte
0: video.
1: Le sere. Mi piacerebbe ascoltare The Rhythm is Magic di Mary Crell Dubaldo, se fosse possibile, mi riporta indietro a dei ricordi fantastici. Buona serata e grazie ancora per farmi stare bene.

The Rhythm is Magic, anno 1994, la canzone che ci fa stare bene, canzone uscita nel 94 che in Italia ha vissuto una seconda vita, una seconda popolarità perché Leonardo Pieraccioni ha inserito questa canzone nella colonna sonora di Il Ciclone, film che io personalmente amo profondamente, in particolare nelle scene del corpo di ballo di flamenco, per citare Ceccherini, Tappami Levante, scena meravigliosa, tante cose non ripetibili di quel film, però il ricordo sicuramente avrà contagiato anche tanti altri amici e amiche all'ascolto, perché quello è un po' un film visto secondo me da tutti, è più raro che qualcuno non l'abbia visto piuttosto che il contrario. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Nel frattempo su R101 Pompei, i Bastille.

su R101, pochi secondi alle 21. Italia scesa in campo in questi minuti contro la Turchia, già in vantaggio 1-0 con gol di Bastoni pochi minuti fa. Tra pochissimo ancora insieme nelle stories di R101 con me, Yaki, ad accompagnarvi. Adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A ufficiare la vittoria di Fabio Roscioli del centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% delle preferenze, ha staccato Frank Benedetto, candidato del Campo Largo, fermo al 36,59%. Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, ottiene invece il 10,94% dei voti. La cronaca per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, iniziativa che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. La difesa ora ha 30 giorni di tempo per le controdeduzioni. A Roma 3 condanne, 1 assoluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo 10 anni fa. Gli imputati, tutti agenti segreti egiziani, 10 anni al maggiore Sharifa, i colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Samir. In Medio Oriente furono ben 3 gli avvertimenti al governo israeliano prima degli attacchi di Hamas di 3 anni fa. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo che 2 precedenti suoi avvisi erano stati ignorati. Sono stati scarcerati nel Regno Unito dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford. La polizia precisa che l'inchiesta non è chiusa. Un'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino: un drone delle forze di Mosca ha danneggiato il posto di frontiera di Janodin nell'ovest dell'Ucraina, al confine con la Polonia. Non si registrano feriti né vittime a causa del drone. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 9, lunedì sera 28 settembre, siete su R101. Amici, queste sono le stories. Fino a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi. Davide Cisini, detto Decisiest, in regia. Voi, tra pochissimo, le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Sottosopra. Gioco molto semplice. A breve ripassiamo insieme come funziona. Nel frattempo la musica su R101. Are You With Me? Ci sono Lost Frequencies.

0: Alex Warren, Ordinary, su R101, 21 e 9 minuti. Buon lunedì sera a tutti da Yaki. Prima di giocare, come vi ho anticipato pochi minuti fa, piccolo aggiornamento perché c'è l'Italia in campo in questi minuti. Italia che raddoppia sulla Turchia, gol di Davide Frattesi, periodo d'oro per il giocatore della Lazio. Stavamo dicendo, stiamo per giocare a Sottosopra, sigla.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca Sottosopra? È molto semplice, tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi al 331 80 90 101 dovete dirci titolo del brano e chi lo canta. Tutto corretto al 100% perché pochi minuti fa è arrivato negli studi di R101 il notaio, temutissimo e anche un grandissimo, non posso dire la parola che ho in testa. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Allora, mi dà qualcosa, come sempre due specifiche. La prima è che anch'io gioco con voi perché anch'io sono all'oscuro della canzone. La seconda, io non sono bravo in questo gioco. Questa canzone mi dà qualcosa, mi sembra di riconoscerla, ma è ancora tutto offuscato, quindi risentiamo. Bella, bella, non ne ho la minima idea. 331 80 90 101, amici, voi provateci con la voce che canzone è, titolo del brano e chi la canta. Nel frattempo, tra pochissimo vi ascoltiamo, nel frattempo su R101 la musica non si ferma. Marrakesh, Gue, Casini.

Le Cazzai su R101. Buon lunedì sera di Stories. Stiamo giocando a Sottosopra. Sentiamo il pezzettino al contrario della canzone da trovare. Che canzone è, amici? Provateci al 331 80 90 101 con la voce. Tra pochissimo ascoltiamo. State con noi.

0: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: www.fileni.it.
1: Frequenziamoci con Iren.
2: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
3: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
4: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
1: Frequenziamoci con Iren.
5: Shh, Ale, Franz, venite.
6: Michelle.
7: Cosa c'è?
5: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
6: Quindi?
7: Un amico segreto.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale Svi...
6: Quindi?
7: Un amico segreto.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale Svenuto.
5: Oh no.
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù Svenuto.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
3: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
4: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
2: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
5: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
2: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tutti i colori della mia vita, zucchero nelle stories di R101. Altro aggiornamento sulla serata calcistica dell'Italia. In vantaggio 3-0 a segno pochi minuti fa. Caiodet. Stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è quella che stiamo cercando. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Che canzone è? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Iacchi, sono Anna. La canzone è Io amo di Fausto Leali. Un bacione.
0: Questo festival è truccato, lo vince Fausto Leali. Non è Io amo, non è Fausto Leali. Ma amici, siete stati praticamente... No, aspettate, perché qualcun altro ha sbagliato, che mea culpa.
2: Ciao, sono Terry, per me. Ciao, Terry. Sono i Dick Dick, Io vagabondo. Buona serata.
0: La canzone è giusta. Ma chi sono?
3: Buonasera Iacchi, Beppino da Rimini. Allora, i Nomadi, Io vagabondo.
4: Io vagabondo, i Nomadi, Milena da Pesaro.
5: Buonasera, Marcella da Bergamo. Io presumo, penso, che sia Io vagabondo dei Nomadi. Buona serata a tutti.
6: Ciao, sono Roberta da Napoli. La canzone rovesciata è Io vagabondo dei Nomadi.
7: Ciao, Io vagabondo dei Nomadi, sono Ilenia da Ferrara.
0: Come

172, brano meraviglioso dei Nomadi, Io Vagabondo. Allora, dovete sapere, amici, che nel fuori onda c'è stato uno scontro, un diverbio verbale che quasi è sfociato nel fisico fra me e il notaio, perché non voleva accettare come risposta Io Vagabondo, perché il titolo completo è Io Vagabondo, tra parentesi, che non sono altro. Il notaio, ora, dalla prossima volta scommetto che sarà un pochino più gentile. Non lo so questo, però questa volta Io Vagabondo, la canzone, la soluzione della prima manche di Sottosopra. Bravi a tutti quelli che l'hanno trovata. Chi invece ha sbagliato, tra pochissimo potrà rifarsi, arriverà la seconda manche. Si gioca come nella prima, l'unica differenza è che la seconda manche internazionale è internazionale anche a Vici, qui su R101.

Miley, Easy Lover su R101 nelle stories. Buon lunedì sera, stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci qual è la canzone con la voce al 331 80 90 101. Prima manche conclusasi poco fa, la soluzione era Io Vagabondo, che non sono altro dei Nomadi. Seconda manche internazionale, sentiamo. Posso dire, la voce è uguale. Soprattutto sono quelle canzoni in cui c'è un ritmo molto scandito. Quando non capisci le parole nella versione originale, se la metti al contrario, la canzone suona esattamente la stessa. Risentiamo. Uguale. Va bene, 331 80 90 101, amici, che canzone è con la voce? Nel frattempo, su R101 il nuovo singolo di Ultimo si chiama Tutto.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
15: E praticamente arrivo al mio lettino, e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano! Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
16: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
18: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99 euro. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49 euro. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
20: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.

0: 35 circa. Come ogni sera c'è l'appuntamento hip hop con la canzone che ti fa stare bene, un brano sempre scelto da voi ma che arriva anni 90, primi 2000, mondo appunto R&B hip hop. Sentiamo la voce.
1: Ciao R101.
0: Ciao
1: Matteo e Massimiliano, in viaggio verso Roma. La canzone che ci farebbe stare bene è Without Me di Eminem.

0: 2002 Without Me nelle stories di R101, la canzone che ci fa stare bene. Eminem, uno dei pochissimi artisti in grado di mettere nel suo videoclip anche Osama Bin Laden e farci un pochino di satira sopra. Videoclip iconico, Dr. Dre, Eminem in versione Batman e Robin, video che su YouTube in particolare superò è stato uno dei primi brani a superare il miliardo di visualizzazioni. Questo anche per tutti coloro che ci seguono dal 67 del digitale terrestre R101 TV, appunto, per ascoltare le canzoni e per godersi anche i videoclip. Questo è l'appuntamento hip hop con la canzone che ti fa stare bene, appuntamento che ritornerà puntualissimo domani sera, sempre alla stessa ora, già da adesso. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Ma noi nelle stories stiamo giocando a Sottosopra. Sentiamo il pezzettino al contrario della canzone da indovinare. Azzurro, io sono convintissimo che dica azzurro. Che canzone è?
1: Ciao, la canzone.
0: Perfetto, partiamo con il piede giusto. No,
2: è di Lubega e si intitola Mambo Number 5.
0: Bella.
2: Sottotitolo A Little Bit Off. Così facciamo contento anche il notaio.
0: Stavo per dirtelo io, 1, 2, 3, 4, 5. Faremmo contenti il notaio perché ci hai dato anche il sottotitolo. Se solo fosse Mambo Number 5. Non è Mambo Number 5, non è nemmeno Lubega.
3: Scegli la canzone My Young Girl.
0: My Young Girl non è quella.
4: È Shaggy, It Wasn't Me.
0: It Wasn't Me non è la canzone che stiamo cercando.
1: Questa è Bombastic di Shaggy.
0: Tentativo gettonatissimo, siete stati miliardi a dire Bombastic di Shaggy. Non è Bombastic, non è It Wasn't Me, non è la prima canzone che avete detto, non me la ricordo. Qual è?
5: Ciao R101, secondo me la canzone è Angel di Shaggy. Danilo dalla provincia di Cuneo.
1: Angel di Shaggy, buonasera a tutti, ciao Sara da

po' di raghe nelle stories di R101 in questi ultimi minuti. Notaio che anche qua è stato bullizzato e messo in un angolo perché voleva insistere che nella canzone ci fosse anche il featuring di Rayvon, che sentiamo ancora in sottofondo sul pezzo che sta andando. Amici, grazie a tutti per aver partecipato e bravi a coloro che hanno detto Angel di Shaggy, la soluzione della nostra seconda manche di Sottosopra. Siete su R101, dove la musica non manca mai a farci da colonna sonora. Believer, Imagine Dragons. First.

G e Manu Ciao, viajando por el mundo nelle stories di R101. E allora buon viaggio a tutti gli amici e le amiche che sono in macchina nel nostro lunedì sera di stories con me, Yaki, fino a mezzanotte e tra pochissimo quindi staremo ancora insieme. Adesso state con noi su R101, ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È entrato in vigore oggi il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni. Prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Anche EP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Non si placa intanto il malumore di tassisti e camionisti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo della categoria per 5 giorni a partire dal 16 ottobre. La cronaca: chiuse dalla procura di Pavia le indagini per il delitto di Garlasco. I consulenti dei PM hanno depositato una nota su una scarpa taglia 42 che sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato dell'indagato Cataliotti. Siena, David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, è quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni di Iris per la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS. Politica: ufficiale l'affermazione di Fabio Roscioli del centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria. Con il 51,02% delle preferenze stacca Benedetto del Campo Largo, fermo invece al 36,59%, ottiene il 10,94% dei voti invece Giannetta, candidato di Futuro Nazionale. In chiusura l'appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo, anche con modifica al testo, richiesta che non scalfisce il muro contro muro sul provvedimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.

4 minuti siamo ancora insieme nelle stories di R101. Buon lunedì sera a tutti i ragliacchi, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì ad accompagnarvi con The Cheesiest, Davide Cisini in regia e ovviamente con tutta la nostra musica e con voi, le vostre voci al 331 80 90 101 per raccontarci com'è iniziata la vostra settimana, anzi se siete in macchina dove siete diretti adesso. Condividetelo con noi appunto ci mettiamo la musica.

Gold, Mind Smith su R101, le 22:11 minuti del nostro lunedì sera insieme di Stories da Yaki. Buona serata a tutti, buona serata e buon lavoro alla nostra Laura che in questo momento si sta dirigendo verso il suo lavoro. Inizia il turno di notte, non ha specificato cosa sia il suo mestiere, però comunque buon lavoro a lei e a tutti coloro che ci ascoltano mentre stanno andando a lavoro, magari un pochino controvoglia, sperando che la nostra compagnia, la nostra musica riesca a risollevare i morali in questo lunedì sera. E poi un ringraziamento speciale, perché questo non è solo un saluto, è un ringraziamento, a Maurizio che dice: sto guardando l'Italia ma col muto, perché come sempre ogni sera ci sono le stories e quindi si ascolta R101. Questo è meraviglioso, Maurizio, noi ti ringraziamo. Tra l'altro bella partita quella dell'Italia, noi vi stiamo aggiornando sugli eventi, diciamo, cardine, i gol, il risultato, come si aggiorna, per tutti coloro che magari sono in macchina, vogliono essere al corrente di come se la sta cavando l'Italia questa sera. Per ora 4-1 sulla Turchia, eravamo avanti 3-0, gol di Bastoni, Frattesi e Kayode. La Turchia ha accorciato con il Maz, Francesco Pio Esposito ha ristabilito la distanza, quindi 4-1 quando siamo ormai al 68esimo minuto di questa partita seconda del Mancio Bis, la seconda tranche dell'avventura d'allenatore della nazionale italiana di Roberto Mancini. Tra l'altro Roberto Mancini che ha vinto l'europeo con l'Italia, con noi, nel 2021, il cammino di quell'europeo era iniziato proprio con una vittoria per 3-0 sulla Turchia, quindi magari speriamo che almeno questo sia di buon auspicio. Non lo so, ormai quando si parla dell'Italia è sempre c'è sempre un misto fra disillusione e anche speranza, perché vabbè, comunque siamo italiani, una storia, oltre che in tutte le altre discipline, anche comunque nello sport, diciamo ancora tutt'oggi la nostra in tutti gli sport, tranne nel calcio, sperando di tornare in alto anche lì. Siete su R101, amici, buona serata a tutti. Rayaki con Tain Impala e Jenny, la loro Dracula, a farci da colonna sonora. Alzate il volume.

Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio nelle stories di R101 nel nostro lunedì sera alle 22:19 minuti con me Yaki ad accompagnarvi, 331 80 90 101, il nostro numero per condividere con noi la vostra serata, con i messaggi, con le voci, per renderci partecipi di come è iniziata la vostra settimana e per gli amici in macchina anche dove sono diretti. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, lo sapete amici, state con noi.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi

0: la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove, il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

2:25 delle stories di R101 di questo lunedì sera, amici. Buona serata a tutti da Yaki, buon appetito a Mauro e Francesca che stanno cenando in questo momento, ce lo fanno sapere con una meravigliosa foto, perché oltre ai messaggi, oltre alle voci, anche foto e video al 331 80 90 101 per completare la nostra serata insieme. È arrivato tra l'altro quel momento della serata, perché chi è un abitué delle storie lo sa, ogni tanto ci piace andare in giro per il mondo a sbirciare quelle che sono le varie festività che si celebrano. Oggi è una festa molto importante, sono triste di averlo saputo solamente alle 22:25 minuti, perché oggi è la giornata, si festeggia in particolare nel Regno Unito, in Germania e in Nuova Zelanda, oggi è la giornata della birra, una giornata dedicata alla birra, e io sono triste perché non l'ho onorata e non la onorerò, perché fino a mezzanotte siamo insieme, a meno che qualcuno non abbia voglia di portarne una in Largo Donegani 1 Milano, io purtroppo non la onorerò. Amici e amiche all'ascolto, non alla guida, onorate questa giornata meravigliosa anche per me. Su note invece molto più triste.

perché questa non è una bella giornata. Oggi in Inghilterra si festeggia, iniziano i festeggiamenti delle 2 settimane in cui si celebrano il cibo britannico. Cos'hanno da celebrare, scusate, in Inghilterra? Il loro cibo è una delle 7 pene capitali dell'umanità, non lo so. Un saluto agli amici, ovviamente. Tantissime meravigliose cose in Inghilterra. Se avessi voluto fare colazione con un toast e dei fagioli, sarei andato in prigione e facevo prima. Adesso 2 settimane di festeggiamenti non mi sembrano comunque il caso. C'è la musica su R101, quella serve sempre a tirare su il morale, il mio in questo caso. Be The One, Dua Lipa, alzate il volume.

0: Lady Gaga nelle stories di R101. Poco fa parlavamo della meravigliosa, fantasmagorica cucina inglese. Io ho detto e cito che se avessi voluto mangiare per colazione un toast con dei fagioli sarei andato in galera. Luca subito mi corregge, dice: non dire queste cose, Yaki, perché in galera in Italia si mangia meglio. Ti ringrazio Luca, non voglio sapere esattamente perché tu lo sai. Saluto anche Giovanni da Venezia, che invece lui ci dice che a casa ha dei ricettari inglesi americani che sono fantastici e che non si spiega perché invece, diciamo, l'inglese medio sia noto per mangiare, diciamo, non benissimo. Non se lo spiega nessuno, Giovanni, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Forse dobbiamo andare in Inghilterra direttamente a chiedere a loro, ma neanche loro secondo me sanno perché, o magari sono assuefatti dal loro cibo. Direi che possiamo chiudere la parentesi, questa triste parentesi. C'è J-Ax su R101, vita, morte e miracoli. Enjoy the music.
1: E ti racconto ancora vita, morte, miracoli e grida.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: Enjoy

Coldplay, BTS, My Universe su R101, 22 e 42. Questo significa che tra poco nelle stories avremo un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. State con noi.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€, 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
3: È un sì al 100%!
8: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: È italiana?
12: Sì.
11: È affidabile?
12: Sì.
11: Rispetta l'ambiente?
12: Sì. Indovina chi è?
11: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce.
13: Cresce.
11: Resta con te.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Segui R101 anche sui social. Instagram,
18: Facebook,
17: TikTok.
18: Ti teniamo compagnia ovunque.
17: R101.
19: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
20: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: 22.45 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora avete scelto voi il brano che stiamo per ascoltare. Sentiamo chi l'ha scelto e poi la canzone.
1: Buonasera Radio 101.
0: Buonasera.
1: Vi metto alla prova.
0: Mettici.
1: Canzone che mi fa stare bene sarebbe Always There degli Incognito. Ce l'ha fatta metterla?
0: No.
1: Vediamo. Ciao.

21 Incognito, Always There, la canzone che ci fa stare bene, cover del brano scritto da Ronnie Lowes e originariamente inciso nel 1976 dai Side Effect, poi gli Incognito che rileggono il brano in versione acid jazz e con la voce di Jocelyn Brown diventa una hit dance e club pazzesca che è un piacere ritrovare per la canzone che ti fa stare bene nel nostro lunedì sera di Stories. Il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene arriva tra meno di un'ora, già da adesso. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Nel frattempo, la musica non si ferma, qui su R101, questa l'abbiamo scelta noi per voi, Rude Boy, Cheria.

0: R101 101.
1: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia alla città di Milano quando mancano pochi secondi alle 23 nel lunedì sera di Stories qui su R101 con me Yaki fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio anche per giocare, ma non diamo troppe anticipazioni. Adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Tre condanne e una assoluzione oggi a Roma per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. 10 anni comminati al maggiore Sharifa e ai colonnelli Helmi e Mohamed, assolto il generale Sabir, tutti gli imputati agenti segreti egiziani. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, chiede il risarcimento danni all'Egitto, dice Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Il ministro degli esteri Tajani dice la sentenza condanna 3 persone, non l'Egitto. Cambiamo argomento. Francia, che sarebbe pronta a collaborare con l'Italia nelle indagini sulla strage di Ustica che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. I PM nell'udienza davanti al GIP pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Medio Oriente, prima degli attacchi di Hamas di 3 anni fa furono ben 3 gli avvertimenti al governo israeliano. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo che 2 precedenti avvisi erano stati già ignorati. Wall Street chiude negativa, Dow Jones che perde lo 0,67%, Nasdaq cede lo 0,92%, mentre Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,77%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia cala il poker contro la Turchia a Bursa, 4-1 il finale. Nell'altro match la Francia batte 1-0 il Belgio a Bruxelles. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti prende il via l'ultima ora delle stories di questo lunedì sera, 28 di settembre. Beh, ovviamente la passeremo insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi con Davide, Decisi e Stacisini in regia. E tra pochissimo si gioca con parole tue, quello delle definizioni. 331 80 90 101 il nostro numero, perché le vostre voci, lo sapete, saranno fondamentali. Nel frattempo la musica, Daft Punk e Pharrell Williams, Get Lucky.

0: Måneskin, The Loneliest. Nelle stories di R101, 23:10 minuti, ha preso il via l'ultima ora di questo lunedì sera con me, Yaki, ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, è arrivato il momento di giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con Parole Tue? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa sarà associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101. Dove sta la difficoltà? Nel fatto che abbia reso questa definizione un pochino complicata, ed è la seguente. Scusate. Un componente antropocinetico a conformazione prevalentemente toroidale, progettato per convertire una sollecitazione periferica in una variazione orientativa di un sistema accoppiato. La continuità strutturale della corona consente l'applicazione distribuita della coppia lungo più punti di presa, mentre l'asse centrale costituisce il riferimento cinematico dell'intero complesso. Il comportamento è determinato dalla relazione tra momento applicato e risposta angolare. Tutto estremamente chiaro, come sempre le facce nello studio, sembra che io abbia recitato qualcosa in latino e più o meno siamo lì. Già la prima, la seconda parola era antropocinetica, ma ha colto un attimino di sorpresa. Comunque, 331 80 90 101, amici, qual è l'oggetto che stiamo cercando? Provateci, la definizione l'abbiamo resa complicata, ma ricordate sempre che l'oggetto che stiamo cercando è di assoluto uso comune. Potreste averlo tenuto in mano oggi, potreste averlo accanto a voi o davanti a voi in questo momento, non lo so. Tra poco ascoltiamo le vostre voci, adesso la musica, Kintsugi e Lisa.

0: Su R101, mentre stiamo giocando con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Ciao, per Ciao. Me è la forbice, saluti da Trento. Ciao.
0: Saluti a Trento, non è la forbice l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci, tra poco vi ascoltiamo e ovviamente rileggiamo anche la definizione di questa sera. Lo sapete, state con noi. Questa

0: sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle frasi.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Giovanotti per te nelle stories di R101 23:25. Buona serata a tutti da Yaki. Mentre stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un componente antropocinetico a conformazione prevalentemente toroidale, progettato per convertire una sollecitazione periferica in una variazione orientativa di un sistema accoppiato. La continuità strutturale della corona consente l'applicazione distribuita della coppia lungo più punti di presa, mentre l'asse centrale costituisce il riferimento cinematico dell'intero complesso. Il comportamento è determinato dalla relazione tra momento applicato e risposta angolare. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Max da Cremona.
0: Ciao Max.
1: E lo yo-yo, stavolta ce l'ho. Ciao.
0: Ma sai che anche dal tono secondo me ce l'avevi? Perché comunque eri bello... No, non applaudire pubblico, ho sbagliato. Però dicevo che dal tono mi piaceva come era partito. Di solito quando uno parte così convinto... anche la soluzione, ma purtroppo non è lo yo-yo.
2: Ragazzi, la risposta per me è l'orologio.
0: Non è l'orologio.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Io sono Paolo.
4: Io questo... sono
3: Michelle. Per me Double. È la pinza.
4: Mentre per me è la bussola.
0: Non è né la pinza né la bussola, però bello. Mi piacciono i giochi di squadra, ma non è quello che stiamo cercando.
5: L'ingranaggio, Andrea da Bologna.
0: Andrea, non è l'ingranaggio.
6: Secondo me è una molletta per stendere.
0: Eccoli.

0: un abbraccio, un bacione, Samantha da Milano. Ciao, ciao Yaki.
1: Buonas noches.
2: Buonas noches.
0: La cena. La cena.
1: Ormai li so. E come sempre, non è la molletta per stendere.
3: Buonasera, Alessandro da Napoli. Secondo me l'oggetto misterioso è il radar.
1: Bello il radar, molto bello. Ma non è quello che stiamo cercando.
4: Ciao, ti chiamo da Mergozzo. Chiami. Secondo me l'oggetto misterioso è un forno a microonde bello caldo.
1: Dopo l'utilizzo, che poi non è che si scalda il forno. Beh, non iniziamo ora questa discussione. Non è il forno a microonde.
5: È la lavatrice, Gianluca da Roma.
1: Gianluca, non è nemmeno la lavatrice quello che stiamo cercando. Amici, è dura stasera, soprattutto perché nessuno si è minimamente avvicinato all'oggetto che stiamo cercando. Si vede che la definizione era molto complicata, ma alto rischio, alto guadagno. Quindi chi riuscirà a ottenere la risposta corretta avrà ancora più gloria del solito. Provateci al 331 80 90 101. Nel frattempo c'è la musica, Teenage Dream, Katy Perry su R101.

0: Hold Me Closer, Elton John, Britney Spears nelle stories di R101, mentre stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata. La definizione l'abbiamo letta più e più volte, direi che l'abbiamo metabolizzata, quindi passiamo direttamente alle vostre voci. Qual è l'oggetto di questa sera?
1: Ciao, sono il Giovi da Ieraco.
0: Il Giovi da
1: Ieraco? Non ho capito niente.
0: Il pignone, bello, il pignone si addice a nome e luogo di provenienza, ma non è quello che stiamo cercando.
2: Ciao, è uno schiaccianoci, Anna da Catania, ciao.
0: Ciao Anna, non è lo schiaccianoci.
3: Ciao, sono Alessio da Milano, ciao, secondo me è la bicicletta.
0: Non è la bicicletta.
4: Ciao, per me è la catena della bicicletta, Lisa da Gradara.
0: Non c'entra niente la bicicletta, mettiamola così.
5: Ciao a tutti, secondo me l'oggetto misterioso è una motocicletta. Saluti, Federica, Torino.
0: In effetti, qua dobbiamo specificare sempre. Non è la motocicletta, non c'è la parola cicletta in quello che stiamo cercando.
6: C'era, neanche secondo me, la cicletta. È l'automobile.
0: No, stiamo. Allora, abbiamo fatto tutti i tentativi fino ad adesso lontanissimi da quello che stiamo cercando. Adesso ci siamo indirizzati molto, molto vicini.
7: Ciao ragazzi, no. Siamo Deia e Luca da Como.
0: Sì.
7: E secondo noi è il motore della macchina o il motore elettrico?
0: Della macchina, comunque. Non è il motore della macchina.
8: Buonasera, sono da Messina. Secondo me l'oggetto misterioso di questa sera è il differenziale.
0: Abbiamo capito che siamo nel mondo comunque delle automobili. Non è neanche il differenziale, ma amici, in due fra i centinaia di messaggi che abbiamo ascoltato hanno trovato l'oggetto misterioso. Cosa stiamo cercando?
9: Ah, ciao, sono Stefano da Pisa. Per me
0: Stefano
9: è il volante dell'auto.
10: Ciao, siamo Carmen e Damiano da Macerata e secondo noi è il volante.
0: Il volante dell'automobile, l'oggetto misterioso di questa sera. Amici, grazie a tutti per aver partecipato e bravi ai nostri due che hanno trovato l'oggetto misterioso. Ci sono Giulia e Bresh su R101, serenamente. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Bresh.
1: R101.
2: 101.
0: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Frequenziamoci con Irem.
4: Perché da Irem scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Irem puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 3 ottobre dalle ore 10.30 allo store Irem in via Scipione Ammirato a Firenze. Dalla banda di R101, Chiara Tortorella.
3: Frequenziamoci con Irem.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
10: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
12: Vabbè, ma uffa.
13: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
12: Io ho capito, ma non è un mio domenica, cosa sua presentare.
14: Sarà durissima.
15: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Verde, rosa, arancio.
19: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
18: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
20: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
18: Scegliamo anche domani, vero?
20: Fruttolo, scegliere

0: 3.43 nelle stories di R101, c'è un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi, sentiamo.
1: Sono Alberto da Pavia. Ciao, la canzone che mi fa stare bene è Corazón Espinado dei Maná. Buono!

Ventesimo album in studio, il nome dell'album è Supernatural. Santana con i Manà, Corazón Espinado, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 alle 23.48, l'ultimo appuntamento delle stories di questo lunedì sera, ma non disperate amici, perché la canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima domani mattina, e già da adesso al 331 80 90 101 con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce potete scegliere il brano che servirà a farci iniziare con il piede giusto la giornata, con la giusta colonna sonora. Nel frattempo su R101 la musica non si ferma, la sentiamo già in sottofondo nelle stories, Justin Timberlake.

parlare d'amore per chiudere il nostro lunedì sera di stories qui su R101. Amici, grazie per essere stati con noi. Da Yaki è tutto, grazie anche a Decisiest, Davide Cisini, che ci ha accompagnato in regia. Io rinnovo l'appuntamento domani sera, sempre qui su R101, nelle stories a partire dalle 20, per passare insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento a tutti, amici. Noi ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce: nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma, 3 condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%, 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i Bleu allenati da Zidane prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo in tutta Italia con pochi annuvolamenti di rilievo. Da segnalare solo un cielo velato al nord-ovest per il passaggio di nubi ad alta quota e un po' di nuvolosità pomeridiana in sviluppo sull'Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia. Non si escludono locali rovesci di pioggia nel sud-est dell'isola. Temperature invariate in Sardegna, possibili picchi di 31-32 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Future. R101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Madondola.
1: R101. Enjoy the music.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene,
4: richiedila con un vocale al

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale.

RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.